0: il network delle radio indipendenti.
1: Spazio Indie. Spazio Indie. Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

marito, non lo sopporti più, con un figlio di mezzo.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisse.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

0: Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, il nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Uè, zio, com'è?
1: Bella, sax, che dici?
0: Non puoi capire, terrificante.
1: Cazzo è successo?
0: Weekend del cazzo, cioè assurda come cosa. Storia di merda allucinante.
1: Vabbè, cioè che ti sarà mai successo di così spaventoso?
0: Secondo me non puoi capire.

0: Capirai tutto sto casino.
1: Eh sì, vabbò, ti volevo vedere a te, salvato.
2: Ma dove sta Sergio?
3: Grazie, scusa che ti ho lasciato a piedi, ma non puoi capire.
4: Il cantante non mi

0: ma vaffanculo, va. Ma io chissà che mi pensa.
1: Ne, io boh, voglio, l'avevo lasciata a piedi, non sapevo che dire.
0: Io me ne vado a tirare le pietre ai piccioni, che è meglio. Ciao,
2: io me ne vado.

You're willing.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: ostaggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

primo piano, con la sigaretta in mano. Gino grida come un pazzo,

Dio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

speranze, quante paure. Ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva. Nuoto in apnea verso un giorno migliore. L'attesa è una zattera di speranza a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale

0: musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti, che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 10 e alle ore 14, sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure, chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
1: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di A-Dot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Giuseppe G. Bianchi vi do un ben trovati ad una nuova puntata di Non Solo Cristina, D'Avena si intende. Loro erano Marco e Marica, due gemellini che attraversavano tutta l'Asia per cercare di sconfiggere la perfida imperatrice cinese. Gemelli nel segno del destino.

Allora, da un soggetto originale di Hayao Miyazaki, liberamente tratta dai romanzi Due anni di vacanze, 20.000 leghe sotto i mari, 5 settimane in pallone e l'isola misteriosa meglio conosciuta in tutto il mondo col titolo The Secret Blue Water, Cristina D'Avena fitta Alessandra Amoroso, Il mistero della pietra azzurra.

0: sulla protagonista di questo cartone, Nadia, ragazza di colore, siete fatti le prime pugnette, porci schifosi di merda. Mistero della pietra azzurra. Striscia quotidiana di Non Solo Cristina D'Avena termina qui l'appuntamento, alla prossima puntata, ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Thank you.

Radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Dialice.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. Estación Nacional.
8: Radio Romea Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio non parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio Cento Passi.
16: Radio Pirata, la radio nella radio.
17: Radio Cento Passi.
18: E anche questa settimana ci aspetta un bel viaggio tra le onde dei mari e le onde della radio. Come al solito, la stiva è stracolma di bauli pieni di pergamene, con storie e racconti. Sistemate quindi le cuffiette, le antenne, come sempre, e prepariamoci a solcare nuovi tragitti. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo.

alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Insomma, questa storiella ormai dovreste conoscerla a memoria. A Cuba quest'oggi ci andiamo con la battaglia ai media perversi, addio a radio CBS News e una famiglia antifascista in un podcast. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica in collegamento dalla redazione di Radio Londra Marsala in contatto con il mondo. Dalla Cambusa sale invece la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula che oggi è dedicato a Ghostbusters con un incredibile tuffo negli anni Ottanta. E nel cameo di Anna ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista George Onslow. Per quanto riguarda invece la nostra musica, ci porterà tra onde marine psichedeliche, festose, granitiche e anche folk, con Cream, Juan Carlos Alfonso, Led Zeppelin, Van Morrison e Lucio Dalla. Cominciamo con i Cream.

Anche oggi, come d'abitudine, facciamo tappa in quel luogo magico dove la radio non è semplicemente un elettrodomestico, ma è il vero e proprio battito cardiaco di un intero popolo, la nostra amata Cuba. Quando si pensa all'isola, la mente viaggia subito verso le spiagge, verso la musica, verso le auto d'epoca, anche se intaccate dal momento difficile creato dall'infinito e bastardo bloqueo. Ma la vera anima profonda di Cuba viaggia sulle frequenze della radio, un ecosistema radiofonico vibrante, caloroso e indissolubilmente legato alla vita di ogni giorno, formato da 100 radio di cui vi ho ampiamente parlato. Per capire l'entusiasmo che si respira ancora oggi, dobbiamo ricordare che Cuba è stata una delle pioniere assolute della radiofonia in America Latina da oltre un secolo. Le onde cubane infatti superano ogni barriera geografica e sociale, unendo le persone attraverso la voce. Dalle grandi emittenti nazionali fino alle piccole antenne comunitarie, la radio a Cuba è ovunque, nei campi, nelle cucine, per strada, sfidando blackout e enormi difficoltà. La radio trasmette calore umano, cultura e un senso di comunità imbattibile che nessun algoritmo digitale potrà mai replicare, ed è per questo che mi ha colpito la radio cubana. Ma veniamo all'attualità più preoccupante e scottante. Come si può difendere questa straordinaria realtà in un mondo dell'informazione che sta diventando sempre più aggressivo? Ce ne accorgiamo anche nel nostro piccolo sui social, perché oggi la manipolazione ha cambiato volto, come evidenziato in una recente e profonda riflessione pubblicata sul portal della radio cubana, radiocubana.cu. Ci troviamo di fronte a dei veri e propri medios perversos, ovvero media perversi, utilizzati dalle grandi egemonie globali. Ne scrive in un articolo in maniera impeccabile Silvio José Blanco Hernández. Non parliamo più solo di semplici notizie false, ma di qualcosa di molto più profondo e pericoloso che si chiama guerra cognitiva, che comprende strategie mirate ad intervenire direttamente nelle menti delle persone, capovolgendo la realtà e anestetizzando le coscienze per mantenere forme di sfruttamento economico. E tra i primi campanelli d'allarme ecco l'intelligenza artificiale e soprattutto il suo uso distorto, strumenti tecnologici straordinari che invece di essere usati per il bene comune vengono trasformati in armi di disinformazione di massa per dominare e destabilizzare i popoli più poveri. Campagne orchestrate che cercano non solo di manipolare l'opinione pubblica, ma persino di far accettare e ringraziare per quel sistema di sfruttamento. E ieri, come oggi, la radio si trasforma in uno scudo insostituibile. Per i giornalisti cubani la sfida attuale è gigantesca e si sposa perfettamente con le parole storiche del leader Fidel Castro, che ricordava come la verità ai nostri tempi navighi spesso in mari tempestosi, minacciata da immensi colossi economici e militari. Ma Cuba non si limita a subire, si organizza e risponde sul campo. Ed è un esempio straordinario di questa resistenza attiva che ci arriva dalla provincia di Camagüey, come riportato sul sito ufficiale di Radio Cadena Agramonte. I professionisti della comunicazione si riuniscono periodicamente nella giornata provinciale della comunicazione sociale. Un appuntamento che è una vera e propria officina di difesa mediatica. E qui troviamo la legge come bussola. Infatti al centro dei dibattiti c'è l'applicazione della storica legge 162 della comunicazione sociale, uno strumento normativo fondamentale per fare ordine nel caos informativo. Inoltre, in questa occasione, gli operatori radio e i giornalisti si coordinano per studiare manuali di gestione della comunicazione durante le emergenze e i flussi di fake news. Quindi, decisamente un appuntamento molto importante per questo altrettanto importante tema. Ma restiamo a Cuba, questa volta per i 100 anni con Fidel, in occasione del 100° anniversario di nascita del grande leader cubano, nato il 13 agosto 1926 a Biran. L'8 maggio 1959 Fidel tiene un discorso durante la cerimonia di ricevimento che gli abitanti della città dell'Havana gli fecero al suo ritorno nel paese dopo il viaggio negli Stati Uniti d'America, Canada, Argentina, Brasile e Uruguay. Non era un viaggio all'estero, era una necessità, disse. Siamo andati a portare il messaggio della nostra rivoluzione a tutti i popoli del continente americano. Andavamo ad incontrare altri popoli, a parlare con altri popoli, a fare in altre parti del continente ciò che facciamo qui, parlare al popolo. Smascherare gli ideali della nostra rivoluzione, gli scopi che la animano e conquistare i cuori degli altri popoli alla nostra causa.
La nostra rivoluzione, continuò Fidel, è un evento storico che non interessa solo i cubani, ma anche altri popoli. Come vera rivoluzione ha suscitato l'interesse dei popoli di tutto il continente. L'8 maggio del 1961 invece Fidel intervenne alla chiusura della riunione del Comitato Esecutivo dell'Unione Internazionale degli Studenti tenutasi al Campidoglio Nazionale a La Habana. Nel suo intervento evidenzia il valore della solidarietà tra i popoli. Il mondo è stato solidale con Cuba, disse, ed è per questo che Cuba si sente sempre più solidale con tutti i popoli del mondo ogni giorno.

E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, facciamo una tappa oltreoceano, ma senza retorica e senza i soliti toni trionfalistici a cui ci hanno abituato i media americani. Del resto lo sapete benissimo come la penso. Parliamo della fine di un'era. Il 22 maggio 2026, nel silenzio quasi generale dei grandi media generalisti, ha chiuso definitivamente i battenti la CBS News Radio. Per chi non mastica la storia dei media statunitensi, questo nome potrebbe non dire molto, anche se quelle tre lettere, di solito associate alla televisione, specie nei film, si sono fatte vedere molte, molte volte. Si tratta di una macchina informativa che ha trasmesso ininterrottamente per 99 anni. Quasi un secolo di trasmissioni con 700 stazioni radio collegate in tutti gli Stati Uniti, che da un giorno all'altro hanno dovuto spegnere i microfoni della loro fonte principale. La versione ufficiale, quella aziendale, parla di logiche di mercato. La casa madre ha tagliato i fondi, ha licenziato il personale e ha deciso che la radio vecchio stile non rende più abbastanza. Ma se scaviamo un po' sotto la superficie, la fine di CBS News Radio è lo specchio perfetto di come l'informazione americana sia oggi profondamente in crisi, stritolata tra i debiti delle multinazionali e una polarizzazione politica che sta distruggendo ogni briciolo di credibilità residua. Come sempre facciamo, serve un salto indietro nel tempo per cercare di capire meglio alcune cose. La radio americana non è nata come servizio pubblico sul modello della nostra Rai o della BBC inglese, è nata commerciale e, per carità, non c'è nulla di male. Fin dagli anni 20 l'unico obiettivo era vendere spazi pubblicitari e per farlo serviva un pubblico fedele. Quindi la CBS ci provò durante la Seconda Guerra Mondiale con giornalisti come Edward Morrow. Era l'epoca in cui la radio raccontava i bombardamenti di Londra in diretta, portando la guerra nei salotti americani. Era un giornalismo forte, sicuramente influente, ma anche costruito quel mito dell'oggettività e anche della superiorità informativa americana a cui abbiamo creduto per decenni. Un mito che, a guardarlo bene, oggi mostra tutte le sue crepe. Oggi quella magia infatti è finita. Negli ultimi anni la CBS è finita nel mirino di tutti. Donald Trump, ad esempio, l'ha ripetutamente attaccata definendola una fabbrica di fake news e minacciando ritorsioni legali. Dall'altra parte, l'ala più progressista ha accusato i vertici della rete di essersi sottomessi al potere politico pur di salvare i propri profitti, tagliando persino programmi storici della TV come il Late Show di Stephen Colbert. In questo fuoco incrociato, la radio è stata la prima a cadere. Il pubblico infatti si è spostato sui podcast, sulle piattaforme digitali o sui canali d'opinione ultra schierati, dove spesso non si cerca la notizia, ma solo la conferma dei propri pregiudizi. La chiusura di CBS News Radio, quindi, non è un romantico fallimento di una tecnologia superata dal progresso, ma probabilmente è il risultato di un modello editoriale cinico. Quando non si riesce più a monetizzare, a compiacere la politica del momento, semplicemente si chiudono i rubinetti. Finisce così un pezzo di storia del Novecento. Non c'è molto da celebrare, ma c'è molto da riflettere su dove stia andando soprattutto l'informazione globale.

Un'altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, una tappa che ci porta nell'Emilia Romagna di molti anni fa, parlando di Zoan De Filiteri, voce di un sopravvissuto, uno stupendo podcast pubblicato il 24 aprile 2025. Non è nuovo certamente, ma le cose interessanti, lo sapete, non hanno data di scadenza. Nonno di Mattia Martini, il giornalista del TG Rai dell'Emilia Romagna che ha realizzato questo podcast su Rai Play Sound. Giovanni Filiteri, detto Svan, semplicemente il suo nome in romagnolo, viveva a Massa Lombarda nella campagna Ravennate. Dopo l'8 settembre 1943 prova a fare il partigiano e viene poi costretto ad arruolarsi nell'esercito di Salò. Fa il soldato a Pesaro e si spara su un piede per non combattere. Viene quindi incarcerato a Forlì e spedito per punizione in un lager in Germania. Lavora prima in una fabbrica, poi spala le macerie nelle città bombardate. Fatica, freddo e fame sono costanti e rischia diverse volte di morire, ma riesce a sopravvivere e a tornare a casa. Il filo conduttore del podcast è la sua testimonianza. La cosa particolare e molto bella è che è registrata una ventina d'anni fa su una...

viene imprigionato nel carcere di Forlì con detenuti politici, renitenti alla leva e simili. Si mangia pochissimo, si sta sempre in cella e ogni tanto alcuni detenuti scelti a caso vengono fucilati per rappresaglia. Per l'uccisione del fascista chiamato Cattiveria viene catturato e impiccato il famoso partigiano Napoleone, cugino di secondo grado di Svan, e ai suoi piedi ci sono altri 10 cadaveri, altri prigionieri prelevati dal carcere di Ravenna e trucidati. Questo per raccontarvi solo piccoli stralci di quello che potrete sentire nel podcast. Per capire e per ricordare la violenza è appunto la cattiveria dei fascisti, al giorno d'oggi sempre coperta in malo modo da storie raccontate male, e con la sempre presente volontà di denigrare e raccontare in modo distorto chi si è opposto al regime e ai tedeschi, anche al costo della vita. Storie di persone che si sono unite con quel poco che avevano, ma ricche di dignità e con l'obiettivo comune di combattere quel mostro. Svan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto. Questo il titolo del podcast che vi invito ad ascoltare su RaiPlay Sound, sia da app che dal sito raiplaysound.it.

0: Into the Mystic, qualcosa di magico e di mistico che ci ha portato tra le onde di Van Morrison qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo.
1: Ciao a Gabriele Barbi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Oggi siamo sempre a Bologna e parliamo di un mostro sacro della musica italiana che purtroppo recentemente ci ha lasciato, e non per niente al Festival di Sanremo hanno deciso di dedicargli un premio, ovvero Lucio Dalla. È un premio importantissimo, ma perché parlare di Lucio Dalla? Diciamo che mi viene per la pelle d'oca questa canzone, perché c'è una canzone di Lucio Dalla, basterebbe per parlarne per 365 giorni l'anno, ovvero Caro amico ti scrivo.
2: Caro amico ti scrivo, insomma, una canzone
1: l'anno
2: molto...
1: che verrà, ovviamente.
2: Parliamo dell'anno che verrà, è una canzone molto profonda. C'ha tanti significati di cui si può parlare da un punto di vista della salute mentale. Intanto lo dice la frase stessa, appunto, caro amico ti scrivo, perché ovviamente così mi distraggo un po', no? Come a dire, come è importante appunto avere la possibilità di sfogarsi, la possibilità di avere un appoggio nei momenti bui, e sappiamo, come abbiamo sempre detto, com'è importante a livello di salute mentale questo. Poi c'ha altri spunti di salute mentale. L'anno che verrà, insomma, uno c'ha tutte quelle speranze, cambia questo, quell'altro, e poi dice la vera novità, lui dice solo questa la novità, tra un anno passerà e questa è la novità, cioè come a dire che poi è un anno come un altro e ogni volta c'è la routine, no? Il discorso di ricominciare da capo, e ogni volta si ricomincia, e quindi è pure un aspetto un po' critico e negativo, però c'è molto di salute mentale.
1: Hai detto bene, c'è pure un aspetto un po' critico e un po' negativo, perché ricordiamoci che per 4, quasi 5 anni abbiamo cantato durante il Covid e pensavamo che l'anno successivo sarebbe stato un anno migliore. E invece, come dice la fine, l'altro anno che passerà all'insegna delle malattie, del Covid, della depressione, di tanti casi di servizi psichiatrici, di tanta salute mentale purtroppo in quegli anni. Quindi non si può parlare dell'anno che verrà senza fare un cenno al periodo del Covid e alle conseguenze che ha avuto.
2: Sì, molte, anche perché, come dici tu, Covid non Covid, quella speranza, tanto tutte le crisi da un punto di vista psicologico e di salute mentale a cui gli esperti nel settore, a nostro parere, a mio parere, hanno guardato sì l'aspetto sanitario, l'aspetto medico, ma nessuno ha calcolato le persone in quanto tale, di quanto poteva far male e creare disagi psicologici anche soprattutto tra i giovani, da un punto di vista di non poter avere più rapporti o addirittura di una mancanza di socialità soprattutto tra i giovani o dai bambini, non essere bambini, eccetera eccetera. E poi pure perché quella speranza che uno ha in un anno migliore, poi ci si accorge che l'anno non è migliore, fa proprio male alla salute mentale, perché ci si arriva a un punto tale che ti illudi un anno, ti illudi due anni, ti illudi tre anni, arrivi a un punto che sì, non ti illudi più, però sei rassegnato, e quella rassegnazione ti fa vivere male, cioè ormai non c'è più speranza, non c'è più stimolo di vivere, non c'è più voglia di rialzarti dopo un ostacolo, e quindi pesa molto, perché poi tutto questo ti porta facilmente, ma soprattutto se parliamo di personalità non tanto forti o fragili, ma a volte anche con personalità più forti, non è facile non cadere in tranelli, in disturbi psicologici più o meno gravi.
1: Ma diciamo in questi ultimi secondi che Lucio Dalla, che tra l'altro ha fatto anche parte in un certo senso di un bellissimo film di Carlo Verdone, che era Borralco se non sbaglio, a parte questo, che tra l'altro anche in quel film c'è un altro musicista che è nei dintorni di Bologna, che era un stadio, ma non voglio parlare di stadio, ma continuiamo a parlare di Lucio Dalla. Ovvero guarda sempre avanti, Lucio Dalla, sempre avanti. Infatti ha fatto una canzone bellissima che si chiama Futura.
2: Futura ovviamente parla di speranza in questo caso. Futura si parla di una bambina che metaforicamente è futura, perché futura, cioè il mondo che verrà, quindi è come se la nascita di qualcuno fa ricominciare da capo, è una rinascita, è un mondo nuovo, è una speranza, è una vita nuova e quindi come se si ricominciasse e si sperasse in un futuro migliore. Con questo vi salutiamo.
3: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: E ancora grazie ad Anita e Daniel, le ricordo come sempre gli approfondimenti sui loro canali di Spreaker e di Spotify del podcast Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, alla Radio nella Radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Topos in fabula con Luca e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti a In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Bene, cari amici, oggi vi voglio parlare di una radio che trasmette musica jazz, che trasmette dagli Stati Uniti d'America. Questa stazione radio me l'ha segnalato il Dix Roberto Pavanello di Vercelli, nostro ascoltatore che salutiamo da questi microfoni. Bene, allora la radio si chiama KUVO Jazz ed è ricevibile in internet molto bene e ascolterete molta bella musica jazz proveniente dagli Stati Uniti d'America. Cari amici, vorrei adesso salutare alcuni amici che ci hanno scritto, come Roberto Pavanello di Vercelli, e Christian Ghibaudo dalla Francia, il nostro caro amico Carmelo di Belluno, la nostra amica Rita Fragò di Budapest, e il nostro carissimo amico Rolando e il nostro carissimo amico Adrian Mikalev da Malta. Cari amici, per oggi è tutto. Chi desidera informazioni su Radio Ascolto scriva a me, Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11, 827, 91025 Marsala TP, Italia.

0: Radio Pirata, la radio nella radio.
1: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi puntata nostalgica per chi come me ha vissuto gli anni 80 da ragazza. La settimana scorsa ho parlato degli anni 90, 2000, questa settimana degli anni 80, la settimana prossima chissà di cosa parlo. Oggi parliamo invece di Ghostbusters, ma prima, come sempre, sigla.

0: C'è una domanda semplice, quasi stupida, che però contiene tutto.
1: Quello che voglio dire è che qualche volta, se piove merda e qualcuno deve metterci un ombrello, e chi chiamerai?
0: E no, non è solo uno slogan, è una dichiarazione di intenti, perché Ghostbusters non è davvero un film sui fantasmi, è un film su cosa facciamo quando qualcosa non dovrebbe esistere, ma esiste lo stesso. All'inizio succede una cosa molto classica, pare qualcosa di inspiegabile, biblioteca, silenzio, presenza, manifestazione, terrore. E poi arrivano loro, non sacerdoti, non scienziati nel senso classico e non sicuramente eroi.
2: Alice, ora le farò un paio di domande di rito, d'accordo? Lei o qualche membro della sua famiglia ha mai avuto diagnosi di schizofrenia o di infermità mentale?
3: Mio zio credeva di essere San Giuseppe.
2: Io ci metterei un bel sì. Abitualmente usa droghe, stimolanti, alcol?
3: No!
2: No, no, era per chiedere. E lei, Alice, è mestruata al momento?
0: In pratica tre tizi che davanti a un'entità ultraterrena fanno una scelta molto precisa. E se ci facessimo pagare? Qui nasce il topos. Il passaggio è quasi impercettibile, ma è tutto da mistero a servizio. I fantasmi smettono di essere un problema metafisico e diventano una chiamata di lavoro.
4: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
5: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
4: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi?
6: Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
7: Iacchiappa Fantasmi.
6: 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale.
7: Siamo pronti a credere in voi.
0: E c'è qualcosa di profondamente umano in questo. Non capire qualcosa è destabilizzante, ma se riesce a dargli un nome, un prezzo, un orario di intervento, allora smette di essere caos e diventa gestione.
8: 24 ore al giorno, festivi non esclusi. Il lavoro non ci spaventa, il conto non vi spaventa.
9: È solo una nebbia o anche le braccia e le gambe?
0: E poi c'è la faccenda dei flussi.
10: Una cosa molto importante ho scordato di dirti.
2: Quale?
10: Mai incrociare i flussi.
2: Perché?
10: Sarebbe male.
2: Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male?
10: Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce.
11: Inversione protonica totale.
2: E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Igor.
0: Questo discorso è perfetto perché sembra tecnico, quasi scientifico, ma sotto è puro istinto umano travestito da regola. Non sappiamo davvero cosa stiamo facendo, ma abbiamo creato delle procedure. E le procedure ci rassicurano. Il punto non è che funzionino sempre, il punto è che ci fanno sentire il controllo. È un'illusione elegante, un po' come tutto il sistema dei Ghostbusters, strumenti avanzati, protocolli, gerarchie per gestire qualcosa che in fondo resta incomprensibile. E se il film ti stesse dicendo una cosa molto semplice, cioè i fantasmi non sono invasori, sono resti, qualcosa che non è andato via, emozioni non chiuse, eventi non risolti, tracce che resistono. Allora i Ghostbusters cosa sono? Non cacciatori, sono spazzini dell'invisibile, ripuliscono, contengono, archiviano, non risolvono davvero il problema, lo spostano. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

0: e non potevo non metterla, Ghostbusters, super classicone di Ray Parker Jr., una delle colonne sonore più riconoscibili, credo, della storia della musica e anche del cinema. E ci stanno un paio di curiosità. L'idea del celebre Who You Gonna Call Ghostbusters nasce da una scelta molto concreta, cioè il regista Ivan Reitman voleva che il titolo del film fosse chiaramente presente nel testo. Ray Parker Jr. trasformò questo vincolo in una delle call and response più riconoscibili della storia della musica pop. Molti notarono una forte somiglianza tra Ghostbusters e I Want a New Drug di Huey Lewis. Non ve la metto, ma andate ad ascoltarla. Huey Lewis fece causa sostenendo che il groove fosse troppo simile. La disputa si concluse con un accordo extragiudiziale, quindi niente sentenza ufficiale, ma la somiglianza resta uno dei casi più discussi del pop anni 80. Ma torniamo a noi. La banalizzazione dell'assurdo è la vera genialità del film. Dopo 5 minuti nessuno si chiede più se i fantasmi esistano. La domanda diventa: quanto costa liberarsene? È una trasformazione epocale. L'impossibile entra nel mercato e quando qualcosa entra nel mercato ha perso il suo potere destabilizzante, o almeno così sembra.
1: Scegliete e perite.
2: Che significa scegliete? Per noi non è chiaro.
1: Scegliete, scegliete la forma del distruggitore.
2: Oh, capito, capito. Molto carino. A qualunque cosa pensiamo. Se pensiamo ad Adolfo Hitler, Hitler appare e ci distrugge, chiaro? Fate il voto in testa, fate il voto, non pensate a niente, la sola via di salvezza.
1: La scelta è fatta.
0: E questa è una delle idee più inquietanti, nascosta dentro una scena quasi comica. Il male non arriva con una forma propria, arriva con la tua, con quello che hai in testa tu, con quello che conosci, con quello che magari ti fa anche un po' ridere. E infatti cosa succede? L'apocalisse prende la forma di qualcosa di familiare. Questo è devastante, perché significa che non combattiamo l'ignoto, combattiamo le proiezioni di noi stessi.
2: Non è colpa mia. C'è entrato così da sé.
1: Cosa? Cosa c'è entrato così da sé?
2: Io ho cercato di pensare.
3: Guardate!
2: No! Non può essere!
3: Che cos'è?
2: Non può essere!
3: Che cosa hai pensato, Ray?
2: Oh, merda!
4: All'uomo della pubblicità dei marshmallow.
0: Se ci pensiamo, non è così lontano da noi. Quante cose oggi trattiamo come Ghostbusters trattano i fantasmi: l'ansia con le app, corsi e gli abbonamenti, la solitudine coi social, le piattaforme, i contenuti, le notifiche, la paura con l'intrattenimento continuo. Non eliminiamo il problema, lo rendiamo compatibile con il sistema. Funziona abbastanza, basta che non guardi troppo a fondo. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: E questa era Cleaning Up the Town dei Bus Boys, sempre dalla colonna sonora di Ghostbusters, che è il film di cui stiamo parlando oggi con un sacco di citazioni. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. E allora torniamo alla domanda iniziale: chi chiamerai? È rassicurante pensare che ci sia qualcuno da chiamare, qualcuno che arriva, sistema tutto, se ne va. Ma Ghostbusters, sotto tutta la sua ironia, suggerisce un'altra possibilità, cioè che i fantasmi non spariscano davvero, che cambino solo posto, forma e nome, e che noi alla fine siamo diventati molto bravi a non eliminarli, ma a conviverci abbastanza ad andare avanti, magari anche sorridendo, magari anche pagando. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Campus è tutto, linea al resto della ciurma, ma non prima di rivolgervi le due domande più importanti della vostra vita, alle quali dovete ricordarvi sempre di rispondere di sì. Ciao!
1: Sei tu un dio?
2: Sei tu il mastro di chiavi?
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Ed è il cameo di Anna a concludere questo episodio di Radio Pirata, la radio nella radio, l'appuntamento che ci porta appunto un po' di buona musica classica. Grazie alla ciurma presente anche quest'oggi, grazie dunque a Danita e Daniel, gli autori di Oltre il Pregiudizio, il podcast appunto sulla salute mentale, grazie a Gioacchino Stallone per l'appuntamento di In Contatto con il Mondo e grazie a Luca per lo spazio di Topos in Fabula. Il tutto si rinnova tra 7 giorni esatti, sempre qui. Grazie ancora per averci ascoltato e vi invito anche a rimanere con noi ascoltando le prossime trasmissioni e la prossima musica. Con questo è tutto da parte mia e da parte di Gabriele Barbi e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio, perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come sketch.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi all'imbrunire. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace.

0: banda di due aspi che, stanche ormai da tempo del solito strisciare, pensavano qualcosa prima o poi dovrà cambiare. Il nostro amor è debole ed il mondo è prepotente.
1: Hai udito di quel tale, arguto quanto avido, che ha soggiogato un popolo con un veleno atipico. Fa proprio al caso nostro qualcosa

sognavano d'aver potere e gloria in mezzo ai denti, e l'occhio dei più deboli, la ninfa dei potenti, pignavano bramosi in faccia al sole ormai cocente. Non c'è tempo da perdere, sfidiamo la nostra sorte, chiediamo al vecchio saggio profetiche risposte, ma il verbo dell'oracolo fu

0: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Un'impronta sul muro, un passato e una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo affonda nel mare.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

momento vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto maranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

stato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagine e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani. Queste mani sanno dare se rimani. Questo cuore cerca sempre una ragione. Lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione. Ti rubo l'anima.

restano sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

amici e amiche di Non Solo Cristina, D'Avena si intende, bentrovati dal vostro Giuseppe J. Bianchi ad una nuova puntata. Allora, ve lo ricorderete, insomma, sul finire degli anni 90, nella seconda metà degli anni 90, veramente, pomeriggio su Canale 5, dalle 16 in poi, andava prima Bentornato Topo Gigio, poi Mila Shiro, infine Olly e Benji. Ecco, partiamo proprio con Topo Gigio, minchia, Topo Gigio, ragazzi, ma che scherziamo. Bye.

E adesso immaginatevi in un palazzetto dello sport nel lontano Giappone. Ci sono delle adolescenti che giocano a pallavolo. Ce n'è una con i capelli sul rosso arancione, una con i capelli blu, una con i capelli rossi. Insomma, c'è tanta toppa.

0: anche qui molti maschietti hanno poi cominciato a mettere gli occhiali durante la preadolescenza, parliamoci chiaro, insomma. Non diciamoci la verità. Comunque, questa striscia quotidiana di non solo Cristina D'Avena termina qui. L'appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerata una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Questa settimana ascoltiamo la lezione del professor Barbero sulla descrizione del mondo di Marco Polo, tenuta nel 2024 a Shanghai e organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Shanghai e dal Consolato Generale Italiano. Buon ascolto.

0: è un particolare piacere, una letizia che questo pomeriggio noi tutti abbiamo la possibilità di ascoltare il professor Barbero. Il Consolato Generale d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura sono lietissimi di averla come ospite di un programma, di un ciclo di conferenze lunghissimo, circa 18 sono i relatori fra italiani e colleghi cinesi. Il libro, siamo nella Shanghai Library, è la biblioteca più imponente della Cina insieme a quella di Pechino. Alcuni giorni fa abbiamo inaugurato una mostra dedicata a Marco Polo, ma raccontato attraverso i libri, e Marco Polo lo conosciamo, di Marco Polo raccontiamo la sua esperienza perché ha lasciato un libro che, come si diceva poche ore fa col professor Barbero, ognuno in epoca medievale si trascrisse la propria copia. Ne abbiamo all'incirca più di un centinaio in differenti lingue, in italo, in franco italiano, in latino, e credo che quella latina abbia dato maggior lustro e diffusione. Il professor Barbero ci racconterà il libro La descrizione del mondo, o Le livre des merveilles, perché le meraviglie sono il contenuto principale del Milione di Marco Polo. Prego, professor Barbero.
1: Buongiorno a tutti, grazie mille per questo invito che ovviamente per me è un grande onore. Allora, il titolo che abbiamo dato a questa relazione è La descrizione del mondo, che è il titolo, dovete immaginarlo in corsivo, di Marco Polo e i suoi lettori. Un'enciclopedia storico-geografica scambiata per un libro fantastico. Perché il punto è proprio che sul libro di Marco Polo, io continuo a dire così perché perfino sul titolo è difficile essere sicuri di azzeccare l'espressione che si usa, sul libro di Marco Polo è tuttora diffuso, più nella cultura popolare che nel discorso degli specialisti, è tuttora diffuso un equivoco di fondo legato a una visione romantica del Medioevo come epoca intrisa di superstizioni e di leggende. Per cui, mentre negli studi specialistici è assodato da tempo che il viaggio di Marco Polo c'è stato davvero, tanto per cominciare, perché fino a qualche decennio fa c'era anche chi ne dubitava, ecco, e che la descrizione offerta da Marco Polo è una descrizione in gran parte autentica e verificabile di quello che lui aveva visto, e invece nell'immaginario collettivo, per tutti noi, il libro di Marco continua a evocare la categoria della letteratura fantastica, no? Dei viaggi immaginari, categoria che era diffusa nel Medioevo, sia ben chiaro, nel Medioevo e non solo, ma che non c'entra quasi nulla con le intenzioni dell'autore, che erano completamente diverse, a cominciare dal titolo, appunto, che in origine era modestamente La descrizione del mondo, e che poi è diventato un titolo tanto più suggestivo, no? Il Milione. Ora, in realtà, poi mi fermerò un attimo su questa questione del titolo. Sembra proprio che questo fosse una specie di soprannome della famiglia, in realtà, no? Ecco. C'è un documento notarile del 1305, quindi la cosa più banale e più oggettiva che si può immaginare, un documento in cui compare Marco Polo e in latino il suo nome è reso Marcus Paulo Milion. E questo Milion è il soprannome del suo ramo della famiglia dei Polo. Dopodiché questo soprannome si appiccica subito al libro. Subito nel senso che, per esempio, già poco tempo dopo la morte di Marco Polo, il cronista fiorentino Giovanni Villani parla di lui, parla del libro e lo chiama già il milione. E non c'è dubbio che per i lettori di Marco Polo sparsi in Italia e nel mondo, che non sapevano nulla dei soprannomi delle famiglie veneziane, questo termine milione dovesse evocare come per noi, ecco, un orizzonte abbastanza favoloso. In realtà, appunto, il libro nella prima stesura si chiamava La descrizione del mondo. Ed è un resoconto estremamente concreto di un viaggio e ancor più di un prolungato soggiorno in Estremo Oriente. È un resoconto che ha uno scopo preciso: offrire al pubblico europeo, e in particolare a due categorie, ai mercanti e agli uomini di potere, agli uomini di governo, una descrizione accurata e dettagliata di quell'immensa parte del mondo, una descrizione da utilizzare anche a fini pratici. Dico anche perché in realtà nel progetto di Marco Polo e di Rustichello confluiscono tante intenzioni diverse. E non c'è dubbio che c'è anche l'intenzione di divertire, di offrire un piacere, un godimento intellettuale. Ma c'è anche il fine pratico, concreto. Descrizione accurata e dettagliata, dicevo. Poi naturalmente ognuno di voi potrebbe dirmi, ma e quando parla del prete Gianni, quando parla dei Re Magi, quando parla della tomba di Tommaso Apostolo in India? Allora, certo che Marco include anche, ma non così spesso, dei racconti che a noi appaiono di tono miracoloso. Però in questo senso dobbiamo fare attenzione, perché è per noi che quello che è miracoloso e magico automaticamente smette di essere realistico, smette di appartenere al mondo reale. Ma loro il mondo reale lo percepivano invece come un mondo dove realmente l'aspetto miracoloso e magico può essere presente. Inoltre noterei anche una cosa, che quando appunto introduce delle leggende che il suo pubblico già in qualche modo aveva conosciuto, leggende già presenti nel patrimonio folclorico e religioso dell'Occidente, come appunto i Re Magi o il Vecchio della Montagna. Ecco, la cosa da notare è questa, che in genere Marco offre una versione di queste leggende che gli è stata raccontata sul posto e che è diversa da quella corrente in Occidente. Quel che voglio dire è che anche in questo caso, anche questi racconti contribuivano a costruire l'identità dei luoghi che lui descrive, e anche quello è materiale che lui ha raccolto effettivamente durante il suo viaggio. Che l'intenzione di Marco sia di presentare una descrizione oggettiva e anche verificabile dell'Oriente è una cosa che viene dichiarata già nel prologo. Ora voi potreste dirmi, ma veramente il prologo ha questo attacco romanzesco, perché sapete che il libro comincia con l'appello al pubblico, una cosa da giullari, da cantastorie, no? Signori, imperatori e re, duchi e marchesi, conti, cavalieri e borghesi, e ogni gente che volete conoscere le diverse razze di uomini e le diversità delle diverse regioni del mondo. Prendete questo libro e fatelo leggere. La pubblicità era stata già inventata nel commercio delle città italiane medievali. Allora, è un inizio da giullare, da cantastorie, sì, però attenzione, si rivolge a un pubblico di cui ci si aspetta che non voglia soltanto essere intrattenuto e divertito, ma che voglia conoscere. E chi è che vuole conoscere il mondo? Beh, innanzitutto appunto i sovrani e i potenti, perché la conoscenza è potere. Ora, non dimentichiamo che i Polo, quando sono arrivati alla corte di Kubilai Khan, e anche questo è raccontato nel libro, quando sono arrivati alla corte del Gran Khan, i Polo si sono conquistati il suo favore perché lui, cito dal libro, il Gran Khan gli aveva chiesto molte cose, anche lui voleva sapere, e innanzitutto degli imperatori, come mantengono la giustizia nella loro terra e come fanno la guerra e tutto il resto. E poi gli chiese dei re e dei principi e dei baroni, e poi gli chiese del signor Papa e di tutti i fatti della Chiesa e di tutti i costumi dei latini. E Marco Polo racconta, e noi gli abbiamo raccontato tutte queste cose e gli piacque moltissimo. E quindi voi capite, quando loro tornano in Occidente rifanno la stessa identica cosa. Loro hanno fatto fortuna informando il Gran Khan delle cose dell'Occidente e Marco continua a fare fortuna quando è tornato informando i potenti del suo mondo delle cose dell'Oriente. E che non si tratti di raccontare cose favolose per puro divertimento, si ricava anche da un altro dettaglio del prologo. Nel prologo Marco dice una cosa che, vabbè, a noi potrebbe anche sembrare banale, non lo è del tutto. Dice, io qui racconto cose, no, è Rustichello che lo dice a terza persona, Marco qui racconta cose che ha visto coi suoi occhi e talvolta cose che gli sono state raccontate da persone affidabili. Ora, questa in Occidente era da sempre la modalità con cui uno storico garantiva la veridicità di quello che raccontava. Dico proprio da sempre, cioè da quando esiste la storiografia occidentale. Perché Erodoto, a un certo punto della sua opera, dice «Fin qui ho riferito cose che ho visto io, d'ora in poi dirò delle cose che mi sono state raccontate». Tucidide, nella guerra del Peloponneso, dice «Io qui racconto cose che ho visto personalmente» o che mi sono state riferite da chi c'era. In altre parole, Marco Polo e Rustichello, fin dalle prime righe, dicono anche quest'altra cosa, questo è un libro di storia. E infatti lo è, perché noi siamo abituati a pensare alla geografia del libro di Marco, ma in realtà il libro di Marco contiene delle vaste parti narrative con il racconto delle guerre di conquista dei Khan e delle loro lotte di successione. Ora, quando noi leggiamo queste parti, quello che balza all'occhio, la prima cosa che noi cogliamo è che in realtà sono state raccontate da un romanziere, queste battaglie, queste guerre. Le racconta Rustichello, che è, a dir tutta la verità, un mestierante, anche abbastanza scadente, del romanzo cavalleresco, per cui a prima vista noi possiamo anche rimanere annoiati profondamente da queste descrizioni di battaglie tutte uguali, sempre gli stessi colpi di spada, le stesse teste tagliate, le stesse tante pulzelle rimaste orfane. Ecco, ma dopodiché però, se uno depura il racconto da questa parte appunto introdotta dal romanziere, rimane un'informazione puntuale sui diversi sovrani dell'impero, sulle insurrezioni che sono state represse, sui tentativi di colpo di Stato, e è un'informazione molto precisa anche con riferimenti cronologici. Marco spesso dice nell'anno tale successe questa cosa. Poi certo, Marco raccoglie informazioni anche che trovano riscontro anche nei romanzi del suo tempo, come il romanzo di Alessandro Magno, voglio dire, che però naturalmente per loro era un'opera storiografica anche quella, conteneva fatti veri o comunque che vanno verificati. Quando Marco incontra nei suoi viaggi dei racconti che trovano riscontro, per esempio, nel romanzo di Alessandro, che a casa sua tutti conoscono e tutti hanno letto, lui è ben attento a correggere gli errori. Così, per esempio, nel Caucaso, Marco incontra il racconto delle leggendarie porte di ferro che Alessandro Magno aveva costruito per sbarrare il passaggio fra le montagne e tener fuori i popoli barbari che vivevano al di là. Ecco. E Marco dice, e questo è il luogo in cui il libro di Alessandro Magno racconta come racchiuse i tartari fra le montagne. E poi subito precisa. E non è vero che fossero i tartari, ma erano un popolo chiamato i Cumani, perché i Tartari non c'erano a quel tempo. Che è verissimo, ovviamente Alessandro Magno non ha costruito le porte di ferro per niente, ma l'attenzione a dire la storia dei Tartari, io la conosco, e all'epoca di Alessandro Magno non esistevano, c'erano altri popoli nomadi, i Cumani esistevano davvero, li avevano incontrati ancora anche i crociati. Questo è l'approccio di Marco Polo all'elemento leggendario. E infatti Marco coglie sempre l'occasione quando può correggere un'opinione sbagliata o dissipare una leggenda. Per dire, a Giava ha visto l'unicorno, che però è il rinoceronte. Ma per lui è l'unicorno, perché da noi da sempre si favoleggia di questo meraviglioso animale con un corno, su cui corrono appunto un sacco di favole, che è impossibile catturarlo, a meno di non avere con sé una ragazza vergine, perché di fronte alla vergine l'unicorno si inginocchia e si lascia mettere il guinzaglio. Ecco. Ora Marco, se volesse appunto giocare su questo fatto, ho visto questa cosa favolosa, l'unicorno, invece ci delude subito. Cito. È una bruttissima bestia da vedere. Non sono mica come noi qui diciamo e come li descriviamo, che dicono che si lascia prendere dalle pulzelle, ma vi dico che è tutto il contrario di quello che diciamo noi. Nel Malabar, in India, gli raccontano dell'uccello grifone. Dice, io non l'ho visto, ma mi hanno raccontato quelli che l'hanno visto. E sappiate che non sono mica fatti come la nostra gente qui da noi crede e come li raffiguriamo, mezzo uccello e mezzo leone. Sono solo degli uccelli, poi per carità grandissimi, però non come dice la leggenda. Ah, e poi c'è la salamandra. La salamandra, il normalissimo rettile che conosciamo tutti, quello nero e giallo, ecco, secondo la leggenda era immune al fuoco, poteva vivere nel fuoco. E anzi, Plinio, nella storia naturale, racconta che addirittura il fuoco si spegne a contatto con la salamandra. Questa storia la conoscevano tutti. Ora, in Occidente, nel Medioevo, arrivavano, da Oriente, certi tessuti che non bruciavano nel fuoco. Erano fatti filando le fibre di amianto. Ma loro ovviamente, vedendo arrivare questi tessuti, facevano 2 più 2 ed erano conosciuti come pelli di salamandra. Ora Marco ha conosciuto uno che fabbricava quei tessuti. Dice, un mio amico, un turco, che si chiamava Zulfikar, e lui mi ha spiegato tutto. Non è vero niente che sia la pelle della salamandra, perché nessuna bestia può vivere nel fuoco. E invece è un materiale che si scava sottoterra e poi si pesta e poi si fila come la lana, cioè sta descrivendo l'amianto, perché il suo amico è un fabbricaio industriale dell'amianto. E tutte le altre cose che se ne dicono sono menzogne e favole. Così come sono menzogne quelle dei saltimbanchi che in Europa, quelli che portano i piccoli uomini dall'India. È una grande bugia, è un grande inganno. Perché alle fiere, evidentemente, c'erano dei saltimbanchi che facevano vedere, mummificati, i piccoli uomini che vivono in Oriente. Ed erano mummie di scimmie, scimmie antropomorfe, opportunamente truccate, e tutti andavano lì e pagavano il loro soldo per vedere i piccoli uomini. Invece Marco dice, no, è tutta una truffa, sono scimmie, effettivamente hanno una faccia che assomiglia un po' a quella umana, sta parlando quasi certamente dell'orango, che è quella che più ci può assomigliare in effetti come volto, e dice, no, e questi truffatori le prendono, le pelano tutte, gli lasciano solo i peli alla barba e sul petto. Poi le fanno seccare, se le membra non sono troppo simili a quelle umane le stiracchiano ben bene in modo da farle assomigliare, ma è una truffa, perché né in India né in altri posti più selvaggi non si sono mai visti uomini così piccoli. C'è un solo punto in cui Marco si lascia tentare da quello che gli hanno riferito, e racconta che ci sono degli esseri umani mostruosi, non li ha visti lui, però gliel'hanno raccontato. Fra Sumatra e le isole Andamane c'è un regno in cui vivono uomini con la coda, un codino, lunga un palmo, simile a quella di un cane, e non solo, c'è anche un'isola dove gli uomini sono cannibali e hanno testa di cane, con occhi e denti come i mastini. Qui Marco, avendoglielo riferito, non ha motivo di non crederci. Perché non ha motivo di non crederci? Però attenzione, anche qua noi dobbiamo, capite, ragionare sul contesto. E il contesto è che non i superstiziosi uomini del Medioevo, ma gli antichi romani erano perfettamente convinti che nei luoghi remoti del mondo vivessero questi uomini mostruosi, con un solo occhio, con una sola gamba, o appunto con la testa di cane. Queste sono cose che appunto ognuno di noi, se le sente menzionare, dice subito: ah, il Medioevo. Meno per idea. La storia naturale di Plinio, il più autorevole scienziato dell'antichità, che attraverso i suoi vari compilatori, i dotti del Medioevo ovviamente leggevano e rispettavano moltissimo. D'altra parte anche un altro antico romano della tarda antichità, ma antico romano in pieno, Sant'Agostino, si era posto il problema: ma possono esistere esseri così? Dopotutto discendiamo tutti da Adamo, come mai ci possono essere degli uomini così diversi da noi? E Sant'Agostino aveva anche risposto: la potenza della natura è tale che non dobbiamo stupirci se produce queste varietà. Il risultato è che i viaggiatori europei del tempo di Marco, quando arrivavano in Asia, avendo letto nei libri degli antichi, per cui avevano un grandissimo rispetto, dell'esistenza di questi esseri mostruosi, si informavano e chiedevano notizie. Più di uno dei grandi viaggiatori del tempo di Marco, come Guglielmo di Rubruck o Giovanni da Montecorvino, nei loro resoconti di viaggio dicono: arrivati lì abbiamo chiesto, ci sono gli uomini con la testa di cane, ci sono gli uomini con un occhio solo. E rimangono molto delusi perché tutti gli dicono: boh, mai vista questa roba. Ora Marco non è interessato in modo particolare a questa cosa, non va a chiedere notizie, però si capisce anche che quando gli raccontano che nei luoghi più remoti e selvaggi del mondo, dove lui non è neanche stato di persona, dove vivono esseri che sono comunque mostruosi perché sono cannibali, e questo per la visione del Medioevo era, come dire, la cosa più disumana che si potesse fare, e allora vabbè, a questo punto Marco registra, senza farci troppo caso, anche gli uomini con la testa di cane. Dopodiché, in realtà, mentre Marco si sforza di raccontare solo cose autentiche e verificate, i posteri hanno spesso dubitato di singole notizie date da Marco Polo, considerandole inverosimili. Ed è affascinante vedere come invece la ricerca recente ha spesso confermato precisamente delle specifiche notizie che per tanto tempo erano state ritenute inventate. Marco racconta com'è che i tartari mantengono la giustizia. Quando un uomo ha rubato qualche piccola cosa per cui non deve essere condannato a morte, gli danno 7 bastonate, o 17, o 27, o 37, o 47, e così continuano fino a 107, aumentando ogni volta di 10 a seconda di che cosa ha rubato, e parecchi muoiono di questa bastonatura. Questa roba sembrava un'assurdità, chissà cosa gli hanno raccontato. Poi negli ultimi anni sono usciti diversi libri che hanno fatto una ricerca specifica sulle fonti cinesi dell'epoca, proprio per cercare di risolvere questa questione se Marco Polo ci fosse stato davvero o si fosse inventato tutto, perché sapete che ancora negli anni 90 è uscito un libro influente che suggeriva che Marco Polo in realtà non ci fosse mai stato, no? Ecco. E questo è stato un bene perché ha suscitato appunto ricerche molto approfondite. E tra i vari libri che hanno definitivamente messo fine a questa controversia e hanno dimostrato definitivamente che Marco Polo c'è stato, c'è questo libro del Vogel, Marco Polo Was in China, che presenta nuove prove tratte proprio dalla documentazione finanziaria e amministrativa dell'impero cinese e cita un regolamento del 1312 contro la falsificazione della moneta che prescrive per i falsari 107 bastonate e per chi spaccia carta moneta falsa 97 bastonate. E un altro regolamento di pochi anni dopo, per i militari colpevoli di mancata vigilanza, 27 bastonate per i soldati e 57 per gli ufficiali. E quindi una notizia così strampalata in apparenza trova una verifica precisissima documentaria. Sempre a proposito di numeri, vabbè, Marco Polo è un mercante, i numeri gli interessano e ne riparleremo. Parlando di quelli che lui chiama gli idolatri, cioè in questo caso i buddisti del Katai, Marco dice che hanno 84 idoli, ognuno col suo nome e ognuno con un suo potere particolare. C'è quello che fa ritrovare le cose smarrite, c'è quello che mantiene in salute il bestiame e così via. Ora, non che Marco abbia capito tutto quello che gli hanno raccontato, va un po' all'ingrosso, ma sta di fatto che nella letteratura buddista, originaria dell'India, ma poi diffusa largamente anche nell'impero del Gran Khan, c'è il

insegnamenti diversi dagli altri. In altre parole, di nuovo, siamo di fronte esattamente alla notizia che era stata raccontata a Marco. Ancora, in un luogo che Marco chiama Eshir, e che sarebbe il porto di Al-Shir presso Aden, il pesce è così abbondante, racconta Marco, che le loro bestie, cioè montoni, buoi, cammelli e i loro cavalli, mangiano pesce. Ed è la loro biada, perché in tutto quel paese non c'è erba, ma è il posto più secco del mondo. Siamo nella penisola arabica, naturalmente. Ora, chiunque giurerebbe che questo fatto dei montoni, dei cavalli che mangiano pesce, è una cosa che gli hanno fatto credere, nemmeno per idea. È un fatto di cui parlano anche i viaggiatori arabi, da Ibn Battuta a Idrisi, ma non solo, gli esploratori inglesi dell'Ottocento descrivono questo fatto, che lì nella zona di Aden si dà da mangiare il pesce al bestiame. Parlando di pratiche alimentari, però, è vero che Marco proprio su questo punto è stato criticato e addirittura giudicato sospetto, perché in realtà non parla quasi mai, a noi sembra così ovvio, viaggiando in luoghi nuovi, descrivere pratiche alimentari diverse dalle nostre, e invece Marco non lo fa quasi mai. Non descrive praticamente nessun cibo o piatto, con l'unica eccezione del kumis mongolo, la bevanda fatta con latte fermentato. Non parla del fatto che si mangia con le bacchette. Questo per molto tempo gli è stato rimproverato, ma come, sei stato in Cina e non ci racconti questa cosa? Qui va a dire, aprendo una piccola parentesi, bisogna dire che a noi occidentali, secondo me, il contrasto è il contrasto tra la forchetta e le bacchette che colpisce maggiormente. Al tempo di Marco, quando la forchetta non si usava e si prendeva il cibo con le dita o anche aiutandosi in qualche altro modo, molto probabilmente l'uso delle bacchette appariva meno alieno a un europeo di quanto non possa apparire oggi. Ma in realtà poi non è mica vero che Marco non si interessa delle stranezze in campo alimentare. Nota i contrasti con i comportamenti abituali in Occidente, in un modo che a noi moderni magari può perfino sfuggire. Cos'è la cosa che lo colpisce di più? Che non c'è il pane. Nel Katai e nel Manji, nella Cina del Nord e nella Cina del Sud, c'è poco frumento. Ci hanno tanto riso, panico, miglio, quelli lì vengono abbondanti con quel clima. Però con questi cereali non fanno il pane. Li mangiano, dice, cotti nel latte, come la carne. Poi un po' di frumento ce l'hanno anche se da loro non cresce bene, ma con quel poco ci fanno solo la pasta. Ci fanno le lasagne, ma il pane non lo fanno. E a Sumatra gli fanno vedere un'altra cosa di quelle che lui dice al lettore: attenzione, che adesso vi dico un'altra cosa che vale proprio la pena di raccontare perché fa meraviglia. Dicevamo prima, no? Il libro delle meraviglie. Ma appunto, cos'è la meraviglia? Non è la cosa fantastica, è la cosa che esiste proprio, l'ho toccata con mano, ma voi non ve l'aspettate. La meraviglia di Sumatra è l'albero che poi noi in seguito chiameremo l'albero del pane, cioè la palma del sagù. Alberi tutti pieni dentro di farina. Quindi lì hanno la farina. Bene, anche con questa farina non ci fanno il pane. Ci fanno molte vivande di pasta che sono molto buone da mangiare e io le ho mangiate, dice Marco, però il pane non lo fanno. E qui, se permettete, entro in un dettaglio un po' più specifico, che però è rivelatore di quanto questa cosa del pane risulti sorprendente, meravigliosa per i lettori di Marco. Voi sapete, lo diremo poi anche rapidamente dopo, che del Milione abbiamo, appunto, è stato già detto del resto del direttore, no? Abbiamo versioni, tante versioni diverse, in tante lingue diverse, che contengono spesso modifiche. Chiunque traducesse o anche solo copiasse il libro come si usava allora, se aveva informazioni aggiuntive ce le metteva, se trovava cose con cui non era d'accordo le correggeva. C'è una famiglia di codici di una traduzione in volgare italiano fatta in area veneta. Questa traduzione è nota proprio perché il traduttore
spesso interpolato.

0: aggiunto delle modifiche di suo. In questa versione, quando racconta delle palme piene, degli alberi pieni di farina, il traduttore dice che gli abitanti le impasta con l'acqua e ne fa pane, e altri suoi manzari, come noi femo della farina de formento. E il pane di quella farina è come pane di orzo e di quello sapore. In altre parole, per questo traduttore l'idea che con la farina non si facesse il pane è letteralmente impensabile. Marco si è sbagliato. L'assenza di pane poi non è l'unica alterità clamorosa, ce ne sono altre che noi rischiamo di non notare perché Marco ci accenna solo di sfuggita, e bisogna conoscere l'antropologia del nostro Medioevo per notarle. Fra le meraviglie di Qinghai, che poi è Hangzhou, e che all'epoca è forse la città più grande e più ricca che Marco ha visitato, ecco, Marco dice una cosa meravigliosa: è l'abbondanza al mercato, carne di tutti i generi. Dopodiché nota, i ricchi mangiano solo carne bovina e ovina, ma i poveri mangiano, cito, tutte le altre sorte di carni immonde. Dove devo dire, si nota già allora quel pregiudizio occidentale verso una cultura alimentare che è molto disponibile ad assaggiare un po' di tutto, che invece per gli occidentali ci sono dei tabù, ecco, su queste cose. E dunque c'è un sacco di carne, benissimo. Ma c'è anche moltissimo pesce sul mercato di Hangzhou. E tutto questo pesce è messo in vendita ogni giorno. E vedendo quanto ce n'è sul mercato, non si penserebbe mai che possa essere venduto tutto questo pesce. E non di meno, in poche ore viene tutto levato via, perché mangiano pesce e carne in un medesimo convito. Cioè nello stesso pasto mangiano insieme carne e pesce. E se lui lo dice, è perché è una cosa che a casa sua, alla sua epoca, non si fa. E non si fa perché ha una valenza religiosa, naturalmente, la faccenda. Per un cristiano di quel tempo, il ritmo dei giorni di grasso e dei giorni di magro, dei giorni in cui si mangia carne e dei giorni in cui si mangia pesce, e l'idea che comunque, anche se lo sapevano benissimo che il pesce può essere una vivanda squisita ed erano ghiotti di storione, però l'idea che comunque mangiare pesce è una diminuzione, lo fai per obbligo nei giorni di penitenza. E questa idea aveva prodotto un'aspettativa alimentare, che del resto non è scomparsa neanche oggi in Occidente, perché ancora oggi per parlare di menù di terra e menù di mare è una cosa familiare per noi, no? Ecco. E quindi scoprire che i cinesi invece in uno stesso pasto mescolano carne e pesce è una notazione di qualcosa di assolutamente inaspettato. Ancora, in India l'atto del bere è altamente ritualizzato e circondato di tabù. Ovviamente sono parole che metto io, Marco non usa questa terminologia, però descrive delle consuetudini sorprendenti. Cos'è sorprendente? Che in India si beve con boccali e ognuno col suo, e nessuno berrebbe col boccale di un altro. E quando bevono non accostano il boccale alla bocca, ma tenendolo in alto versano la bevanda nella bocca. E con quei boccali non darebbero da bere a un forestiero, ma se il forestiero non ha con sé il proprio recipiente, gli versano la bevanda o il vino nelle mani e beve dalle mani. Ora, tutta la descrizione anche per noi è meritevole, diciamo così, sono costumanze tutte ancora per noi sorprendenti, ma basterebbe la prima frase: ognuno beve col suo boccale e nessuno berrebbe col boccale di un altro. Sono stravaganti questi indiani, perché invece da noi in Occidente al tempo di Marco esiste tutta un'etichetta e una tradizione di convivialità che invece non solo accetta, ma in pratica impone, proprio come segno di convivialità, di bere o tutta la tavolata da uno stesso boccale, oppure uno fra due commensali, così come in due commensali ci si divide lo stesso piatto, lo stesso tagliere, e questo fa parte della convivialità. Ecco, quindi quando Marco parla di meraviglie, dobbiamo stare attenti. Non sono le cose incredibili perché fantastiche e favolose, sono i modi di fare e di vivere diversi da quelli a cui noi siamo abituati. E lo stesso vale per la geografia dei luoghi attraversati da Marco, dove Marco è interessato a quelle notizie che possono essere concretamente utili per il suo pubblico. Qual è la cosa che descrive come meravigliosa? Sta navigando verso Giava, ha passato l'equatore e si accorge di questa cosa mirabolante. Non si vede più la stella polare. E per prima cosa vi dirò una cosa che sembrerà a tutti una cosa meravigliosa. Sappiate, ed è la verità, che quest'isola è tanto a mezzogiorno che la stella di tramontana non si vede. Ora Marco sta parlando a mercanti abituati a navigare nel Mediterraneo, per cui la stella polare è la cosa più sicura del mondo, su cui si basa tutta la nostra sicurezza quando siamo in mare. E dopodiché dice, ragazzi, vi devo avvertire però, perché quando si va tanto a sud, la stella polare non si vede più, ed è un fatto. Che il libro si rivolga anche a un lettore che si aspetta di trovare informazioni concrete sulle modalità del viaggio, sul tipo di affari che si possono fare, emerge con chiarezza dal modo in cui Marco descrive le città, dove non c'è, questo è diverso da una guida turistica di oggi, non c'è nessun interesse per dire c'è un edificio molto bello, andate a vederlo, zero su questo. Cos'è che racconta Marco? Vi faccio un esempio. La città di Yazd è in Persia, buonissima città e nobile e di gran commercio. Producono molti drappi di una seta che si chiama Yazd, che i mercanti esportano in molti luoghi. Adorano Maometto. E quando si parte da questa città per andare avanti, si cavalca per 7 giornate in pianura e ci sono solo in 3 luoghi edifici dove si può trovare alloggio. Ci sono molti bei boschi che si possono attraversare a cavallo. C'è molta cacciagione e i mercanti che cavalcano di lì ci si divertono molto. E dunque, cosa sappiamo di Yazd? Le merci che si producono e con cui si possono fare dei buoni guadagni, i tempi del viaggio, i suggerimenti per l'albergo, guarda che non trovi dappertutto da dormire, e i divertimenti che offre il luogo. È tutto quello che anche noi ci aspettiamo appunto da una guida se siamo della gente a cui non interessa troppo visitare appunto i monumenti, ma siamo lì per affari. E in questo senso non bisogna dare troppa importanza alle controversie sull'itinerario di Marco Polo, no? Si è molto discusso, ma racconta quella cosa lì, ma non può averla vista nel viaggio di andata, deve averla vista in un altro momento. Ma in realtà Marco non sta raccontando il suo viaggio. Il percorso del viaggio gli serve solo come filo conduttore per una serie di notizie che lui dà e che decide di dare in ordine geografico. Quindi prima da ovest a est, passando per l'Asia centrale e la Cina fino al Giappone, e poi da est a ovest attraverso l'Indonesia e l'India, e lui riordina le notizie che ha a disposizione seguendo quest'ordine geografico. È una cornice entro cui sistemare le sue notizie. Notizie che poi appunto, ripeto, quando Rustichello ha l'occasione di scrivere una pagina romanzesca per divertire quelli abituati a leggere le chansons de geste, Rustichello lo fa. Ma in realtà una grossa parte del libro di Marco, come sapete tutti, contiene notizie così monotone che ma non solo siamo lontanissimi dal romanzo, ma nemmeno un manuale. Ci sono parti del libro che sembrano un dizionario geografico, una raccolta di schede. Le città della Cina sono descritte secondo uno schema immutabile, proprio come se uno avesse avuto una scheda con le varie voci da riempire. Ve ne do un solo esempio per non annoiarvi troppo. Alla fine di questo percorso si trova una città che si chiama Pao Chin, che è città molto bella e grande. Sono idolatri e fanno bruciare i corpi morti. Appartengono al Gran Khan. Hanno la loro moneta di carta. Vivono di commercio e di artigianato. Hanno seta in grande abbondanza e ci si fabbricano drappi di seta e dorati di molte qualità. Ma non c'è altro che valga la pena di raccontare. E perciò la lasceremo stare e vi parleremo di un'altra città che si chiama Kayu. Quando si parte dalla città di Pauchin, dopo una giornata di viaggio, si trova una città chiamata Kayu. Anche loro sono idolatri e hanno moneta di carta e appartengono al Gran Khan e vivono di commercio e di artigianato. E potrei continuare con una dozzina di altre città. Quelle sono le notizie che è utile conoscere. Chi comanda? Che moneta si usa? Che religione c'è? Cosa si produce? E poi c'è un'altra cosa che è utile sapere. Ed è se passando da un luogo all'altro cambia la lingua. E anche a questo Marco è attentissimo. Una delle notizie che lui dà più spesso quando entra in una nuova provincia o in un nuovo regno è che gli abitanti hanno una lingua propria. È evidente che Marco aveva una grande facilità per le lingue. Lui stesso racconta di essersi, se ne vanta anzi, dice: in poco tempo alla corte del Gran Khan mi sono impadronito di diverse lingue e di 4 alfabeti. E proprio a proposito delle lingue c'è un'osservazione che, mi scuso con i nostri amici cinesi, è di particolare interesse specialmente per noi italiani, sulla lingua in uso. Marco nota che in tutto il Manji, cioè in tutta la Cina meridionale, la lingua e l'alfabeto sono gli stessi, ma la lingua è parlata in modo diverso da una zona all'altra. E però, anche se è parlata in modi diversi, la gente si capisce comunque in tutta la Cina meridionale, dice. E per far capire al suo pubblico la situazione, gli viene in mente un confronto. Lingue diverse che hanno però una stessa origine. E dice: è come fra noi latini, i lombardi, i provenzali, i francesi. Tranne che, dice Marco, nel Manji si capiscono da una provincia all'altra. Quindi capite cos'è che sta dicendo. Marco sta dicendo che lui ha ben chiaro, parentesi, sono gli anni in cui Dante scrive il De Vulgari Eloquentia, quindi un altro italiano, fra altre cose, ci dice che è facilissimo per loro capire che l'italiano, i vari dialetti italiani, il francese, il provenzale, sono tutte lingue che si assomigliano fra loro. Dante dice: non come l'inglese e il tedesco, che a noi sembrano uguali e che sono diversissimi dalle nostre lingue, no? Dopodiché Marco sta dicendo: però queste lingue comuni da noi, però tu non è che capisci un francese, mentre invece i cinesi si capiscono fra loro. Entro ancora in un dettaglio, mi scuserete, perché è troppo interessante per noi italiani, appunto. Uno dei traduttori di Marco dell'epoca, che traduce appunto in italiano, in toscano, non ha capito questo passo. Non ha capito che Marco stava dicendo: mentre loro, i cinesi, si capiscono fra loro, noi, anche se parliamo lingue simili, non ci capiamo. Non ha capito, pensa che Marco, l'esempio, debba illustrare il caso di persone che parlano lingue diverse ma si capiscono fra loro. E allora cambia l'elenco delle lingue, questo traduttore. Dice: proprio come da noi, genovesi, milanesi, fiorentini e pugliesi, che ancorché parlino diversamente, non di meno si possono intendere. E questa è la stessa osservazione che fa Dante, che è molto interessante per noi italiani di oggi, perché noi italiani di oggi siamo perfettamente convinti che un pugliese e un milanese, se parlano in dialetto stretto, non si capiscono affatto. Mentre, e amici linguisti a cui ho chiesto conferma me l'hanno confermato, all'epoca i dialetti italiani erano meno lontani fra loro e più facilmente comprensibili, insomma. Torniamo al fatto che le notizie offerte da Marco sono così spesso precise e anche aride al tempo stesso, con ben poco di fiabesco e di romanzesco. Questo aspetto è da tenere presente anche quando cerchiamo di immaginare l'autore stesso, Marco. Chi era Marco Polo? Perché anche lui nell'immaginario collettivo rischia di essere diventata una figura semileggendaria o quasi fiabesca. Anzi, devo dire, questa reinterpretazione di Marco Polo in termini fiabeschi, onirici, sia chiaro, ha prodotto risultati letterari altissimi, come Calvino, Le città invisibili. Quindi è un'operazione letteraria perfettamente legittima, però non c'entra con la realtà del Marco Polo personaggio storico. Perché su Marco Polo e sulla sua famiglia noi abbiamo molte informazioni offerte dagli archivi veneziani. I loro affari sono ben documentati. Lo zio, che si chiamava Marco come lui, era stato basato a lungo a Costantinopoli, poi era tornato a Venezia proprio quando il papà e l'altro zio di Marco sono partiti per il primo viaggio. Lo zio aveva dei figli che erano basati a Soldaia, cioè la grande colonia genovese e veneziana sul Mar Nero, in Crimea. Il fratellastro del nostro Marco Polo fa testamento nell'anno 1300 in partenza per Creta, dove la famiglia ha dei grossi interessi commerciali. Marco era coinvolto, e noi abbiamo i documenti, in diverse compagnie commerciali. Fra l'altro si occupava del commercio del muschio animale, sostanza con cui si producevano profumi ricercatissimi e che proveniva dall'Oriente. E guarda caso, Marco ogni volta che passa in un posto dove si produce questo muschio si ferma a precisarlo. Poi noi abbiamo il testamento di Marco Polo, 1324, e abbiamo l'inventario del suo patrimonio, dei suoi beni mobili, da cui sappiamo che aveva un magazzino di merci di grande valore, fra cui stoffe provenienti dall'Oriente e appunto scatole di muschio. Quindi, come dire, l'autore della descrizione del mondo era tutto tranne un sognatore, era un uomo d'affari abituato alle relazioni internazionali, al traffico di merci di lusso, al maneggio di denaro, e questo è da tenere presente quando tocchiamo appunto la dimensione mercantile del libro. Notizie sui prezzi. Non ne dà spessissimo, però quando le dà sono molto precise e le dà per un motivo altrettanto preciso. Dov'è che parla dei prezzi? Quando in un certo luogo si possono fare degli affari particolari, perché lì i prezzi di quella merce sono molto bassi oppure al contrario molto alti. Allora lì Marco dà i prezzi in grossi veneziani, cioè la monetina d'argento che per lui è chiaramente il punto di riferimento commerciale. E quindi a Suzhou, per un veneziano grosso vi danno 40 libbre di zenzero fresco. A Tinuzhou, che non è stata ben identificata, ma dove si fabbrica la porcellana, potete avere per un veneziano grosso 3 scodelle, così belle che nessuno saprebbe descriverle. A Eshier, che è quel posto dove il pesce è abbondantissimo, per un grosso ti danno 2 tonni. E così via. Anche i cambi vantaggiosi sono segnalati, ma solo quando sono così convenienti che il mercante sbarra gli occhi e dice la prossima volta ci vado. Nella provincia di Zardandan, sul confine della Cina verso la Birmania, il rapporto fra oro e argento è di 1 a 5. Marco è abituato a un rapporto 1 a 10, 1 a 12, 1 a 15. Lì invece 1 a 5. Perché? E perché lì argento non se ne produce. La produzione di argento è a molti, molti mesi di distanza, di viaggio. Quindi i mercanti che vanno lì con l'argento lo cambiano in oro a un tasso straordinariamente favorevole e fanno grossi profitti. A Zaitun, il più gran porto descritto da Marco, è Huangzhou, forse il più importante porto dell'impero al suo tempo, il giro d'affari con l'India, per le spezie e altre merci che arrivano dall'India, è un giro d'affari che consente profitti tali che i noleggi delle navi sono pazzeschi. E lui qui entra nel dettaglio. Per una nave carica di pepe, i mercanti proprietari del carico pagano per il nolo della nave il 44%. per le altre mercanzie grosse il 40%, e in più si paga al Gran Khan il 10% di diritti doganali su qualunque merce che passa da quel porto. Ora voi capite cosa significa questo? Primo, che Marco calcola in percentuali, che non è una cosa così ovvia al suo tempo, in cui usavano solo numeri romani, fra l'altro, per fare i calcoli, quindi con difficoltà enorme, ma Marco è in grado di calcolare in percentuali, e secondo, è in grado di dire ai mercanti: guardate i pazzeschi profitti che si fanno lì se considerate i noli e le imposte doganali che i mercanti sono disposti a pagare pur di poter trafficare in quel posto. Poi c'è la carta moneta, non la voglio far lunga, ma ci avviamo verso una conclusione. C'è la carta moneta prodotta nella zecca del Gran Khan, che Marco descrive in grande dettaglio, dando i valori precisi dei diversi biglietti, da mezzo piccolo denaro tornese fino a 10 bisanti d'oro. E quando i biglietti di carta si rovinano, non c'è problema, li porti alla zecca e te li cambiano, però prelevano il 3%. Allora, avviandoci a concludere, io sottolineerei innanzitutto questo, che Marco è diventato famoso già in vita, ed è diventato famoso non come l'autore di un libro divertentissimo, ma come il grande esperto internazionale dell'impero mongolo. Il suo libro ha circolato molto, ce ne sono appunto più di 100 manoscritti, che vuol dire tanto per un manoscritto per un'opera di quell'epoca, salvo che questi manoscritti appunto sono tutti diversi uno dall'altro. Perché? Perché Marco, o meglio Rustichello, che ha scritto il libro su dettato di Marco, l'ha scritto nella lingua letteraria che a lui Rustichello, nell'Italia di fine 200, era la lingua più familiare, cioè il francese, o meglio quel francese alla buona, pieno di italianismi, che era di moda per scrivere in Italia i romanzi cavallereschi. E non solo quello, badate che fino alla generazione di Marco l'uso del francese in Italia come lingua scritta è diffusissimo in ogni ambito. Per dire, Brunetto Latini, che è il primo grande intellettuale del comune di Firenze, maestro di Dante, il suo principale trattato, Il Tresor, lo scrive in francese. Il più importante cronista veneziano, Martino da Canal, contemporaneo più o meno del papà di Marco Polo, la sua cronaca di Venezia la scrive in francese. Quindi fino a quel momento era una scelta abbastanza ovvia e anche Marco non avrà avuto obiezioni. Solo che la generazione di Marco, che è anche quella di Dante, stava cambiando, cambiava il gusto. Si stava affermando molto rapidamente il fiorentino come lingua un po' standard della comunicazione anche scritta. E il risultato è che la descrizione del mondo, una volta che Marco la fa circolare, non viene tanto copiata nel suo testo originale in franco italiano, ma viene tradotta. E in primo luogo viene tradotta in latino, ovviamente, così lo possono leggere tutti. Perché quella è la vera lingua che tutti quelli che hanno studiato un po' conoscono. E poi viene tradotta in varie versioni di italiano, ma anche all'estero, in catalano, in francese. Ora, la cosa interessante è che in quest'opera di traduzione del suo libro, Marco è coinvolto anche personalmente. Noi abbiamo una traduzione in francese, dice, ma era scritto in francese? No, era scritto in francese da un italiano che lo sapeva così. Per i francesi fanno una traduzione in francese vero, che non sia ridicolo. Noi abbiamo questa traduzione con un prologo di un signore che dice: questo libro l'ha fatto tradurre in francese, l'ha portato mio papà da Venezia. Mio papà da Venezia, il cavaliere Thibaud de Chepois, che era ambasciatore del re di Francia a Venezia, che ha incontrato il signor Marco Polo, è rimasto affascinato, gli ha chiesto una copia del suo libro. Il signor Marco Polo gli ha dato volentieri una copia del suo libro, perché desiderava che quello che aveva visto fosse conosciuto da tutto il mondo. E poi, dice questo signore francese, questo libro che abbiamo noi lo vogliono tutti. E quindi ho fatto fare una traduzione in francese. Negli stessi anni in cui Marco è ancora vivo e attivo, viene eseguita a Venezia una traduzione in latino, che viene fatta dai domenicani di San Giovanni e Paolo a Venezia, e questa traduzione in latino è famosa perché contiene parecchie aggiunte e i filologi sono abbastanza sicuri che le aggiunte sono di Marco Polo. In altre parole, o i domenicani di Venezia hanno lavorato direttamente con lui, oppure lui gli ha dato una sua copia in cui aveva già fatto altre aggiunte. Tutto questo non è solo ipotesi, perché noi abbiamo documenti che ci fanno vedere Marco legato proprio al grande convento domenicano di San Giovanni e Paolo di Venezia, dove viene fatta questa traduzione. Ma la prova che a me sembra la più straordinaria della considerazione in cui Marco Polo era tenuto dai suoi contemporanei è il suo incontro con Pietro d'Abano. Pietro d'Abano era uno degli intellettuali più importanti della generazione di Marco, filosofo, medico, astrologo, professore alla Sorbona e poi a Padova, traduttore dal greco e dall'arabo. Ora, Pietro d'Abano, nella sua opera più famosa, il Conciliator, dove discute di questioni filosofiche legate alla medicina, Pietro d'Abano affronta, fra l'altro, una questione che era discussa fin dall'antichità, e cioè se sia possibile la vita umana sotto l'equatore, per l'appunto. Gli antichi non erano tanto convinti e ne discutevano in termini teorici. I filosofi medievali riprendono la discussione, sempre per lo più in termini teorici, perché controlli pratici non li ha mai fatti nessuno. Se no, dice Pietro d'Abano, uno c'è che li ha fatti i controlli pratici. E Pietro racconta, sì sì, la vita umana sotto l'equatore c'è, e me l'ha detto Marco Polo, il più grande viaggiatore e il più attento esploratore che sia mai vissuto. Lui mi ha raccontato che è stato sotto l'equatore, che lì la stella polare non si vede, e invece si vede un'altra stella straordinaria a forma di sacco, che è quasi certamente la Croce del Sud. E poi lui ha incontrato isole abitate da uomini, animali, e quindi ecco, uno degli scienziati più famosi del tempo citava, neanche il libro, ma proprio un'intervista personale con Marco, per risolvere una questione scientifica che aveva diviso i filosofi per millenni. Ma non basta, perché quasi due secoli dopo, Cristoforo Colombo, tornato dall'America, come sappiamo noi, e invece convintissimo di essere tornato dal Giappone, dato che comincia a incontrare delle critiche e deve ribattere, una delle cose che fa Cristoforo Colombo e di comprarsi il libro di Marco Polo. Noi lo sappiamo perché c'è l'edizione postillata di pugno di Cristoforo Colombo ed è un'edizione stampata ad Anversa nel 1495, e lui fa delle annotazioni dove trova che il testo di Marco Polo lo può aiutare a dimostrare che lui è effettivamente arrivato in Giappone. Quindi insomma, per gli addetti ai lavori la descrizione del mondo è sempre stata quello che Marco voleva che fosse, cioè innanzitutto un libro scientifico. Però, noi abbiamo anche le testimonianze di un altro modo di leggere questo libro. Una lettura diffusa in un pubblico più ampio e magari meno preparato, che invece ci vedeva e come un libro pieno di cose difficili da credere e mirabolanti, e che finiva per pensare che forse erano tutte invenzioni. C'è un fiorentino che nel 1392, per passatempo, fa il podestà di Firenze in un paesino di campagna, si annoia da morire, per passatempo trascrive quello che per lui nella versione toscana è il Milione, e annota che questo libro contiene cose incredibili, più che miracoli, a cui è difficile prestar fede. Ma ancora, alla metà del Cinquecento, Giambattista Ramusio pubblica una grande raccolta di navigazioni e viaggi, e fra l'altro pubblica una fortunatissima versione del libro di Marco Polo. Lui la chiama una storia, L'istoria delle cose dei Tartari di Marco Polo. E il Ramusio, metà 500, scrive: il libro di Marco è stato per molte decine d'anni riputato favola, e che i nomi delle città e province fussero tutte finzioni e immaginazioni senza fondamento alcuno, e per dir meglio sogni. Insomma, non c'è da stupirsi se mentre oggi nel mondo degli studiosi tutti sanno che Marco Polo è davvero stato in Cina e ha scritto un trattato serissimo, storico, geografico, etnografico, economico, dell'immaginario collettivo nel mondo della letteratura d'evasione e delle serie televisive, il suo nome evoca ancora oggi orizzonti appunto fantastici e onirici. Non c'è da stupirsi, perché il destino del libro di Marco è stato quello fin dall'inizio. Grazie.
1: Grazie per aver ascoltato questa puntata. Questa conferenza è stata organizzata dal Consolato Generale Italiano e l'Istituto Italiano di Cultura di Shanghai, in collaborazione con la Shanghai Library, la Shanghai Normal University e l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al video originale e al canale YouTube dell'Istituto Italiano di Cultura di Shanghai. Se volete commentare questa puntata, l'appuntamento è mercoledì sera dalle 21 sulla community Discord per l'immancabile parco del mercoledì, che non è solo un'occasione per commentare insieme la puntata, ma anche per discutere e dibattere delle tematiche storiche e culturali più varie. Per informazioni, barberopodcast.it/community, il link è in descrizione. La musica è, come sempre, La bossa antigua di Kevin MacLeod, incompetech.com, pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Ciao, sono Edith, una delle voci di Samarcanda Digital Network. Volevo dirti, ti piace quello che facciamo? Veramente? Beh, allora c'è un modo che puoi utilizzare per darci una piccola mano. Puoi sostenere la nostra radio con il tuo 5 per 1000. Non è difficile, guarda, quando devi fare la dichiarazione, lo facciamo insieme. Scrivi, dunque, sostegno enti terzo settore. E poi ci scrivi il numero che è il, dunque, 966 1939 0584. Ripeto, 966 193 90584. Ricordati, allora, il 5 per 1000 puoi scrivere dietro sostegno enti terzo settore. Samarcanda Digital Network. Siamo noi e io sono Edith e ti ringrazio e ci risentiamo qui presto, ok? Grazie. 5 per 1000, ricordati. Grazie.
2: Eccolo qui, vieni avanti, cretino.
3: Come parlo?
4: Facciamo da bello. Oggi c'è l'arrivo della tavola e una partita di calcio.
5: Allora niente, bello. È vista?
6: Mettimi fuori a cassa dei denari. Oh, così so 21 cassa e 6 denari. Faccio cassa dei denari per dire 7 bello 4 e 0. Va.
7: Ma la cassa dei denari l'ho presa da io.
6: Andiamo dai, devo chiederti.
7: Almeno 7 bello, 7 bello c'ho io.
6: Questo è il 7 dei denari. Ma 7 bello e 7 dei coppe, va bene.
7: Ma come 7 dei coppe? Se la partita prima che avevi 7 denari ha detto che era 7 bello.
6: Perché prima hai fatto i cassa te, ma mo fatto i cassa io a 7 bello e 7 coppe, perché chi fa carta è battista.
8: Se il monologo inizia con lei che, sì, che dice questa cosa.
9: Sì, sì.
8: No, perché ti ripeto, non conosco il.
9: No, capisco
8: il titolo del testo, non si possa.
6: Però la conosco mia.
2: La gamba mia, arriva la spatina! La pescia!
10: Io ho detto la pizza da portare! Le vediamo essere precari, tranquilli, ricordati, rilassati, sai perché? Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico non deve mai sapere cos'è che cercate, cos'è che c'è prima e poi andare.
11: Tito, tu t'hai finto il tetto, ma tu non ti devi tanto che hai finto.
12: E non lo fai tu, lo sei così bene, io faccio il contadino, no?
11: Ma no, il protagonista sei tu!
12: Con una battuta sola.
11: Ma è la più importante!
13: Sì. Smorza, abbassa!

Un saluto anche a Enrico Edit, Enrico di Troia, che è andato via da qualche istante. Buon pomeriggio anche a lui, ben trovati e ben trovate. Questa è Samarcanda Digital Network, io sono Riccardo Mameli per questo giovedì pomeriggio, in questo caldo, ma neanche più di tanto, giovedì 2 di luglio, anno del Signore 2026. Un saluto anche a coloro che ci ascolta, da chi ci ascolta da Radiograd, gli amici, i compagni di Radiograd, che noi abbracciamo fortemente e li salutiamo. Oggi pomeriggio un sacco di roba qui sul carniere, come si dice, sul barbecue, un sacco di cose vegane, un sacco di cose buone, anche qualche salsiccetta, perché un pochino di carne ancora la mangio. Quindi abbiamo Federico Raponi tra qualche istante, tra qualche minuto, parleremo delle prossime iniziative che lui promuove anche con la sua attività di libreria Raponi, che si trova, ricordo, in circonvallazione Gianicolense. Poi abbiamo Ivo Speziali, Uri Taxi, con quest'oretta di trasmissione. Chiaramente la comanda il nostro Marco Dominissini, perché siamo all'interno di Taxi Driver News. Poi un inserto per quanto riguarda ancora le notizie dal territorio, zona Torpignattara, alle ore 17:40, 10 minuti dedicati a un'attività molto interessante che si terrà nei prossimi giorni nella zona romana di Torpignattara. E poi si finisce dalle 18 in poi, più o meno le 18, con non più di mezz'ora il nostro inviato dalla Tuscia, ovvero Maurizio Di Giovanmarco. Quindi andiamo a cominciare con una bella traccia estratta da un best of a firma degli U2, e noi intanto prepariamo i nostri collegamenti. Buon pomeriggio, bentrovati e bentrovate, fino alle 19 qui a fare confusione, a mettere musica, a intervistare il mondo universalmente conosciuto. Tutto, noi intervistiamo tutti.

0: Ed eccoci finalmente all'interno dello spazio per le interviste. Non smorzare basta per questa giornata insieme. Chiaramente andiamo subito a trovare i vecchi amici, i grandi amici personali della radio, il nostro Federico Raponi. Ben trovato Federico, come stai?
1: Ciao, bene, grazie. Voi che dite?
0: Tutto bene, tutto procede, siamo pronti sempre, siamo nati pronti in realtà qui dentro, lo sai, insomma, no? Quindi siamo pronti anche per te, per darti dello spazio necessario, perché hai delle iniziative un po', diciamo, come organizzatore, un po' come conduttore. Raccontaci le prossime cose che si terranno qui nel nostro quadrante romano, che ci interessano.
1: Allora, ci sono due prossimi appuntamenti. Il primo è sabato 4 ad Ostia, il secondo è a Parco Marconi a Roma il martedì 7.
0: Perfetto, cominciamo con primo, sabato, il primo, ovviamente.
1: Il primo mi vede ospite, con Andrea Scarcella, che è regista del documentario Roma Illegale sulla scena rave romana degli anni 90, con cui facevo delle presentazioni intorno al 2021-2022, ma anche 2023, insieme a lui con Roberto Grossi, che è autore del graphic novel Cassa Dritta, idem anche quello sulla stagione dei rave romani illegali degli anni 90. Insomma, mi ha lanciato quest'idea perché il suo documentario è stato richiesto a questo festival, che si svolge in una due giorni, venerdì 3 e sabato 4 luglio ad Ostia, alla piccola oasi di Stella Polare, che è a via Simone Straticon 9 sul Lido di Ostia. Dalle ore 19 alle ore 20:30 ci sarà un incontro, leggo testualmente: la stagione dei rave illegali a Roma, questo è il titolo, un viaggio nella storia della scena tecno indipendente romana, dalle origini dei rave fino all'evoluzione della cultura elettronica nella capitale. E l'incontro vede la presenza di Luca Maresca, che è antropologo e ricercatore, con cui mi sono interfacciato per la mia presenza lì. E poi c'è DJ Resonant Mutation, che è della scena di Ostia, che ruotava intorno al centro sociale Spazio Camino negli anni 90. E poi ci saremo io e Roberto Grossi, Roberto appunto con il suo libro Cassa Dritta, io con Quando il fumo si dirada.
0: Il famoso libro tuo, esatto, Quando fumo si dirada, esatto, forse è la cosa più bella che hai fatto, tra le tante ovviamente. Senti, ma Spazio Camino, che fine ha fatto? Oddio, mi hai ricordato questo nome che non sentivo da anni.
1: È stato sgomberato, non esiste più Spazio Camino.
0: Lo immagino che non se ne è più parlato, ma da no. Quanto? Da quanto tempo?
1: Da un po' di tempo, sì.
0: Peccato, queste belle esperienze finiscono così sempre.
1: Negli anni 90 è stato uno dei fulcri della scena degli illegal rave romana, insomma, che poi è stata trascinante un po' per tutto un po' per tutta l'Italia e anche a livello europeo, oserei dire, visto poi l'esperimento che c'è stato a Castel Romano della fintech, e insomma tutti i rave che si sono susseguiti

0: Esatto, gli ex mercati generali, era composta una composizione molto giovanile e che frequentava anche i ragazzi e le ragazze del centro sociale Breakout di Prima Valle e con i quali si diede vita ai primi illegal rave. Ricordo uno dei primi a Valle Aurelia, dentro uno dei tunnel della zona di campagna, con un gruppo elettrogeno, eravamo poche decine di persone e abbiamo fatto questa festa, una delle prime a Roma. Insomma, e poi la scena si è allargata anche ad Ostia, appunto, vedeva protagonista lo spazio e le giovani che rodavano intorno al centro sociale Spazio Camino. E, insomma, parleremo di questo. A seguire ci sarà la proiezione del documentario di Andrea Scarcella, Roma Illegale, e a seguire un DJ set sempre opera di Resonant Mutation con le cuffie, quindi ci saranno una cinquantina di cuffie a disposizione, sarà un silent rave. E tutto questo è ingresso gratuito, il festival si chiama Festival Controcorrente, con il sostegno del Municipio Decimo e un'associazione, un comitato di quartiere di Il comitato di quartiere di Stella Polare, se non sbaglio, e quindi vedremo. È uno spazio in cui non sono mai stato, e vedremo com'è. Abbiamo un'ora e mezza a disposizione prima del documentario e della musica, quindi ci sono un po' di chiacchiere da fare.
1: Molto molto
0: Il secondo
1: interessante. Senti,
0: appuntamento.
1: aspetta un attimo, fermati qui. Per quanto riguarda
0: Dimmi,
1: invece
0: dimmi.
1: la scena lì di Ostia, nel senso, noi sappiamo
0: Sì.
1: Ostia come, conosciamo Ostia come uno spazio particolare, uno spazio dalle forti infiltrazioni neofasciste e chiaramente sotto braccio con poi la criminalità organizzata, eccetera, eccetera. E
0: Certo.
1: una bella iniziativa, ha un valore doppio, possiamo dire così, no? Lì nella zona.
0: Beh, sì, mi pare proprio di sì, infatti mi incuriosisce molto e ci vado volentieri, chissà che esca fuori anche un bel dibattito sul presente.
1: Esatto, quindi una bella bella storia. Abito lì vicino, quindi sono molto sensibile alle tematiche che riguardano il
0: Sì.
1: litorale romano, perché ho visto ultimamente ci sono, forse anche grazie, lo possiamo dire, alle persone della sinistra italiana, hanno fatto un grande lavoro lì sul litorale di Ostia, sul municipio 10, lì, no? Se non sbaglio.
0: Sì.
1: E comunque anche loro poi si sono scontrati, anche se siamo nel mondo più istituzionale, se vogliamo, no? Quello del municipio, quello insomma del Parlamento del municipio e tutto, ma comunque si sono scontrati con realtà difficili lì del territorio, non ti immaginare.
0: Sì, beh, sì. Grossa infiltrazione della Camorra, insomma, Ostia e tutto il litorale romano da appunto da Ostia, soprattutto da Ostia in giù, c'è la criminalità organizzata che gestisce le spiagge e non solo, i molti locali, insomma, storia risaputa.
1: Storia risaputa, esattamente. C'è un quasi, speriamo, sembra ci sia. Ho visto delle facce nuove, questo voglio dirti. Poi non so, però non erano i soliti, anche nella gestione degli stabilimenti ho visto c'è qualcosa di nuovo che si è
0: Ah,
1: mosso. Libri e spritz,
0: vedremo,
1: 7
0: vedremo.
1: luglio.
0: 7 luglio, voci di libri estate ad opera della community casa Libri e Spritz, i nostri amici con cui collaboriamo da tempo, collaborano a loro volta con le arene dell'ANEC Lazio, che sono in più punti della città e mi hanno coinvolto per le presentazioni di libri che si svolgono intorno alle 19, prima delle proiezioni dei film, in quattro, anzi in cinque luoghi diversi della città. Io ve li dico un po' così al volo e poi ci soffermiamo magari sul primo appuntamento. Il primo appuntamento è proprio con Giovanni Castagno, che è autore del libro Il gioco più bello, Quando il calcio educa, storie di pallone, antirazzismo e inclusione nel mondo della scuola e nello sport popolare. A Parco Marconi, a Lungotevere di Pietrapapa, martedì 7 luglio alle ore 19. E poi a seguire ci saranno Arturo Di Corinto, autore del libro Guerra profonda, Hacker, bugie e l'architettura segreta dei nuovi conflitti a Villa Lazzaroni il 23 luglio, Antonella Carpentieri con il libro La città degli antieroi a Villa Bonelli il 29 luglio, Fabrizio Moscato con l'editoria Una cosa importante a Piazza Vittorio il 3 agosto e Paolo Piacentini, autore

0: libro Lettera di un camminatore eretico a Villa Mercede il 14 settembre. Quello con Giovanni è un primo incontro, lui si occupa di educazione fisica, ha cominciato con la scuola, una scuola dell'Esquilino, una scuola chiaramente multietnica, e ci ha preso gusto e i suoi giovani, le sue ragazze li porta in giro anche per l'Italia a incontrare appunto realtà che si occupano di antirazzismo nel mondo dei più piccoli dell'educazione sportiva.
1: Ottimo, ottimo, soprattutto in quella zona, anche in questo caso, ha un valore doppio, insomma. Poi.
0: Sì. Sono tutti autori che ho avuto modo già di intervistare, i cui libri mi interessavano in particolare, e quindi li ho riproposti anche per una presentazione dal vivo con me come moderatore. Daniele Pozzi mi ha dato carta bianca e
1: A
0: quindi
1: posto.
0: collaboriamo in questa sperimentazione editoriale che unisce insomma le pagine scritte con l'immagine dei film che sono a seguire nelle arene. Insomma, vediamo un po' anche qui.
1: Perfetto, quindi caro Federico, facciamo un recap finale, quindi sabato 4 luglio.
0: Sabato 4 luglio al
1: Aosta.
0: Festival Controcorrente. Vi ricordo l'indirizzo è Lido di Ostia, piccola oasi di Stella Polare in via Simone Stratico 9. Incontro con Gianluca Marasca, antropologo e ricercatore, il DJ Resonant Mutation, Roberto Grossi, autore del graphic novel Cassa Dritta, ed io per il libro Quando il fumo si dirada. E dalle 19 alle 20:30 poi ci sarà il documentario Roma Illegale di Andrea Scarcella e DJ set in cuffia con 50 cuffie a disposizione a rotazione. E poi cominciamo con l'avventura Voci di Libri Estate con 5 appuntamenti, il primo dei quali è martedì 7 luglio alle ore 19 a Parco Marconi, Lungotevere di Pietrapapa, e credo che sia una mezz'ora lo spazio per la presentazione dei libri. Anche qui vedremo perché è la mia prima volta in questo spazio.
1: Ricordiamo alle 19 Libri e Spritz, Arte all'Aperto è una parte degli organizzatori. Ragazzi e ragazze che conosce, signori e signori, ma siamo grandi, che conosciamo spesso, li vediamo qui con la nostra Silvia Mattioli, insomma, quindi facciamo sempre parte un po' dello
0: Esatto.
1: stesso giro. Allora, Federico, abbiamo detto tutto?
0: Riccardo, è sempre un piacere, ci sentiamo presto.
1: Grazie Federico, a prestissimo.
0: Un abbraccio.
1: Un abbraccio a
0: Ciao.
1: te.

0: Ed eccoci finalmente all'interno di Taxi Driver News. Ben trovato al nostro Marco Dominissini qui nei nostri studi, nonostante l'ora. Come
1: eccoci,
0: stai Marco?
1: Qua, eccoci qua, salve a tutti. A questo punto diamo il benvenuto alla trasmissione a Taxi Driver News, che si presta in trasferta ormai, anzi ormai si è quasi accasata sul Samarcanda Digital Network, che vi invito ad ascoltare sul DAB, e mi raccomando questa trasmissione verrebbe anche il sabato mattina.
0: È l'appuntamento ormai imprescindibile.
1: Imprescindibile il sabato mattina, quando state in giro per questa Roma desolata, perché ancora sta sola alle 7 di mattina, alle 8, alle 6 e mezza, che ancora i romani si devono svegliare, devono decidere se andare al mare o a intasare il centro di Roma. Nel frattempo le note e le parole. Riccardo e Marco su quel di Samarcanda Digital Network.
0: Ma oggi siamo supportati da una persona che sicuramente per quanto riguarda il mondo taxi è molto più autorevole di noi. Abbiamo Ivo Speziali di Uritaxi. Ben trovato Ivo, come stai?
2: Ciao, buonasera, ben trovati a voi. Io sto bene, spero vada bene tutto anche a voi.
0: Tutto a posto, più o meno è tutto a posto.
1: Questo ottimismo di Ivo già ci ha messo allegria,
0: ci ha messo di buon umore.
1: È quello che serve
2: per
1: poi.
2: Per forza. Bisogna essere ottimisti, se no qui ragazzi.
1: Allora, diamo bene i titoli. Responsabile o presidente di Uritaxi?
2: Presidente di Uritaxi Lazio.
1: Sì, sappiamo che poi c'è anche il nazionale. Da non confondere, lo dico, scusa Ivo, lo dico per tutti, perché ancora qualcuno confonde tra Uri e Uritaxi. Sono due sigle diverse, diversissime, che forse un tempo andavano paralleli.
0: Ma
1: non ci facciamo confondere dal nome. Uritaxi, tutto insieme.
2: Assolutamente, sono due entità totalmente distinte. Uritaxi è l'unione di rappresentanza italiana dei tassisti, quindi un sindacato a tutti gli effetti. Uri è un'altra struttura che afferisce a dei radiotaxi. Ricordo a tutti che Uritaxi ha come presidente nazionale Claudio Giudici, che è figura ben nota.
1: Beh, un'icona ormai nota in tutta Italia, con questo accento fiorentino che piace a tutti, perché poi l'accento
0: piace, ma quello che colpisce a me di Claudio è la preparazione politica che lui ha. È molto simile alla mia.
1: Attenzione geopolitica, intende, io oserei dire, perché non rimane solo sui confini italiani, ma va oltre. Maestro, ritorniamo a noi con Ivo. Senti Ivo, prima di tutto raccontaci quello che è successo sabato 27 giugno, questo sciopero. Secondo te è stato un successo?
2: Allora,
1: è stato positivo o negativo?
2: Marco, ecco. se prima di passare a questo faccio una piccola comunicazione di servizio.
0: Vai.
2: Approfitto dell'importante eco che avete come trasmissione tra noi come categoria, visto che purtroppo io poi non sono avvezzo alle polemiche, ma ci sono pagine che continuano a diffondere false informazioni secondo cui i tassisti non sono stati ascoltati, a differenza del noleggio con conducente, per l'organizzazione dell'evento di Ultimo in tema di viabilità, che sappiamo sarà sabato sera, è un evento che attira 250.000 persone. Ebbene, volevo smentire queste voci, perché le strutture radiotaxi, tra cui la stessa Samarcanda, sono state ampiamente consultate per cercare di trovare una quadra nell'organizzazione dell'evento da un punto di vista di mobilità. Quindi oggi pomeriggio si è svolto un secondo incontro e sicuramente domani si avranno delle informazioni più precise, volantini piuttosto che filmati, per un pochino spiegare dove sarà il drop off.
1: Insomma, diciamo una mappa dove arrivare, dove poter arrivare e poter trovare anche i taxi, giusto?
2: Esattamente. Ovviamente sono state sollevate comunque delle criticità, cioè è un evento mostruoso, passatemi il termine, in una zona che ha già delle sue notevoli difficoltà di circolazione. Quindi diciamo che non siamo soddisfatti al 100%, però quello che volevo rendere pubblico è il fatto che siamo stati comunque ascoltati, abbiamo cercato di fornire il massimo del nostro supporto a un'organizzazione che probabilmente doveva un pochino muoversi con anticipo rispetto a un evento del genere.
1: Sono previste, mi sembra, 250.000 persone, o sbaglio?
2: Esattamente, esattamente. Quindi
1: Tor Vergata, ecco, un sito molto, molto ampio, però molto decentrato. È grande, ma decentrato. Diciamo che Ultima ha scelto quel sito proprio perché è capiente, ma ci saranno problemi per arrivare, anche perché 250.000 persone non le smaltisci con uno schiocco di dita. Quindi è tra autobus, noleggi, fino a poc'anzi è girato, e poi ci siamo noi tassisti, come al solito.
2: Sì, esattamente, esattamente. Quindi ecco, solo per sottolineare questo, domani sicuramente i colleghi avranno più informazioni pratiche. Ecco, tutto qua.
1: Ecco, quindi un appello ai colleghi.
2: Ma ci tenevo.
1: Spezziamo una lancia anche alla mia pagina, così mi faccio pubblicità da solo. Monitorate le chat, monitorate tutti gli organi di informazioni interni dei taxi, anche Taxi Drive News, così troverete tutte le informazioni necessarie per arrivare e per andare. E per ritornare indietro. Bene, allora, grazie dell'informazione di servizio. Questa è una novità, perché fino a un secondo fa sembrava che i taxi fossero stati, come sempre, messi da una parte, invece no. Bene, quindi ritorniamo a bomba, a quello che è stato lo sciopero del 27 giugno 2026. Era sabato, era l'inizio del weekend lungo, si è scelto questo giorno, come ha detto in questi microfoni, l'ha spiegato ampiamente Riccardo Cacchione, era l'unico giorno utile perché il 28 e il 29 non sarebbero stati utili, quindi il 27 era, a chi diceva, perché di sabato, perché si voleva far mancare almeno in una giornata del weekend lungo l'assenza di taxi, per far notare quanto si sente l'assenza delle macchine senza cortile, senza chiamare la piazza, senza manifestazione, eccetera eccetera. Allora, secondo io, spezzate voi i taxi, come è andato questo sciopero sabato?
2: Sì, allora, innanzitutto a mio modo di vedere è stato comunque uno sciopero molto forte, che ha avuto grande riscontro all'interno della categoria, e ce lo confermano anche i dati di due importanti centrali radiotaxi, quale Samarcanda e 6645, che hanno testimoniato, numeri alla mano, l'adesione, le chiamate in evase, insomma, quindi c'è stata un'ampissima partecipazione, perché le tematiche erano molto importanti. Quindi punto numero uno, un successo in termini di adesione, nonostante qualcuno affermi il contrario. Ovviamente questa protesta non è fine a se stessa, perché continuiamo a rimanere critici su alcuni aspetti, molto molto presenti sull'argomento. Se posso dire anche però una piccola soddisfazione, insomma, per quanto sia comunque riduttivo, però già da quando abbiamo proclamato lo sciopero, nell'ora critica a Stazione Termini vediamo sempre un presidio importante di Polizia Municipale e Squadra Vettura, proprio dove le Iene poi andavano un pochino, no? Anche a cercare
1: a cercare di fare il programma, di non bucare il servizio, sapevano dove andare.
2: Esattamente, quindi insomma, comunque un presidio che avevamo chiesto è stato comunque messo. È abbastanza? Sicuramente no, perché servirebbe in tempi più dilatati e in altri punti, però diciamo è un qualcosa che finora non si era visto. E poi una notizia ufficiale: noi chiedevamo l'incremento della squadra vetture, perché i controlli, perlomeno per la mia sigla e per tante altre che insomma hanno dichiarato il fermo, era importante. La squadra vettura è stata aumentata di 15 unità, che non è poco, considerato un po' lo stato iniziale in cui partiva, con una carenza di uomini. Quindi ci sono dei segnali comunque di qualcosa che si sta un pochino smuovendo. Non è mai abbastanza, siamo pronti a mobilitarci qualora non si proseguisse questo iter virtuoso. E quindi insomma devo dire che possiamo ritenerci intanto parzialmente soddisfatti, soprattutto della grossa partecipazione da parte dei colleghi, ecco.
1: E questo ci fa ben sperare per tutto quanto quello che sta succedendo. Quindi insomma le polemiche le lasciamo ai posteri, perché a noi anche qui
0: ci piacciono le polemiche, ci piacciono, perché ci sono stati un paio di sindacati, allora, a parte Uritaxi, però un paio di sindacati Confintesa e ANAR che non hanno aderito, anzi hanno fatto al contrario. Quindi volevo anche sapere cosa ne pensava il nostro Ivo, insomma, di questa posizione. Di un pezzo della categoria che era contro.
1: Ci sono delle sigle che non hanno partecipato perché secondo loro, non per le motivazioni, ma perché non erano state coinvolte precedentemente. Abbiamo visto il comunicato di Confintesa e della UIL, sono stati, diciamo, quelle principali che hanno fatto le loro comunicazioni, spiegando che, pur condividendo le motivazioni, ma non sono state, diciamo, coinvolte. Perché?
2: Ma sinceramente, diciamo, io mi muovo con un gruppo di lavoro e abbiamo ritenuto di fare questo fermo. Io credo che, secondo me, sarebbe gesto responsabile, eventualmente, qualora si condividessero delle motivazioni, piuttosto che soffermarsi su questo tipo di dinamiche che hanno poi delle storie molto antiche e radicate, magari sposare le ragioni dello sciopero senza troppe polemiche, perché penso che comunque siano obiettivi sentiti e condivisi. Poi ovviamente democraticamente e rispetto, come sempre, le posizioni di tutti, ognuno è libero di fare le proprie scelte. Ci sono anche dinamiche di sintonie o meno sintonie tra la pletora di strutture che siamo, poi diciamo anche quello, quindi ognuno è responsabile delle proprie azioni, insomma.
1: Ecco, perfetto, giusto. Ecco, così abbiamo smorzato un po' le polemiche, perché poi dopo la palla passa ai numeri e lì diventa leggermente imbarazzante dire, proclamare dei successi o degli insuccessi. Lo lasciamo questo decidere poi anche all'utenza, perché io penso che sabato ci siano stati dei gravi disagi all'utenza, sapendo che poi il taxi, come ormai si è coniata questa frase, a Roma non ci sono i taxi, a Roma ci sono solo i taxi.
0: Quello l'ha detto Mastro Iacchione, sì, certo, è vero. Però c'è da dire che sì, sicuramente si sono create dei disagi per l'utenza, però a Fiumicino l'aeroporto ha camminato, sono partite un sacco di macchine, quindi c'è stato in alcuni punti un servizio alla stazione Termini, sicuramente no, ma a Fiumicino mi sembra non siano mancate macchine. Marco, tu che frequenti, perché sei vicino geograficamente.
1: Sì, sto aspettando magari dei dati ufficiali, perché non ho adesso in questo momento dei dati ufficiali.
0: Che dicevo, sono partite un migliaio di macchine da
1: qui, io ho sentito quasi 1700, però non lo prendetele con le molle, perché ripeto, non ho i dati ufficiali delle
0: schermate. C'è la Ivo sicuramente che sta più sul pezzo di noi. Ivo?
2: Vi sento un pochino male in questo momento.
1: No, parlavamo del fatto del servizio che è stato prestato invece sabato all'aeroporto, perché sembra sembra dai numeri che invece il servizio all'aeroporto di Fiumicino, non dico che sia stato regolare, ma è andato abbastanza bene per l'utenza, quindi non ha creato grandissimi disagi. Ma è vera questa cosa o hai dei dati ufficiali oppure no?
2: Ma sicuramente qualcuno, ovviamente, ripeto, sempre con fare democratico, dico, avrà scelto di lavorare, quindi evidentemente avrà anche svolto la sua attività, no? In una maniera piuttosto veloce all'aeroporto, quindi io credo che insomma è una risposta che si dà da sola, insomma. Se pensiamo che per una cooperativa, insomma, Samarcanda, sono circa 470 tassisti, ne hanno lavorati 20, quindi voglio dire, è un numero che in proporzione non regge. Poi sappiamo che il tassista svolge la sua attività dove è più redditizia in certe circostanze, quindi
1: sappiamo.
2: Se c'è un dato confortante all'aeroporto va da sé, ma io registro su Roma, ho registrato comunque dei forti disagi, insomma.
1: Bene, quindi se vogliamo sapere, no, caro Riccardo, se qualcuno ha lavorato, basta andare a Fiumicino e lì ci sono tutte le licenze registrate che sono entrate. Sì. E se riusciti, quindi non dite, ah, io stavo al mare e poi escono fuori a schermare 16 corse.
0: Ma noi siamo democratici, quindi noi rispondiamo al cielo stellato e alla nostra coscienza.
1: Alla coscienza, ognuno fa la sua coscienza.
0: Io alle 8:10 ho chiuso bottega e sono andato a casa. Insomma.
1: Io alle 8:10 dormivo perché sono un dormiglione nonostante la mia mattina fissa, però adesso vorrei spostare un attimino, vorrei andare fuori dai comuni del comune di Roma, arrivare al comune di Firenze. Allora io chiedo a Ivo, non si potrebbe usare il trend di Firenze per come si sta comportando, sia per la chiusura dello ZTL, sia per i monopattini, sia per le golf car, che non gli è interessato assolutamente nulla, che facevano, c'era la diatriba comune-regione. Comune di Firenze ha detto qui non gira più nessuno. Non si potrebbe fare qualcosina di simile a Roma con la nostra cara giunta?
2: Allora, innanzitutto sono contento che hai fatto questa domanda, perché si dice sempre l'erba del vicino è sempre più verde. Io innanzitutto la notizia che ovviamente è stata riportata dai quotidiani in maniera eclatante, perché c'è sicuramente un regolamento in corso di approvazione che è piuttosto stringente, no? Però non è che è entrato adesso in vigore, andrà in giunta a Firenze tra circa 14-20 giorni, quindi ancora deve passare una validazione di un punto di vista della giunta. In secondo luogo, io ne parlavo proprio con Claudio Giudici qualche giorno fa, ovviamente, e purtroppo su alcuni aspetti ci si aspettano dei ricorsi. Cioè, io comprendo che la notizia faccia clamore, però poi dopo vediamo un pochino sul medio lungo periodo cosa va a accadere effettivamente, perché come sappiamo i giornali riportano le notizie. Vi ricordate qualche anno fa dicevano che dovevamo diventare tutti rosso pompeiano?
1: Sì,
2: poi
1: sì.
2: Quella notizia fece clamore, a Roma i taxi saranno rossi, poi non è mai accaduto nulla di tutto ciò, quindi non vuol dire che non si sta seguendo una strada giusta o che, però invito sempre poi a leggere questo tipo di notizie con prudenza, nel senso che bisogna poi vedere all'atto pratico quello che andrà a succedere. Sicuramente è un segnale positivo, perché c'è una volontà di cominciare a disciplinare un fenomeno, anche se ricordo che prima di questa notizia già Firenze era definita come il paradiso, la panacea di tutti i mali da quel punto di vista. Evidentemente se sono arrivati a ridiscutere un regolamento anche a Firenze le cose non andavano poi così bene, me lo ricordo perché io ho partecipato più volte a questa trasmissione e già se ne parlava e molti dicevano a Firenze funziona tutto. Non era così, evidentemente se ci si è mossi in certe direzioni il trend non era quello, quindi bene questa notizia e sicuramente quello che in certe dimensioni si cercherà di provare a proporre qua a Roma, come stiamo cercando di spingere sulle golf cart. Carlo D'Alessandro è intervenuto, ha già parlato ampiamente di questo fatto, di come stiamo tra virgolette aggredendo la regione cercando di chiedere una legge regionale che consenta poi a Roma Capitale di disciplinare il fenomeno sul modello Toscana. Quindi ovviamente noi stiamo spingendo anche qua a Roma affinché il prima possibile si possa cercare di regolamentare questo accesso a ZTL, l'articolo 29.
1: Le armi ci sono, insomma. C'è questo articolo 29 che non è mai, dico mai, non è venuto neanche in mente di applicarlo. E questo chiede sempre, praticamente tutti, immancabilmente, si chiedono il perché. Senza, logicamente, le risposte sono più svariate, però il perché ufficialmente un assessore che non applica un articolo che sta sul regolamento comunale, ma non l'applica a suo piacimento a questo punto. E non si capisce il perché.
2: Ma noi infatti stiamo spingendo soprattutto negli ultimi tempi per dare un'accelerata su questo argomento, perché i tempi ormai sono più che maturi, come era uno degli oggetti delle richieste dello sciopero. Noi auspichiamo che entro l'estate comunque venga prodotto qualcosa su carta che poi cominci un iter serio da un punto di vista di giunta e quant'altro, perché ovviamente non è più tempo di attendere, anche se ricordo, e questo ne parlavo proprio con Claudio Giudici l'altro giorno, non è che, e me lo diceva lui stesso, se facciamo passare questa cosa a Firenze non è che arriva il ponte levatoio con i coccodrilli, arriva il noleggiatore forestiero e cade sotto. Se non ci sono i controlli,
1: è tutto magnificato.
2: Se non ci sono i controlli, rimane, sì, è giusto, verrà tutto precisamente registrato, ma se non c'è chi controlla su strada o chi è preposto a fermare la vettura che sta al bordo o sta più del tempo necessario lì, è tutto molto relativo. Quindi quella è un tema fondamentale, i controlli. Poi ovviamente il paese soffre proprio di controlli tra virgolette su tutto, non è che i taxi sono l'eccezione, è un paese al collasso sotto tanti punti
1: di vista. Purtroppo l'abbiamo visto anche ieri sera, quello che è successo al Colosseo, notizie di cronaca inquietanti, dove ragazzi si prendono la briga di assalire una macchina dei vigili. Io se ero bambino facevo una cosa del genere ai miei tempi, non voglio fare il matusa, il boomer della situazione, ma altri tempi una cosa del genere era inammissibile, impensabile. Comunque adesso andiamo avanti, parliamo dei controlli, appunto. Parlando dei controlli, non può venire in mente l'aeroporto di Fiumicino. Purtroppo è un'altra nota dolente di questa situazione incontrollata, dove addirittura vedevo oggi, ma ormai lo vediamo un po' tutti, se andiamo al T3 ci sono i soliti abusivi che addirittura sono loro a smistare delle volte, non sempre, sono loro a smistare le corse con questi poveri fratini dell'urbe, della società urbe, messi in disparte da una parte, vedendo proprio che sono anche intimoriti da questa situazione. E diciamo che con tutti i lavori, con tutti i soldi spesi pubblici che hanno fatto per l'aeroporto di Fiumicino, addirittura incanalare le persone, aiutare con la vigilanza, ad oggi ancora questa non serve ad arginare questo fenomeno. Purtroppo poi dopo ci si mettono anche dei colleghi sia romani che di Fiumicino e diciamo che lì è il patatrac.
2: Sì, purtroppo hai ragione, si stanno verificando una serie di episodi spiacevoli, chiamiamoli così, tanto è vero che congiuntamente ad altre sigle abbiamo già inviato una lettera di segnalazione, forse l'ennesima, a aeroporti, proprio per segnalare questo declino di una cosa che era partita in un modo e che sta purtroppo soffrendo di situazioni oggettivamente intollerabili.
1: Abbiamo qua il volantino, infatti ne prendo un estratto che dice: abbiamo il dovere di segnalare una contraddizione che nessun, parlando del primato che ha avuto questo aeroporto, che è stato premiato un'altra volta, e allora partendo da lì è tornato prepotentemente il fenomeno dei procacciatori abusivi che intercettano i passeggeri prima che possano accedere ai servizi regolari di trasporto, e questo lo dice le sigle firmatarie di questo sono le solite, la CGL Taxi, Fit CISL Taxi, UGL Taxi, Veder Taxi CISL, Luri Taxi, Fast Confsal Taxi, GNA Taxi, CLAI, APTL, ATAPL, Unione d'Assisti d'Italia, G Taxi, eccetera eccetera, non voglio scordare nessuno. Scusa,
2: sì,
1: l'ho fatto perché c'è proprio un volantino che parla di questo, prego.
2: Sì, no, infatti proprio quello abbiamo sottolineato, ma come l'aeroporto di Fiumicino viene premiato, ogni anno diciamo raggiunge dei record e poi ci andiamo a perdere con una cosa del genere, quando in realtà ci sono tutti gli strumenti per poterla evitare. Quindi è un argomento su cui abbiamo senza dubbio già sensibilizzato e che rientra sempre purtroppo nel discorso annoso dei controlli, perché
1: esatto.
2: Poi mi dispiace tornare sempre lì, ma poi di quello fondamentalmente si tratta,
1: tenendo presente che quella parte lì è monitorata 24 ore su 24 ore anche da telecamere che chiaramente non vengono aperte per questi problemi, ma lì c'è tutto, descritto tutto, si vede tutto, il procacciatore, i personaggi. Allora la domanda è sempre la stessa: ma se i personaggi sono sempre gli stessi, non basta un DASPO di 2-3 giorni, perché lì ogni tanto prendono qualcuno, gli fanno una multa che non pagherà mai, non pagherà proprio mai, danno il DASPO per 2-3 giorni, se fa 2-3 giorni di riposo e poi eccolo lì, ricompare e ricontinua a fare il suo sporco lavoro. c'è una possibilità di allontanare queste persone definitivamente, tenendo presente che lì è un luogo pubblico, il suolo pubblico, che ci possono circolare, possono stare, eccetera, eccetera. Non si potrebbe allungare questo DASPO a 1 o 2 anni?
2: Ma più che altro bisognerebbe cercare di intervenire in maniera concreta sul sistema sanzionatorio, anche a livello di legge regionale, ed è quello che da tempo richiediamo, perché purtroppo ci sono dei piccoli tilt proprio sul sistema delle sanzioni, che poi, come sappiamo, magari vessa il tassista che perde la sigla, la targhetta, un giorno di pioggia,
1: esatto.
2: Esattamente, e poi lascia impunito qualcuno che fa il buono e il cattivo tempo. Quindi secondo noi è lì che bisognerebbe andare a insistere, su perfezionare il sistema sanzionatorio, che a livello normativo ha dei conflitti che purtroppo a tutt'oggi non sono risolti.
1: Non sono risolti, uno ci prova, perché poi diciamo ogni scelta è una scommessa, è d'accordo. Poi sotto gli occhi di tutti io penso che sia ci sono delle sanzioni spropositate da una parte e sanzioni spropositate dall'altra. Intendo dire, 3 giorni per una targhetta che ti perdi, sono 3 giorni di lavoro oltre al verbale, 3 giorni di fermo, e poi il piccolo DASPO piccolino che danno a questi procacciatori, che non crei assolutamente nulla di danni, perché loro non è che devono portare la giornata a casa, hanno tasse da pagare o conti o altri soldi di gestione. Quindi siamo un po' spropositati, certo, come sanzioni. Come al solito, voi come sindacato vi muovete e fate il vostro, vi date da fare, ottenete anche dei risultati e poi vengono unificati dai controlli. A noi ci dispiace, perché così sembra puntare il dito o addirittura dare delle colpe o delle responsabilità, ma questo è, punto, non c'è altra
2: sì,
1: spiegazione.
2: Infatti è quello il fatto, che purtroppo se poi non all'atto pratico non avvengono una serie di cose, molto rimane attività che è poco visibile, ma assicuro che c'è come, insomma.
1: C'è e come. Bene, e adesso tocchiamo un altro punto che sta tenendo banco in tutti i comuni d'Italia. UberX sbarca in Calabria, sponsorizzato
0: dal favoloso presidente Occhiuto.
1: Da Occhiuto, che sta sponsorizzando, dicendo addirittura le cose cambiano, la Calabria,
0: il futuro.
1: Insomma, diciamo, si sta abbastanza pavoneggiando anche politicamente. E come è vista in questo UberX? Innanzitutto vogliamo spiegare che cos'è UberX.
2: Allora, infatti qui c'è anche molta confusione sull'argomento. UberX in altre parti del mondo è una versione di Uber a basso costo, dove il driver non è un autista professionista, quindi non ha requisiti di sorta, non ha professionalità, quindi non è né un tassista né un noleggiatore con conducente, essenzialmente. Qui in Italia questa versione calabrese alla Induia, chiamiamola, per fare una battuta, per
1: sì, è fighissima, bella, bellissima. Uber e Induia lo chiamiamo, no? Uber X, Uber Induia, che pizzica come l'Induia,
2: esattamente. E sarà comunque svolta da chiamiamo driver professionisti, ossia da noleggiatori con conducente, perché attualmente, fortunatamente, grazie anche al lavoro di tante persone che nel passato hanno e che nel presente svolgono attività sindacale, non si può svolgere l'attività di driver senza titoli autorizzativi. Quindi sarà semplicemente una versione di Uber ancora più a basso costo, quindi al 50%. Ok? Quindi, diciamo, da una parte, se vogliamo dire, tranquillizzo, ma mi sembra pure ingiusto usare questo termine, non è la versione con driver non professionisti. Dall'altra, è evidente che nella regione Calabria c'è una forte operazione da parte di Uber, con la complicità di personaggi politici locali, che vuole andare a destrutturare il mercato, quindi fare una sorta di operazione pubblicitaria su questo tipo di servizio, far capire che potrebbe esistere un qualcosa, un prezzo stracciato, che in realtà è una cosa che riduce la dignità umana a zero, perché io sfido chiunque a fare un lavoro sottopagato a tal punto, e costituisce un problema da un punto di vista comunicativo, perché voi capite che Uber ha sempre fatto così, dice: io delle regole me ne frego, arrivo, faccio ciò che voglio e rendo consuetudine qualcosa, ma noi non ci stiamo, tant'è vero che come Uritaxi abbiamo già ampiamente segnalato e stigmatizzato questa situazione, soprattutto questo nuovo corso di Forza Italia, che sembra avvicinarsi in maniera prepotente all'universo delle multinazionali. E oltretutto vi segnalo anche che purtroppo il sottosegretario al Ministero dei Trasporti Ferrante, sempre di Forza Italia, ha ricevuto i vertici di Uber al Ministero proprio mentre cerchiamo di portare a conclusione l'iter dei decreti attuativi, e quindi stiamo cercando di a livello comunicativo proprio di stigmatizzare la situazione di Forza Italia, che non si sa perché sta seguendo questi personaggi, soprattutto una multinazionale che, ricordo, all'estero ha numerosi problemi per casi di violenze sessuali. L'università di Oxford fece degli studi che testimoniano come Uber in realtà frega lavoratore e utente, e questi cercano di abbracciarlo e sponsorizzarlo proprio mentre il governo di cui fanno parte cerca di porre fine a un iter legislativo che dura da anni. Quindi stiamo seguendo con molta attenzione questa cosa
1: a questo punto la palla me l'hai passato te, la domanda proprio quella, come diceva quello, la donna nasce spontanea, ma questi decreti attuativi, specialmente sul foglio di servizio elettronico, vedranno un giorno la luce, oppure, come dice qualcuno, la legge scritta male non si arriverà mai, tra virgolette, a Dama?
2: Ho sentito male la domanda, perdonami, perché va un po' via la comunicazione, però se ho capito bene parlare.
1: No, dicevo questi decreti attuativi, tra cui quello che ci interessa, quello più importante, è il foglio di servizio elettronico. Dicevo, vedrà mai la luce, oppure, come dice alcuni sindacati, che questa legge è stata scritta male e quindi non si arriverà mai a Dama?
2: Allora, il foglio di servizio elettronico adesso è fermo per un esame dal garante, quindi ci sono dei tempi tecnici che auspichiamo siano il più breve possibile. Comunque abbiamo chiesto anche qui in una lettera specifica dei tempi certi per comprendere quando effettivamente vedrà la luce, perché poi è stato riscritto a modo e maniera dopo le sentenze che purtroppo lo hanno un po' falciato, se così diciamo. E altra cosa, c'è anche il problema del RENT, che doveva essere operativo ad aprile, ma purtroppo a tutt'oggi la piattaforma risulta essere non funzionante al 100%. Quindi nella medesima lettera di richiesta di spiegazioni abbiamo chiesto un incontro specifico anche sul RENT, perché ricordiamoci che quello è uno strumento importante. Se si dessero poi ai comuni anche le possibilità di utilizzarlo nella maniera opportuna, insomma.
1: Infatti la storia del RENT, che poi sembra abbastanza semplice come struttura, no? Dico, perché riesci a trovare questi ostacoli? È una cosa semplicissima, dove tu ti iscrivi e mandando tutti i tuoi parametri della tua azienda, quindi in questo caso del taxi o dell'NCC, com'è possibile che anche questa cosa così semplice, così facile, poi debba trovare degli ostacoli? Com'è possibile?
2: Infatti è veramente singolare, anche se diciamo che è un po', voglio dire, non voglio essere, contrariamente a come mi avete definito, ottimista, pessimista questa volta, però è un po' leader che seguono tante cose e piattaforme tecnologiche, tra virgolette, italiane, che ovviamente vengono lanciate e poi soffrono continuamente di stop revisioni prima poi di diventare efficienti, perché insomma purtroppo di certo l'Italia non brilla per efficienza, efficacia.
1: E infatti quando, è quello che porta, che poi sarta agli occhi, perché poi dopo una, com'era, a pensare male si fa peccato, ma poi qualche volta ci si azzecca, c'è qualcuno che si sta mettendo di traverso, perché a questo punto sono cose semplicissime.
2: Ma io credo che noi sovrastimiamo delle volte le capacità operative di ministeri, comuni e quant'altro. In realtà secondo me vivono proprio anche delle situazioni di difficoltà oggettive di personale e competenza, quindi secondo me se lì nel ministero basta che manca qualche figura per qualche tempo e qualcosa non funziona, così come in ogni amministrazione italiana, cioè il taxi, il mondo taxi poi non fanno eccezione, cioè,
1: no vabbè, certo, noi facciamo parte di di un sistema e quindi non siamo
2: purtroppo sì
1: e quindi riteniamo che poi, io penso che la maggior parte di noi tassisti, almeno noi romani, ci siamo iscritti a Rente, almeno io personalmente sono già iscritto a Rente. Riccardo invece, Riccardo dice sì, fa una spalluccia e dice anch'io sono iscritto, perché
0: tutta la nostra cooperativa è iscritta a Rente,
1: tutta la cooperativa Samarcanda, già mi scordo che sto qui dentro una illustre cooperativa perché ogni tanto mi dimentico, perché poi quando vado sulla concentrazione vedo solo microfoni e cuffie, invece mi scordo che sto qui, bellissimo, vedete che bella struttura, faccio un po' di pubblicità a Samarcanda, che poi è sempre un radio taxi. A me tutto ciò che è italiano, romano, tocca. Sì, io sono rimasto un po' antico alle nostre tradizioni, diciamo che gli americani a me non piacciono, anche perché vorrei dire, o chiudo, che tornando sempre alla regione Calabria, vedendo soprattutto le sue dichiarazioni, fa dichiarazioni come se fosse arrivato il salvatore della patria, che dice noi siamo, mi dispiace, ma siamo il futuro, come ha detto, parole sue, mi piacerebbe leggerle, eccole qui, sentite come presentano certi, perché questo si parla di mercato, quindi certi prodotti da loro sponsorizzati. Chi ha paura del cambiamento resterà a guardare quando tutti dicono si è sempre fatto così, è il momento giusto per cambiare, perché governare non vuol dire conservare l'esistente, vuol dire costruire ciò che ancora non c'è. Io vorrei rispondere a Occhiuro, sì, ma non prendere il mercato nostro italiano e consegnarlo in mano agli stranieri, che poi guarda caso fanno profitto qui, ma poi la parte contributiva
2: ha fatto poi, perdonami Marco, ha fatto ben di peggio, perché addirittura ha promosso delle corse social con questi accordi sospetti per portare gli over 65 negli ospedali, e ha dimenticato di coinvolgere i tanti tassisti calabresi che invece avrebbero bisogno di una spinta di lavoro, li ha lasciati da parte. Quindi è evidentemente una persona che ha degli obiettivi precisi nella sua mente, che senza dubbio a noi non piacciono, ed uso un eufemismo,
1: certo.
2: E che è poi un personaggio che, permettetemi, ovviamente bisogna partire sempre con presunzione di innocenza, ma ci sono dei procedimenti in corso sulla sua figura, quindi vedremo se confermato quello che succederà. Quindi è una situazione veramente degradante proprio per il paese, cioè,
0: assolutamente sì. Tra l'altro Matteo Alisei almeno ha confessato di essere al libro paga di Uber, a differenza di altri.
2: Il suo partito fa parte della costellazione ALDE, che nell'Europa liberal democratica, dove ci sono dei finanziatori importanti, Disney per dirne anche un altro, e tra quelli c'è Uber. Quindi è evidente che ormai c'è una parte di politica che sia profondamente guidata da qualche mano sospetta, no? Qualche burattinaio che sta dietro e che finanzia, mi sembra ormai un'evidenza di tutti i giorni.
1: Ma questo fa pensare e mette anche un po' di brividi, perché un politico che dovrebbe essere il politico di tutti, che se forse un giorno viene eletto, entra dentro un Parlamento e quindi diventa il politico degli italiani, non può portare dei suoi, diciamo, sponsor o prodotti da poi vendere, come si diceva, nella stanza dei bottoni, perché se ogni politico che entra in Parlamento si può porta il suo, il Parlamento diventa solamente un mercato. E non, che non fa bene, fa solamente interessi personali, quindi personaggi di spicco politico che vabbè, qui non stiamo parlando personaggi di spicco perché parliamo di un provocatore sostanzialmente, tanto adesso dalle sue pagine social che io ogni tanto seguo è partita la sua battaglia personale contro le spiagge, quindi adesso sposta un po' il tiro dal taxi ai balneari, ma diciamo che nei suoi obiettivi ci sono proprio taxi e balneari. Con tanto di vignetta, c'è una vignetta inquietante dove fa vedere che lui cammina a petto in fuori tutto soddisfatto e c'è un mendicante col cappello in mano che lo raffigura come un balneare che lui l'ha ridotto col cappello in mano. Cioè se questi politici, gli obiettivi è rendere delle persone che lui combatte, ecco in questo caso i balneari, ma potremmo essere noi stessi, li vuole rendere mendicanti, fa paura. Ricordiamoci che nella storia c'è gente che prima ha detto e poi ha fatto, giusto Riccardo? Quindi sì. noi boomer che veniamo dal Novecento abbiamo paura di questi personaggi perché sappiamo qual è la linea sottile tra il dire e il fare, che sembrano farnetica, quello è un pazzo, farnetica, e poi dopo queste farneticazioni a volte si sono attuate, quindi io non penso che sia un personaggio positivo, ma non per i taxi, neanche per il bagnare, proprio per lo scenario politico italiano, che abbasserebbe ulteriormente il livello dei nostri politici, che poi a me dispiace perché tutti i politici che stiamo vedendo hanno tutti l'età nostra, no? E dico, cosa abbiamo sbagliato la nostra generazione a portare questa mediocrità in giro per la politica, per le amministrazioni, per l'informazione, per la giustizia, eccetera. Però adesso, chiusa la parentesi di Alisei e tornando a parlare sempre della Calabria, perché parlare della Calabria? Perché attenzione, è un trend che poi si potrebbe espandere in tutta Italia. Ora, i calabresi come hanno presa questa notizia di Uber Eats? Io personalmente, ma potete farlo anche voi, se andate sui social di Occhiuto, eccetera, quando si riempie la bocca di Uber Eats, che appunto, come ha detto Ivo, porterà addirittura gli anziani in ospedale, tanti calabresi hanno chiesto, sì, ma quale ospedale? Perché perché portare Uber Eats se mancano le strutture sanitarie, se mancano le strutture pubbliche, non ci sono bus, non ci sono metropolitane, non ci sono treni, addirittura la Salerno-Reggio Calabria arrivi fino a Salerno e poi ti fa il segno della croce, ecco. Quindi diciamo che riempirsi la bocca e fare gli spot pubblicitari è un attimo, bisogna vedere come reagisce poi il popolo, perché nessuno ormai tiene più presente il popolo, si tiene presente ai propri sponsor, ai propri, diciamo, mercati, ma non più alla popolazione, che non mi sembra tanto propensa per questo Uber Eats, almeno per i calabresi. Adesso vedremo, speriamo che questo trend non venga ricopiato anche da tutte le altre regioni, speriamo che almeno c'è una regione e monitoriamo quella. Bene Riccardo, l'abbiamo massacrato abbastanza?
0: Abbastanza, hai qualcosa da dire? Perché c'è un argomento a piacere, gliel'avevi te Ivo, vero?
2: Come, perdonami?
0: Un argomento a piacere, tu lo avevi, un argomento a piacere, mi hai detto, volevo parlare di questa storia.
1: Che ti abbiamo massacrato abbastanza, abbiamo fatto tutte domande a raffica, no? Non ti abbiamo dato neanche da respirare.
2: Ah sì sì.
1: Avevi un argomento invece...
2: Io avevo solo piacere molto brevemente di dire che... Unitaxi, come tutti gli anni, ha promosso un'indagine sulla qualità del servizio taxi in collaborazione anche con AppTaxi e TaxiMove per misurare proprio la percezione reale del servizio taxi in Italia. Lo facciamo tutti gli anni, già Riccardo molte volte mi ha ospitato e ne abbiamo parlato insieme.
0: Certo.
2: E ovviamente c'è effettivamente ne usciamo sempre bene a livello italiano e anche a livello europeo, perché molto spesso si dice ma il taxi in altri paesi d'Europa, bene, il sondaggio che vi invito ad andare a vedere sul sito Unitaxi dice l'esatto opposto, e sono tante interviste, cioè in realtà poi il servizio taxi italiano è di qualità. E c'è anche un piccolo focus su Roma, dove diciamo anche il taxi romano ha un risultato positivo. Ovviamente ci sono delle differenze territoriali da nord, sud, centro, perché è fisiologico, ma insomma volevo dire che così come poi confermato anche dall'indagine qualitativa ACOS che ci premiava, insomma, come servizio soddisfacente. La realtà è ben differente da quella che certi personaggi vogliono poi promuovere. Quindi andate sul sito a vedere bene questa indagine, perché è molto interessante e utile, soprattutto per smentire tanti luoghi comuni quando prendete qualche passeggero in taxi o se avete occasione di parlare con qualche professorino da strapazzo, mettiamola così.
1: Bene. Bene, Riccardo. Lo vogliamo ancora massacrare o torchiare un po', o può anche bastare?
0: Gli argomenti mi sembra li abbiamo affrontati un po' tutti. Uno te lo chiedo io: quando tu sei all'interno del tuo servizio e vedi il classico furgone noleggiare al volo con la multinazionale nota, piazza piazza, esattamente come facciamo noi, dimenticando forse lui non sa neanche dov'è la sua rimessa, ma il ragazzo che lavora lì sopra magari non sa neanche di quale comune è il mezzo che lui sta guidando in quel momento, tu dentro cosa senti? Cioè i rodimenti famosi, il rododendro, no? il famoso fiore, come lo senti, come riesci a gestirlo, Ivo?
2: Guarda, in realtà sento tanto livore, però sento anche tanta delusione, perché diciamo che la distinzione tra i due servizi, secondo me, sarebbe il fiore all'occhiello di un trasporto pubblico non di linea strutturato come si deve. Io purtroppo comincio a vedere delle macchine uguali alle nostre, quindi il noleggio conducente serio sta abbassando il proprio livello, non perché noi abbiamo macchine brutte, obsolete, ma perché è proprio un livello di attività totalmente diverso. E quando vedo un noleggio conducente che ha la mia stessa macchina, che non veste più in giacca e cravatta, mi chiedo: ma noi come categorie cosa vogliamo diventare?
0: Tutti esattamente, noi. Io questa mattina tra l'altro ho lasciato un nostro cliente Samarcanda a Fiumicino, davanti a me c'era un ragazzo con una Tesla nera, con una targhetta sconosciuta evidentemente, è sceso con i pantaloncini corti, ti giuro Marco, ti giuro Ivo.
1: Io purtroppo di quello che tu dici ho il video.
2: E io voglio dire, ma tutti quelli che evocavano con Uber si ha un servizio superiore, la qualità qui su e giù, la dimostrazione è esattamente questa. È come basta andare in altre parti del mondo e vedere quali scassoni guidano e in che condizioni si riducono, perché ovviamente poi quando si arriva a ridurre un lavoro come quello di un rider sottopagato, poi tutto va verso un livello qualitativo più basso, quindi attenzione tutti, anche l'utenza stessa, che molte volte percepisce in maniera un pochino distorta alcune cose.
0: Infatti, io seguo un po' l'attività sindacale a 360 gradi, sono abbastanza imparziale, anche se poi ho la tessera per la mia USB per una serie di

0: c'è la tesi di Riccardo Cacchione, che anche questa non è male. Devono rientrare in rimessa, chi se ne frega di dove hanno la loro licenza, fanno il servizio e rientrano in rimessa. Anche quello potrebbe essere una leva sulla quale, applicando semplicemente legge 2192, sulla quale potremmo tornare a una certa legalità. Ivo, che ne pensi?
1: Beh, la legge parla chiaro, cioè non è possibile prendere una corsa a 3 minuti accostati a bordo della strada. La prenotazione del servizio deve avvenire presso la rimessa. È stato solo eliminato il vincolo del rientro qualora si hanno più servizi prenotati già acquisiti dalla rimessa, perché ovviamente sarebbe, così si è espressa anche la Corte Costituzionale, no? Sarebbe una vessazione se magari dopo 10 minuti un servizio poco distante farmi ritornare a rimessa per poi riuscire. Quindi però è evidente che il servizio va acquisito presso la rimessa. Poi Uritaxi ha fatto una serie di studi proprio per la corretta interpretazione della legge e si trovano sul sito, quindi è a beneficio di tutti, e questo viene poi ribadito anche dal fatto che del fatto che le sentenze hanno ribadito più volte anche del vincolo territoriale, cioè se un NCC ha un'autorizzazione del comune X, la sua attività deve essere comunque ancorata a quel comune, non può essere disancorata totalmente da quella città, se no salta tutto, cioè mi sembra evidente, no?
2: Certo, Riccardo parlava delle revoche, sono, eccole qui, ce l'ho qui sotto, sono revoche di 4 NCC di Cerva, guarda caso parlavamo della regione di Calabria, e queste revoche di 4 di Cerva si trova in provincia, guarda caso, di Catanzaro in Calabria. Il TAR della Calabria, la sentenza è la numero 30 del 13 gennaio 2026, le motivazioni della revoca, quello dice benissimo, violazione del vincolo territoriale e mancato uso della rimessa. Natura del provvedimento, il TAR ha ribadito che la revoca o la decadenza di questi casi non è una sanzione punitiva ma un atto dovuto per la perdita dei requisiti previsti dalla legge. Quindi ricordiamo,
0: un massacro
2: perché ricordiamo che quando uscì la 12-19, quella che ha portato degli emendamenti alla 21-92, si aprì tanto al mercato degli NCC. perché se la legge addirittura diceva nelle 24 ore precedenti acquisiti, che ne so, 7, 8, 9 servizi per il giorno precedente, espletati tutti questi servizi, dopodiché si deve rientrare in rimessa. Quindi gli ha levato il vincolo di rientrare in rimessa, anche perché una questione di costi di gestione, del lavoro, di inquinamento, e lo si può capire. Poi portò quella controversa della doppia rimessa che può avere il vettore, ossia nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, ma anche nella rimessa vicino casa dell'autista, così non si deve svegliare la mattina e andare, che ne so, se abiti a Roma, magari a Campo di Mela a prendere il tuo noleggio. Quindi come quando si è fatta questa legge, non si è fatta una legge a detta dei loro a senso unico per i taxi, no, perché gli emendamenti della 12-19 praticamente apriva gli NCC, sono stati portati degli emendamenti solo e soltanto per il comparto NCC e non per i taxi. Poi dopo è normale che su questa legge ci sono delle sanzioni, c'era anche il rente e il foglio di servizio. Cosa succede poi? Succede sempre la stessa cosa, che intanto non è più l'obbligo della rimessa, di rientrare in rimessa a ogni singolo servizio, intanto hai l'agevolazione di avere una rimessa vicino casa, ma poi rente e foglio di servizio elettronico, quello che poi creerebbero la differenza, non vengono attuati oppure vengono contestati, e siamo sempre lì. È come ritorniamo a bomba poi al regolamento comunale, che va bene le sanzioni, va bene la tariffa, che adesso ne parliamo, va bene, e poi l'articolo 29 invece non viene applicato. Ho citato la tariffa, allora vi diciamo questo malcontento del 2% di questa tariffa, ossia detto 2 centesimi sul primo scatto, 3 centesimi sul secondo e terzo scatto, ha portato tanto malcontento. Ivo, che dice?
1: Ma io dico che sicuramente è una cosa che non ci ha lasciato soddisfatti, perché questo tipo di aumento era stato calcolato su un periodo di tempo precedente, quindi qualora fosse uscito tempi addietro, in realtà sarebbe stato tutto regolare. Purtroppo

0: non sono stati adottati dei meccanismi di perequazione nel momento in cui poi effettivamente è arrivato l'aggiornamento. Io dico una cosa però, dico che noi diciamo finalmente ogni anno dobbiamo andare ad aggiornare la tariffa, perché questo è il segreto per tenerla al passo coi tempi. Io
1: E non essere,
0: per carità faccio questo
1: invasiva
0: lavoro da...
1: sull'utenza. Perché
0: Perché
1: un conto aggiornarlo ogni
0: da
1: 10 anni,
0: 13
1: un conto
0: anni
1: aggiornarlo esatto, ogni anno.
0: sono 13 anni che faccio questo lavoro. Io mi ricordo che il primo aggiornamento fatto è stato quello con la giunta Raggi, vi ricordate?
1: Sì.
0: Sempre un indice basso, ma comunque è un indice che è previsto dal regolamento capitolino, il FOI, basato sempre sull'Istat, che è quello, non è che noi possiamo dire deliberatamente alziamo così, alziamo in un altro modo. Quindi le cose vanno fatte a modo e maniera, ma vanno fatte ogni anno sistematicamente, perché è così che poi pure Milano si è costruita una tariffa piano piano nel tempo, no?
1: Negli
0: Che
1: anni,
0: è
1: certo.
0: diventata più sostanziosa, no? Quindi io dico che ci vuole equilibrio. Siamo soddisfatti? No, perché ci dovevano essere delle misure, ripeto, di perequazione, visto il ritardo. Però, d'altro canto, dico, va bene, abbiamo fatto questo, benissimo, adesso rimanderemo a breve la lettera per il nuovo aggiornamento col nuovo indice e chiederemo anche di un pochino soddisfare queste lacune temporali che purtroppo sono state trascurate.
1: Ricordo a tutti i colleghi che se questo sistema fosse stato introdotto 10 anni fa, noi avremmo ottenuto magari il 2,5, 2,6, 2,7 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ o il 2 o il 3% l'anno, che sembrava, così si parla di questi centesimi, ma in 10 anni adesso avremo una tariffa adeguata e l'utenza, non se ne sarebbe neanche accorta. Perché? Perché due centesimi.
0: Perché molti dicono: ah, mi devono dare 5 euro in più. Ma voi immaginate anche, c'è sempre un'utenza che noi portiamo, quindi un aumento fatto a norma di legge con cadenza costante annuale, non la soffre l'utenza. A noi sembra che non ci fa differenza, ma su un periodo.
1: Su un periodo lungo, sì.
0: La fai come? L'hai spiegato anche tu, Marco.
1: Certo.
0: Quindi.
1: Perché no, quindi, adesso le battute, è normale che noi siamo in piazza e diciamo per 2 centesimi di aumento io devo andare lì, devo aggiornare il tassametro, devo spendere 50 euro, poi se addirittura aggiornavano che perché poi dopo la c'è un ricorso fatto da alcuni, c'è un ricorso fatto per questa tariffa, perché? Perché vengono aggiornate il tassametro, non vengono aggiornate quelle fisse. Ora, attenzione, perché se aggiornavamo anche quelle fisse, se passava da 55 euro, magari un 2%, quanto può essere? Un euro su 55, 56 euro, presta poco, dopo dovevi spendere 25 euro per cambiare le targhette, quindi è meglio che quelle fisse per il momento non le aggiorniamo. Però il ricorso si baserà proprio su questo, che non si è calcolato l'aggiornamento sulle tariffe fisse. Cosa ne pensa io? Questo ricorso può trovare sbocco al TAR proprio per questo motivo?
0: Sento male, però io credo,
1: ecco, ripeto, aspetta, no, ripeto tutto, così
0: tariffe,
1: è chiaro.
0: Sulle tariffe fisse,
1: dico, siccome fisse, c'è,
0: giusto, guarda, lì ci sono varie scuole di pensiero. Io ritengo che andare a aumentare una tariffa fissa di un euro, sinceramente, mi sembra una sciocchezza, e mi terrei magari l'aumento in cascina, come dire, e poi me lo vado a riportare più avanti, quando magari la tariffa fissa mi fa uno scatto più importante a cifra tonda, piuttosto che andare a mettere un euro che sinceramente non va solo un pochino a insospettire l'utenza e a noi non ci risolve nulla. Quindi per me sulle tariffe fisse, questa ovviamente è opinione mia, poi rispetto
1: certo,
0: quella
1: certo.
0: di tutti, secondo me bisogna aspettare che faccia un salto un pochino differente per cambiarla, cioè perlomeno mi sembra una cosa più logica. Poi, ripeto.
1: No, vabbè, è normale, sulle tariffe fisse l'aggiornamento di un euro è irrisorio, invece su quella tassametrica è già te, Riccardo, che hai fatto? L'hai aggiornato il tassametro?
2: Ho appuntamento il 7 luglio.
1: Ah, pensavo che già avevi fatto spesa, eri andato a cena fuori, avevi prenotato le
2: Sì,
1: vacanze, questi
2: al
1: 200.
2: fungo, dell'Eur, e andrò in un resort alle Maldive.
1: Ok, a posto. Però, cari colleghi, oltre l'ironia, perché è normale che questi 2 centesimi portano a tante battute, però se questo è un iter che viene rispettato annualmente, io
2: È
1: comincerei
2: un
1: proprio da
2: segnale
1: qui.
2: politico,
1: Io
2: sinceramente
1: comincerei
2: Ivo
1: proprio da
2: voleva
1: qui.
2: dire questo qua, pensano che è un segnale politico rispetto alla gestione della nostra tariffa comunale.
1: Certo, se si calcolasse a volte dei ritardi e quindi da un 2% magari diventa 4% perché c'è stato un ritardo, sarebbe ancora meglio perché poi dopo i ritardi non vengono mai menzionati, non vengono mai calcolati. Comunque è un passo, prendiamoci tutto quello che riusciamo ad ottenere perché vediamo che tante cose latitano e fanno la differenza poi dopo sul servizio finale.
2: Ivo, un
0: Esattamente.
2: pensiero finale per te e ce ne andiamo tutti quanti a casa.
0: Ma è il mio pensiero finale è che secondo me dobbiamo tutti interessarci al nostro lavoro, che non vuol dire semplicemente accendere la macchina la mattina e partire, ma come fate voi, fare comunicazione e informarsi evitare la disinformazione, cioè ogni tematica per me è molto complessa, va studiata bene, va guardata bene, quindi bisogna poi rifuggire anche dagli istinti e un pochino ragionare sulle cose molte volte.
1: Posso farti delle domande personali? Innanzitutto, quanti anni hai e da quant'è che fai il tassista?
0: Io ho 43 anni e sono 13 anni che faccio il tassista.
1: Allora, fatta questa domanda, perché anche io farò la domanda che ho fatto sia a Carlo Alessandro che a Riccardo Cacchione: non sarebbe bello ritornare con i megafoni a Fiumicino?
0: Ma io non ci sono mai stato e non ho mai assistito nella mia carriera a questo. Sono ben disposto, però ci deve essere la dimostrazione di volontà di sapere e conoscere da parte del tassista, perché io tante volte parlo in piazza con i colleghi e noto o disinteresse o superficialità. Secondo me, se c'è voglia di sapere e fare, io sono disponibilissimo.
1: Perfetto, questa domanda non l'ho fatta a casa perché se voi vedete Ivo che ha 43 anni ma ne dimostra penso 13 di meno, quindi su 30 anni, ve lo dico io che lo so
0: Grazie.
1: modestamente, e ha una no, ha un'ottima cultura, a
2: Padronanza, padronanza di linguaggio.
1: parte questa, ma ha anche un'ottima cultura, quindi questo potrebbe richiamare soprattutto le nuove generazioni, perché quando i giovani vedono i giovani parlano la stessa lingua e vengono coinvolti. Come diceva il vecchio Gabber, lo ripeto sempre, che la libertà è partecipazione. Quello che dice Ivo ha ragione, perché parlare, vedere il disinteresse quando si parla fa un po' male. Ma io penso che se si batte su questa parte qui, se ritornasse finalmente un'altra volta a riparlare al polmone, vedrei che la prima volta qualcuno ti ascolta e qualcuno no, la seconda volta si aumenta il capannello di persone fino a che poi dopo si creano, come si creava prima, proprio veri appuntamenti e si arrivava a degli orari dove potevano confluire un po' tutti. Io mi ricordo 5 e mezza, 6, così c'era il pomeriggio, la seminotte, tutti quelli che avevano fatto la mattina, e poi piano piano così alle nuove generazioni si fanno conoscere questi sindacati che sembrano un'entità astratta. Invece no, sono persone fisiche che fanno lo stesso lavoro di chi ha iniziato, e si potrebbe, questo lo dico per le nuove leve, perché sennò poi dopo le nuove leve si perdono e si perde sia di comunicazione che di interesse. Quindi vedo che anche Ivo è disposto a questa megafonata che si può ritornare a
2: È
1: Fiumicino.
2: un'iniziativa cara al nostro Marco,
1: Io
2: va bene, è una
1: purtroppo
2: buona idea, è una buona
1: sono
2: idea.
1: vecchio stampo, perché io personalmente fui coinvolto proprio da questo. Quindi, come sono stato coinvolto io, magari posso pensare che appena arrivato al lavoro, io mi ricordo sono arrivato nel lontano 2003, ma già partecipavo pure prima con le mie belle sostituzioni d'agosto. Dal 2000, diciamo, io ho iniziato gli ultimi 2 anni con la lira, quindi figurati, mi sento addirittura vecchio. Però mi ricordo queste manifestazioni bellissime. All'epoca c'era Carlo Bologna che col suo che non aveva neanche bisogno del megafono, è come il fratello, come dai, io parlo, loro hanno la fortuna e possono parlare anche senza microfono. Però coinvolgevano, e specialmente io che avevo appena iniziato, che ero pieno di, diciamo, di buffi, si può dire,
2: Sì,
1: come si dice in
2: assolutamente
1: Bergamo
2: sì.
1: Alto. capo dei buffi per la licenza, mi interessavo proprio per i soldi che avevo investito, e quindi chiedo a questi nuovi tassisti, specialmente questi 1000 licenze che hanno dato, che siano nuovi o sostituti, quindi sono già indebitati, a partecipare proprio per salvaguardare il proprio capitale e il proprio investimento.
2: Bravo Marco.
1: Quindi a sto punto possiamo congedare Ivo, che gli abbiamo rubato ampiamente un'ora, sarà tutto sudato, adesso deve fare un po' di stretching e la doccia, interviste no, dopo partita.
2: Alla prole a casa, deve badare alla prole.
1: Il lavoro più uno dei mestieri più difficili al mondo è fare proprio il papà. Quindi ringraziamo del tempo che abbiamo rubato a Ivo, che ci ha dedicato, è stata un'ottima intervista. Ragazzi, iniziamo da qui. Io ve lo consiglio perché è un ragazzo preparatissimo, è un ragazzo che è, diciamo tra virgolette, puro. Piace il proprio lavoro, fa il suo lavoro anche da sindacalista con, diciamo, abnegazione e amore, perché si sente, si vede, ci crede, e questo è lo spirito, diciamo, è lo spirito che deve accomunare il tassista nuovo e non dividere. Ricordate, dividi impera, dicevano i romani, è quello che sta succedendo nel comparto taxi. Cerchiamo un'unità di intenti.
2: Ivo, un tuo sito di riferimento, Uritaxi, giusto?
0: Uritaxi, esattamente.
2: Ivo, grazie davvero.
0: Grazie a voi ragazzi, anche grazie delle belle parole, è sempre un piacere stare in vostra compagnia.
2: Senti, una cosa finale proprio.
1: E ci vediamo al polmone.
2: Ci vediamo al polmone. No, una cosa ancora, ma sti 7000?
0: Guardate, secondo me dopo l'estate andate tranquilli in vacanza e dopo probabilmente comincia qualcosa di positivo, insomma. Non mi voglio sbilanciare, ma insomma non manca molto, dai.
1: Bene, bene, quindi state tranquilli, fate i buffi, andate in vacanza e dopo vi paghiamo noi, non vi preoccupate. Grazie Ivo.
2: Grazie, ecco. Ivo, grazie davvero.
0: Ciao, grazie ancora ragazzi.
2: Ciao. Ivo Speziale di Uritaxi, Marco Domenissini, grazie. Ricorda la tua pagina, allora, alla quale facciamo riferimento noi tutti, da Sisti Romani.
1: Grazie che mi permettete di fare pubblicità. Dopo te do la bustarella sotto banco, non ti preoccupare, domani la città vecchia, te la passo io. Scherzo. Bene, allora, siccome da domani ci sarà anche, come ci ha ricordato Ivo, il concerto, il mega concerto degli ultimi, che fa ultimo a Tor Vergata, quindi ci sarà un'affluenza prevista di 250.000 persone, ci sarà una cartina dove spiegherà l'itinerario che dovremmo fare noi tassisti per arrivare e defluire dal concerto. Tutte queste notizie le potete trovare su tutte le nostre chat, anche sul sito di Samarcanda, che ha un bel, ha un bel sito,
2: Radio Taxi
1: Digital Network, e anche su, se permettete, scusate, anche sulla mia pagina, sulla nostra pagina, mia e di Franco, di Taxi Driver News. A proposito, salutiamo il nostro Franco Michettoni, che diciamo è un po' più latitante, ma c'è.
2: Un abbraccio Franco, un abbraccio,
1: c'è
2: grandissimo,
1: sempre il mio grande mentore, dove io chiedo sempre qualsiasi problema, io personalmente, o qualsiasi dubbio, io chiamo Franco, e Franco c'ha il suo modo, piano piano, di arrivare, di spiegare le cose, di far leggere tra le righe, e è una bella visione tra me e lui, c'è sempre stato questo feeling. Che dire Riccardo, io ringrazio anche te che mi
2: ringrazio te. Ricordiamo com'è il titolo della pagina
1: La pagina si chiama proprio Taxi Driver News.
2: Taxi Driver News
1: è quella
2: Instagram
1: con...
2: e Facebook.
1: Sì, su Instagram Taxi Driver News _ quello basso, non so come si dice, la trasmissione
2: underscore
1: la trasmissione, per far capire che eravamo noi, perché ce ne sono tante. Sulla pagina, tanto lo vedete, c'è la bella macchinina con le grandi cuffie e il microfono, uno sfondo grigio, e sulle nostre pagine viene sempre aggiornato, perché ci tengo particolarmente. Ripeto, la pagina è asindacale e apolitica, quindi non tifiamo né per uno e né per l'altro. Le nostre idee personali ce le teniamo, ma non penso che possano interessare alla categoria. Facciamo il tifo per tutti, e adesso io ringrazio Riccardo che ci dà la possibilità, in questa bellissima struttura che è Samarcanda, di Si è creato una bella nicchia, Riccardo. Voi non vedete perché, ma io vedo quello che non vedete voi. C'ha la sua nicchia, il suo microfono, le sue cuffie, i suoi monitor di studio, come diciamo quella base, e soprattutto fa una musica non commerciale, non convenzionale. Mai. Un'ottima musica che addirittura è riuscita a coinvolgere il sottoscritto, che è sempre un po' tradizionalista sulle cose. Invece, no, la musica non ha confini, no? La musica non ha padroni, non ha nulla. Con la musica si dice tutto e si dice anche niente, perché a volte sono delle musiche che non dicono nulla eppure hanno dei grandi successi, sì, con dei testi anche stupidi. Quindi è il ritmo che abbiamo noi dentro, sì, vero?
2: Perfetto, grazie Marco,
1: ciao a tutti e a sabato. Mi ricordo sabato mattina,
2: sabato,
1: la replica.
2: Sabato con una bissola,
1: no, a noi ci piace sabato. È come un mio amico che ormai si chiama Fabio, si firma con due B, perché noi a Roma,
2: certo,
1: a noi a Roma, certo, dove non c'è mettiamo, ma dove c'è troppo leviamo.
2: Sabato mattina dalle 8
1: sabato mattina quando, aspetta, sabato mattina quando state in macchina, capito?
2: Ciao Marco, grazie davvero,
1: ciao a tutti.
2: E quindi anche questa l'abbiamo portata a casa. Continuiamo con la musica, con le nostre interviste. Grazie davvero a Marco Dominicini. Che ridi, che te ridi?
1: È un fiume in piedi.

E quindi continua il pomeriggio con Samarcanda di Gian Network. Il prossimo appuntamento tra una decina di minuti con la Tuscia, con il nostro Maurizio di Giovancarlo. Adesso ancora continuiamo con le buone cose, con questa opera di ripescaggio verso il grandissimo re del pop Michael Jackson. Questo è Beat It.

Rigorosamente dal vivo, Freedom Mac, in questa Landslide Live nel 1977, ancora atmosfere sofisticate, cose belle, rimasterizzate nel 2016, Tiny Dancer, Elton John.

Ciao, sono Edith, una delle voci di Samarcanda Digital Network. Volevo dirti, ti piace quello che facciamo? Veramente? Beh, allora c'è un modo che puoi utilizzare per darci una piccola mano. Puoi sostenere la nostra radio con il tuo 5 per 1000. Non è difficile, guarda, quando devi fare la dichiarazione, lo facciamo insieme. Scrivi, dunque, sostegno enti terzo settore. E poi ci scrivi il numero che è il, dunque, 966 19 39 05 84. Ripeto, 966 193 90584. Ricordati, allora, il 5 per 1000 puoi scrivere dietro sostegno enti terzo settore. Samarcanda Digital Network. Siamo noi e io sono Edith e ti ringrazio e ci risentiamo qui presto, ok? Grazie. 5 per 1000, ricordati. Grazie.

0: E finalmente l'angolo informativo dedicato alla parte del mondo che preferiamo da queste parti, ovvero la Tuscia. Maurizio Di Giovancarlo, ben trovato, come stai?
1: Ciao, ben trovato anche a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Samarcanda. Mi piace questo spot che lancia il nostro territorio. E ora avremo un personaggio che naviga in questo territorio.
0: Naviga letteralmente, naviga letteralmente.
1: Naviga letteralmente sulle acque del lago di Bolsena, perché tutti i giorni lui fa il pescatore, però ha questo hobby di scrittura, ha già pubblicato diversi libri che si possono trovare in tutte le più grandi piattaforme in rete. È con noi Luis Contenebra.
0: Buonasera, ben trovato, ben trovato Luis.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori. Grandi, grandi, che bella presentazione.
1: Dimmi.
2: Ti dicevo, ho scritto 14 libri che parlano tutti della mia terra.
1: Bello il pesca scrittore. Posso dire alcuni titoli, Luis?
2: Vai,
1: mi concedi? Allora, Il calice di Amalassunta, L'assedio di Rofalco, Il mistero di Poggio Buco. Però noi oggi, in questo giovedì, in questa puntata abbiamo la seconda puntata appunto dell'isola di Maria Maddalena, che iniziamo qualche settimana fa, giusto?
2: Giustissimo. Bene, apprezzo di cuore questo cappello, questo preambolo che hai fatto appunto per parlare e del mio lavoro, perché signori miei, io faccio un lavoro che è antico, ma antico quanto quello delle meretrici, vi ricordate? Ecco, io faccio un lavoro che si perde la notte dei tempi, faccio il pescatore. E il pescatore è un lavoro che fa parte di questo mondo, ma non è di questo mondo, nel senso che noi viviamo attraverso dei vincoli quasi biologici diversi da tutti, perché noi riconosciamo le stagioni attraverso il tempo. Ed ecco che l'estate è una benedizione per il nostro lavoro, ma l'inverno, credetemi, è una vera pena, perché le correnti, la pioggia, il vento rendono questo lavoro un vero inferno. E poi alla fine non c'è un grande ritorno economico. E facevano bene i vecchi pescatori a starsene a casa, a tirare la barca all'inverno, perché così pensavano a quegli aspetti logistici molto importanti, era mendare le reti, farle di nuove, fare altri tipi di rete per altri tipi di pesce. Ed eccomi qui a parlare appunto di questi pescatori vecchi, che io in questi magazzini, quando il tempo è veramente proibitivo, e parlano
1: in queste rimesse. Allora, sì. Diciamola tutta. Luis Contenebra abita a Marta. È per antonomasia è il borgo dei pescatori del lago di Bolsena. Siamo nel centro della Tuscia, un po' più alta Tuscia, però scusate, il lago di Bolsena è il più grande d'Europa a carattere vulcanico, e questi pescatori che sono a Marta e sono, è il borgo dei pescatori, dove sono concentrati più pescatori intorno al lago, perché negli altri, diciamo, paesi, Bolsena, Gradoli, Grosso di Castro, Montefiascone, ci è rimasto qualcuno. La parte più importante la va Marta.
2: Sì, guarda, proprio credo Bolsena qualche pescatore ce l'ha, ma a Capodimonte nemmeno uno, Gradoli forse uno, ecco, Montefiascone nessuno,
1: Grotte di Castro due, sono due fratelli, quindi che
2: sì,
1: conosciamo.
2: Fratelli.
1: Però ecco, tu stando e facendo questo lavoro in solitario, perché tu sei solo in mezzo a questa barca caratteristica del lago di Bolsena, con una punta e con una poppa piatta.
2: La chiamiamo tradizionalmente barca etrusca, proprio perché si dice che ci abbia questa formazione, questa costruzione, che anticamente adottavano i nostri progenitori. Ecco,
1: e si guida con due remi, e si guida con due remi, giusto?
2: Con due remi, oppure con un remo, oppure con un timone, e il motore l'hanno messo, stato dislocato al centro della barca, perché nello specchio di poppa ci serve per fare tante cose, levare le reti, mettere le reti, mettere gli artavelloni, che sono quei grandi inganni per catturare le anguille, oppure le fila per catturare sempre l'anguilla ma in un altro modo, e quindi lo specchio di poppa ci serve. E allora abbiamo messo il motore al centro della barca.
1: Ok, quindi tu in questi inverni, nelle rimesse del borgo dei pescatori, hai iniziato a ascoltare queste storie di questi...
2: Sì, affascinante, Maurizio, queste storie, perché tracciano un filo storico diverso dalla consuetudine. Cioè, noi siamo abituati ad apprendere la storia dai libri e secondo quelli che sono dei percorsi. Invece no, i pescatori a sua volta l'hanno sentita da altri pescatori, quindi abbiamo una storia, diciamo, parallela. Però ecco, interessante in quanto a informazioni che possono rivelarsi importanti per la storia, come la storia di Maria Maddalena, appunto.
1: E noi siamo alla seconda puntata, perché noi giovedì passato, non l'altro, all'altro ancora, avevi iniziato a raccontarci questa bellissima storia che ora continuerai a raccontarcela.
2: Sì. Ecco che quest'isola, isola di Maria Maddalena, come si chiamava nel Medioevo, poi ha cambiato nome. Perché si chiamava Isola di Maria Maddalena? Era questo a me la cosa che poi mi ha suggerito, mi ha incuriosito a studiare, approfondire il discorso, soprattutto per merito a mio padre, perché era uno storico del posto, quindi tramite le sue informazioni io ho seguito, ho tracciato in modo più alleggerito tutte queste storie, e confrontandomi con i pescatori poi ho ricostruito la storia, ecco, secondo come era quella del pescatore che mette le sue reti nei dintorni dell'isola, ed ecco che avverte in qualche maniera queste sfumature del tempo, che in realtà sembra che non siano passate, perché lavoro che facevano allora è uguale al lavoro che facciamo noi ora. E ecco, è importante, appunto, collegandomi al discorso della storia, è anche questo nickname di Contenebra. Contenebra è un castello che sta nei pressi di Marta, quasi del tutto dimenticato, in cui le informazioni storiche parlano di un priore capo dei Templari. Pensa che importanza questo luogo, il priore capo dei Templari d'Italia. E quando hanno chiesto a questo fra Bencivegni d'Assisi perché tu tra tante sedi prestigiose hai scelto Marta, parlo di Ravenna, Firenze, Roma, e lui ha detto: perché io qui faccio un compito particolare. Sono a guardia del corpo di Maria Maddalena. Ecco, questa cosa a me mi ha lasciato molto perplesso. Perché? Perché il corpo di Maria Maddalena sull'isola, un santuario, scopro esserci, questo santuario aveva una caratteristica piuttosto imponente per una piccola isola. Perché imponente? Perché aveva una guglia così alta che si doveva vedere in tutto il lago di Bolsena, e una campana così grossa che si doveva sentire in tutto il lago di Bolsena. Ecco che tramite le informazioni storiche di persone che hanno visitato questo luogo ho capito che all'interno di questo santuario c'era il corpo di Maria Maddalena integro ab constructum, ossia nella funzione di corpo integro. Il santuario ab constructum, attraverso questa dicitura capiamo che c'era, ecco, appunto, ripeto, il corpo di Maria Maddalena. Ed ecco che questa campana mi è rimasto impresso, questo particolare dello scrivente di Ottone I, un imperatore che è venuto e ha accarezzato il volto di Maria Maddalena impresso sopra la campana piangendo. Poi di questa campana abbiamo perso ogni traccia. Ed ecco che attraverso poi le informazioni storiche, gli atti consiliari in cui era esperto mio padre, sono riuscito a capire che in questo luogo non era un posto, un sasso brullo come lo possiamo vedere ora, ma era un posto che pullulava di vita. Avevamo tre chiese, di cui il santuario dedicato a Maria Maddalena, poi c'era la chiesa di Santo Stefano Protomartire e la chiesa di San Valentino, che poi è andata a Terni. Poi c'erano due conventi di due ordini religiosi diversi, una foresteria bellissima, perché bellissima e comodissima, perché qui affrancavano i papi che stavano, passavano, trascorrevano l'estate a Montefiascone, ben 47 papi, e loro nel tempo libero venivano a passeggiare, vedevano l'isola, e quindi era un luogo legato, forse proprio per queste serie di motivi, al discorso di Maria Maddalena. La maggior parte di queste informazioni mi sono state perse. Perché? Perché tutto quello che era diciamo conservato in un archivio in un convento che stava nei pressi della Valle Perlata di Montefiascone nel 1600 ha preso fuoco, e così ha formattato, ha cancellato ogni forma di notizie dell'epoca. Quindi arranchiamo nel trovare informazioni, ma alla fine noi sappiamo che questa isola ha avuto un ruolo particolare in quella che è anche la cristianità, come la vediamo noi, come la conosciamo noi, e perché era importante. Anche l'altra volta avevamo accennato questo argomento, ossia qual è il motivo per cui Maria Maddalena è venuta su quest'isola, perché è importante capire questo, perché altrimenti certo. come possiamo collocare?
1: È il fulcro della storia.
2: È il fulcro della storia. Noi sappiamo che quando Gesù è morto, tra virgolette, gli apostoli, questi agenti vicino a Gesù, che erano testimoni, apostoli, parenti, amici, in realtà erano scomodi per il popolo ebraico, perché continuavano a diffondere una dottrina che loro non ne volevano sentire parlare. Perché noi sappiamo che il capo del Sinedrio, Caifa, ha fatto sì che Gesù in qualche maniera fosse colpevole delle parole, tu lo dici, in cui lui si pone re della cristianità, ed ecco che degli ebrei, ed ecco che lì scatta qualche cosa, in maniera tale che dopo aver ucciso Gesù tutti questi testimoni, secondo quello che poi è anche il passaggio romano degli antichi romani, vengono allontanati, vengono esiliati, tanti, ma altri vengono caricati su una barca lasciata alla deriva nel Mediterraneo, e questa barca riesce ad arrivare su quella che è la foce, che ora è la foce del Rodano, a San Marie de la Mer, e da lì è ricominciata la cristianità. Ed ecco che in questo luogo che si chiama la Sembom, la Grotta Santa, dove si era rifugiata Maria Maddalena, gli appare un angelo e gli dice di tornare, di andare in Turchia, laddove c'è la Madonna, che per lo stesso destino ha seguito appunto delle vicende alterne. E ecco che Maria Maddalena con la sorella Marta e il fratello Lazzaro partono per questo viaggio. Partono per questo viaggio e quanto pare sulla strada, su una consolare romana, dei soldati si sono messi sulle loro tracce e loro hanno trovato rifugio su quest'isola, e a quanto pare sono stati lì, si sono fermati lì, anche perché ci sono, a conforto di queste informazioni, delle notizie a carattere oltre che storie di leggenda, ma anche riferimenti topografici importanti come Punta Lazzara, lo stesso Marta è un paese, lo stesso nome del paese Marta, appunto, è questa l'origine del suo nome. Si parla di Marata, questo, questo nome Finicio, ma noi sappiamo che lì non c'era una città finicia etrusca. Perché? Perché c'erano due grandi città, che era una Monte Bisenzio e una Cortnuosa, che erano e dividevano il lago perché gli Etruschi noi li conosciamo come miti, persone tranquille, ma non erano proprio così. E allora si contendevano in questo punto il lago era considerato l'Onfalos, lo chiamavano, era un lago sacro per il mondo etrusco, ed ecco che il paese di Marta non compare, e compare solo in un certo periodo, che è probabilmente ricollegabile al discorso di Maria Maddalena, al nome appunto di Marta, la sua sorella. In effetti, Maurizio, c'è una grotta delle apparizioni a Marta, che è famosa anche perché è annoverato come un luogo ufficiale di apparizione, e la Madonna, nei primi messaggi che ha dato, parliamo del 1948, ha detto che lei questo posto lo conosce bene, conosce la natura dei pescatori, è un luogo affascinante, e questo è dimostrabile attraverso quelli che sono i messaggi trascritti dei veggenti che ci sono stati e che hanno assistito a queste manifestazioni.
1: Ok, ti posso fare una domanda? Tu nel tuo romanzo, appunto,
2: l'isola di Maria Maddalena,
1: l'isola di Maria Maddalena, c'è un personaggio che si chiama Rolfo. Ok, sì. Questo personaggio, in era moderna, credo, ha un nuovo incarico in queste isole. Grazie alla sua passione nel metal detector, trova dei resti e lì inizia il romanzo.
2: Sì, trova delle monete.
1: Ci vuoi presentare Rolfo?
2: Rolfo è un personaggio.

0: dell'ufficialità del cristianesimo. Perché? Perché questo luogo in realtà era visitabile, c'era una tomba molto particolare, e che c'era la possibilità, appunto, poi come ogni luogo di grande tradizione storica, una volta lascia un presente, lascia che poteva essere una moneta o una croce, ed ecco che Rolfo, trovando monete e oggetti di quel periodo storico, si incuriosisce e comincia a investigare e scopre delle cose veramente fantastiche. Tra l'altro,
1: scopre delle cose che, per saperlo, dovete andare a comprare o a richiedere questo libro di L'isola di Maria Maddalena sul sito di
0: sì,
1: Luis
0: sulla casa
1: Tenebra,
0: edifici del buon Mario Papalini, potete chiederlo a lui direttamente,
1: oppure sulle grandi piattaforme.
0: Sì, però se volete potete telefonare direttamente alla casa editrice Figi, è una piccola famiglia questa casa editrice, è davvero un buon tempo quello passato a ragionare, a parlare con loro, e loro vi mandano il libro, se è possibile anche autografato, e potete apprendere questa storia che è veramente veramente interessante.
1: Tutto
0: secondo
1: questo
0: me.
1: Tutto questo, Luis, posso ricordare, lui lo trovate sul sito di Luis con Tenebra, .com, troverete tutte le informazioni, tutte le storie avvincenti di quello che sta raccontando adesso, e in fondo trovate anche i numeri di cellulare e anche le mail e anche l'e-commerce, cioè, per richiedere il
0: libro. Sì, a me fa piacere un contatto diretto. Parlare con sì, anche in realtà scambiarci anche delle idee, perché no, è interessante, è veramente una storia interessante, poi ha degli sviluppi che vanno avanti, come ti ricordi l'altra volta che parlavamo anche in un contesto storico diverso, come Malatunta, la regina di Godi, o come Matilde di Canossa, o come nel 1943 quel personaggio storico controverso che però è stato sull'isola proprio per cercare di fare un gemellaggio.
1: Testimonianze, certo. Sì. Ascolta, Luis, i tuoi prossimi appuntamenti, cioè dove le persone ti possono trovare, in qualche sagra, in qualche fiera, hai progetti per
0: sì, sì, guarda, a breve, da domani, probabilmente sabato, a Blera, alla festa degli Etruschi. Sarò lì, potete cercarmi lì. Per il resto sono sempre in attività, se vedete se controllate la pagina ci sono tutte le informazioni, dove vado.
1: Se vuoi elencarli adesso, allora dopo Blera qual è la successiva?
0: Sono a Montefiascone, alla festa della birra e alla festa del vino.
1: Quindi
0: sono a Terni.
1: Alla Fiera del Vino, è la 66ª Fiera del Vino a Montefiascone, no?
0: Ho perso il conto.
1: Sì, te lo dico io, 66ª. E poi sei a Terni.
0: E poi a Terni, sì. Poi a Terni, no, anzi, prima a Cortona. A Cortona, con la presentazione di un libro in una zona, nella necropoli del Sodo, dove presento questo libro che parla di un bambino etrusco, un eroe etrusco, un bambino eroico, che ha fatto una cosa che veramente non possiamo immaginare, è ambientata a Civita di Bagnoregio, e capiamo, sappiamo ora il motivo per cui trema adesso, ma tremava anche allora, 2500 anni fa, e la storia di questo bambino è veramente commovente e carina, con il suo cane.
1: Io credo che lui, se c'è ancora Riccardo in collegamento, ci ha lasciato così soli in questa...
2: Sì, vi ho lasciato in Maurizio. Piacevole conversazione, e mi sono incuriosito sulle gesta di questo bambino. Cosa è successo, Luis? Raccontaci in tre parole.
0: Lui ha trovato all'interno, cioè in realtà è il sacerdote che ha capito il motivo perché questo paese trema. E qual è il motivo? Il motivo è che dentro vi è una figura mitologica etrusca che si chiama Chimera. Questa Chimera è

0: in realtà lei percepisce perché ci sono due fiumi che entrano, che lambiscono e poi entrano entro la città sotto, che si chiama il Rio Torbido e il Rio Chiaro. Ma pensate voi che come se fossero inventati questi nomi, ma sono veri. E c'è stato un filosofo giapponese che ha detto, che ha fatto un'affermazione precisa e vera e dimostrata su YouTube, e che l'acqua a memoria. Ed ecco che le persone che si bagnano, che si bagnavano in questo fiume, poi l'acqua delle persone bagnate viene a contatto con la chimera e lei, quando viene quando si. Tutte queste cose negative degli uomini, la cattiveria, arriva a un certo punto e poi trema. Ed ecco il motivo per cui Civita di Bagnoregio trema.
1: Reagisce in quel modo, con la...
0: Reagisce in quel modo. E quindi questo
1: Esatto.
0: bambino parte, ha una missione e va incontro a questa chimera. Ora, questa opera è stata anche, la stiamo ambientando con con un'agenzia teatrale di Valentano, che la sta mettendo e è molto molto carina, davvero. C'è questo bambino che è bravissimo e
1: Ok.
0: rende perfettamente l'idea del mostro e della chimera.
1: Io credo che, Riccardo, se tu sei d'accordo di risentirlo, Luis, nella prossima, non nella prossima stagione, quando ritorneremo
0: Sì,
1: dalle vacanze da
0: hai
1: settembre.
0: detto bene, si parla di stagioni a livello radiofonico, a livello televisivo si parla di stagioni, quindi a settembre parte una nuova stagione, hai detto giusto Maurizio, perché ti sei corretto
1: Riparte
0: malamente, così
1: con tanti
0: malamente?
1: personaggi. Riparte con tanti personaggi, questa non più di mezz'ora, ripartirà con Luis, con Tenebra, partirà con altri personaggi che già ci sono stati qui, come il direttore Dafune, altri personaggi che sto vedendo in questi giorni e porterò sicuramente ai microfoni di Radio Samarcanda. E abbiamo quasi terminato. Riccardo, posso ricordare due appuntamenti miei?
0: Ma tu devi ricordare i tuoi appuntamenti tuoi, perché quando si parla dei tuoi
1: Pronto?
0: appuntamenti si parla sempre di qualità fotografica altissima, giusto Maurizio?
1: Non ti ho sentito, scusami.
0: Devi farlo perché quando si parla dei tuoi appuntamenti, quindi quelli di Tuscia Fotografia, si parla di livello qualitativo altissimo.
1: Ok, allora dal 12 luglio al 27 agosto siamo a Acqua Pendente, perché dico siamo il collettivo del gruppo fotografico F8 con la mostra fotografica Vedere Oltre, questa 12 pannelli di 12 autori dove vedere oltre è la fotografia. Questo dal 12 luglio al 27 agosto a Francigena Lab di Acqua Pendente in via Roma 32. Nel borgo dell'Alto Lazio. Personalmente, io sono al 13 agosto, nella notte, nella giornata della cultura, nella notte della cultura di Bolsena. Sono ospite del Palazzo Cozza Caposavi con la mostra fotografica e poetica con Roberto Colonnelli. Quindi chi vuol vedere e leggere le poesie di Roberto Colonnelli e vedere le mie foto il 13 agosto per la Notte della Cultura a Bolsena. Io credo di ringraziarti, se lui è ancora in collegamento, penso di sì,
0: Sì,
1: anche
0: sì, sì, sì, sì.
1: ringrazio anche Luis, grazie per questo spazio, per questa piccola finestra sul nostro territorio che pian piano abbiamo già scoperto, ma sicuramente scopriremo con altri, come dicevo prima, con altri personaggi che saranno in questa seconda parte dell'anno. Grazie Riccardo, grazie a chi ha ascoltato. I riferimenti social tusciafotografia.it per il sito, oppure tusciafotografia sia Facebook che Instagram. Io ringrazio di nuovo Luis
0: Sì,
1: per la...
0: grazie Maurizio di cuore,
1: E poi...
0: Riccardo e tutti i radioascoltatori.
1: Ci risentiremo con altre storie. Grazie Riccardo, vedi tu.
2: Io ci sono, grazie, grazie a voi. Sì, ci sono, ragazzi. Io sono sempre qui. Ci sono, state tranquilli, rilassati, perché sembra sia successo tutto a posto. Sono perfettamente qui. Grazie Luis, grazie Maurizio. Maurizio, noi ci riascolteremo per quanto riguarda le nostre dirette in radio dai primi di settembre in poi, giusto?
1: Esatto.
2: Vogliamo ricordare che però c'è un programma che andrà nei prossimi giorni, perché abbiamo ricordato quelle che sono tutte le iniziative che si terranno nella nostra zona della Tuscia per i prossimi, l'attuale mese di luglio e per il futuro mese di agosto. Vogliamo ricordare anche
1: qualcosa, qualcosa ha ricordato anche Luis con le adesso, sue certo. performance, no? Ci sarà a Monte Chiascone, a Bera e altri, in altri luoghi della Tuscia, molto ricca in questi due mesi di cultura, canzoni, musica e anche il buon mangiare, il buon bere.
2: Che non manca.
1: Buona estate a tutti.
2: No. Grazie Maurizio, grazie Luis.
0: A presto.

0: Samarkanda Digital Network.
1: Ciao, sono Edith, una delle voci di Samarkanda Digital Network. Volevo dirti, ti piace quello che facciamo? Veramente? Beh, allora c'è un modo che puoi utilizzare per darci una piccola mano. Puoi sostenere la nostra radio con il tuo 5 per 1000. Non è difficile, guarda, quando devi fare la dichiarazione, guarda, lo facciamo insieme. Scrivi, dunque, sostegno enti terzo settore. E poi ci scrivi il numero che è il, dunque, 966 19 39 0584. Ripeto, 966 193 90 584. Ricordati allora, il 5 per 1000 puoi scrivere dietro sostegno enti terzo settore. Samarkanda Digital Network, siamo noi e io sono Edith e ti ringrazio e ci risentiamo qui presto, ok? Grazie. 5 per 1000, ricordati. Grazie.
2: Bentrovati da Jenny di Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro allo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
3: L'economia.
2: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza, subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANI, agli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese. Parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanager, scontra a distanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elie Schlein. Nel suo messaggio la presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.

0: Goo Goo Dolls nel pomeriggio di Samarcanda Digital Network, non smorzava bassa per questi ultimi 10 minuti di trasmissione insieme. Dulcis in fundo abbiamo Alessandro Zoppo che ci parla di una cosa molto molto interessante che si terrà a Roma nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Buonasera Alessandro, come stai?
1: Ciao, buonasera, tutto bene, grazie. Ciao a tutti e a tutti.
0: Scusaci per il ritardo, ma ci sono stati dibattiti sindacali, come ben sappiamo, nel nostro mondo sindacale a tutti i livelli, alcune volte, spesso e volentieri, i tempi non vengono rispettati. Ma
1: non
0: dai, hai qualche minuto per darci dei consigli per i prossimi giorni?
1: Sì, Caravan Fest è un festival di cinema che si tiene a Roma nel quartiere di Tor Pignattara dal 10 al 16 luglio. Siamo nel Parco Giordano Sangalli, per chi conosce la zona, proprio nel cuore di Tor Pignattara. Abbiamo alla nostra sinistra l'acquedotto Alessandrino maestoso. Caravan è un festival che è arrivato quest'anno alla 14esima edizione. Dal 2012 che organizziamo il festival, inizialmente in una maniera diversa, letteralmente itinerante come un caravan, da qualche anno in maniera stanziale con un'arena festival appunto a Parco Sangalli a Tor Pignattara. Ci definiamo un festival di cinema, commedie e culture. Perché? Perché siamo in un quartiere che è proprio multiculturale, come appunto Tor Pignattara, che è un po' il punto d'approdo di diverse comunità straniere, da un po' da tutto il mondo, in particolare dall'Asia e dal Nord Africa. E abbiamo pensato ormai 14 con la nuova edizione, di creare una vera e propria festa di quartiere, ma anche un festival di cinema, proponendo però come chiave cinematografica la commedia, quindi o comunque racconti programmaticamente non drammatici, racconti lievi ma ricchi di profondità, di pathos e di emozione, per raccontare tutte le comunità straniere che sono soprattutto sul territorio e per riportare anche il cinema in un territorio molto ampio come quello di Tor Pignattara, dove effettivamente non c'è una sala cinematografica e non ci sono neanche festival o eventi o rassegne di cinema. Per cui l'idea era partita come una festa itinerante, cioè girando per il quartiere in vari luoghi, anche dismessi o più o meno improvvisati, per fare un festival, un evento di questo tipo, alcuni anche abbastanza improbabili, come spazi condominiali, biblioteche o piazze, insomma un po' così in disuso. E poi pian piano siamo cresciuti, abbiamo due concorsi all'interno del festival, uno internazionale dedicato ai lungometraggi e uno nazionale dedicato ai cortometraggi. Siamo su 7 sere, dal 10 al 16, quindi ogni sera poi il format è lo stesso, cortometraggio, lungometraggio. Abbiamo anche degli ospiti internazionali che vengono a presentare i loro film. Nel caso del film del 10 luglio, De Lupi dal Bangladesh, arriva questo giovane regista che si chiama Mohammad Tokir Islam, che ha realizzato questa sua opera prima, che è la seconda proiezione in tutta Europa effettivamente, perché ha fatto l'anteprima europea al Festival di Rotterdam lo scorso febbraio. Adesso arriva in Italia a Caravan con il suo film, con un film molto interessante perché unisce diverse questioni del Bangladesh odierno, e quella sostenibile dell'ambiente, perché il film è ambientato in questa regione rurale del Bangladesh, dove c'è tutto ruota intorno alla costruzione di questa diga che deve essere sostenibile per le comunità locali. E poi perché racconta uno spaccato molto sentito del Bangladesh odierno, cioè le proteste soprattutto dei giovani, degli studenti, che si sono realmente tenute due anni fa, nel 2024, e di cui si sente ancora l'eco. E poi ci sarà nella giornata del 15, mercoledì 15 luglio, una regista pakistana, si chiama Sem Abgul. Lei è pakistana ma vive in Inghilterra, però gira, ambienta tutti i suoi film nella sua terra d'origine in Pakistan. Il film si chiama Go School, lei lo presenterà per il pubblico romano, è la seconda proiezione, poi il film in Italia, poi il film uscirà nelle sale a settembre con Wanted. Anche in questo caso ci sono alcuni temi molto sensibili, soprattutto l'empowerment femminile, il diritto all'istruzione, che sono, insomma, che risuonano molto anche noi che siamo qui dall'altra parte di mondo. E oltre ai corti e ai lungometraggi ci sono dei talk, delle presentazioni, dei picnic, perché cerchiamo di rendere il parco uno spazio un po' aperto e inclusivo per tutti. E poi ci saranno due incursioni comiche, una nella giornata di sabato 11 luglio, per presentare il film filippino che si chiama Flower Girl di Fadrick Tabada, L'Inquestione Comica sarà un pezzo di stand-up di Daniele Fabbri, e poi una seconda domenica 12 luglio, lunedì 13 luglio c'è, per introdurre il film tedesco Extrawurst di Markus Rosenmüller, che sarà a cura di Gioia Salvatori, meglio nota come Cuoro, che è una poetessa, autrice, attrice, che col suo linguaggio tende un po' a così a demitizzare soprattutto le parole. E il film tedesco che proponiamo quest'anno, Extrawurst, è proprio un film di dialoghi e di parole molto affilate, per cui siamo un po', cerchiamo di mettere un po' tutto insieme, tutto a tema, e siamo dal 10 al 16 luglio a Parco San Galli con Caravan Fest 2026.
0: Siete partiti come un festival zingaro perché andavate in giro, adesso siete stanziali. Che tipo di risposta avete da parte della cittadinanza e da parte delle comunità?
1: Guarda, da parte della cittadinanza la risposta è sempre super positiva e siamo ogni anno meravigliati dell'affetto con cui le persone ci aspettano. Considera che quest'anno abbiamo avuto grosse difficoltà per la sostenibilità finanziaria dell'evento, perché Caravan è organizzato dalla nostra associazione che si chiama Bianco e Nero, con la quale effettivamente partecipiamo ai bandi pubblici, e il finanziamento ormai per le rassegne, per i festival, per le iniziative culturali vive un periodo abbastanza complicato, per cui abbiamo seriamente rischiato di non fare il festival. Ma il fatto che ogni volta che incontravamo persone nel quartiere, ma anche in altre zone di Roma, ci dicevano: no, vi prego, andate avanti perché è un'iniziativa che aspetto per l'estate, ci riempie di orgoglio e di felicità ovviamente. Dal punto di vista delle comunità straniere, è un festival che ormai si è radicato così tanti anni che anche in questo caso si è creata veramente una rete di contatto. E ti voglio raccontare un minuto per dirti quello,
0: certo,
1: che facciamo,
0: certo,
1: nel
0: assolutamente
1: corso dell'anno. No, questo perché Caravan in realtà è il punto d'arrivo di un percorso che comincia all'inizio dell'anno, nel nostro caso nel 2026, il periodo di febbraio-marzo, con un progetto che si chiama Impariamo l'italiano con il cinema. Cosa facciamo? Attraverso questa piattaforma, che è finanziata dall'8x1000 della Tavola Valdese, portiamo all'interno delle tre scuole di insegnamento dell'italiano per persone straniere che sono del nostro territorio, cioè il CPA1, il CPA2 ed altramente, un percorso di didattica audiovisiva che supporta l'insegnamento della lingua italiana. Nel pratico cosa facciamo? Prendiamo tre film italiani classici di ieri o di oggi. Quest'anno abbiamo proiettato Pane, Amore e Fantasia, abbiamo proiettato Mamma Roma, Questione di Cuore, Quo Vado di Checco Zalone, e li facciamo vedere agli studenti e le studentesse in versione originale in italiano, con i sottotitoli nelle varie lingue, principalmente lingua bangla e arabo, che sono quelle più diffuse e più parlate per le comunità presenti sul territorio. E attraverso gli insegnanti e le insegnanti, dei mediatori e delle mediatrici culturali, non solo supportiamo l'insegnamento della lingua, ma insegniamo un po' i cambiamenti di storia e di costume dell'Italia, di come è cambiata l'Italia, di come sono cambiati gli italiani, di quali sono i loro modi di comportarsi, di vivere, di relazionarsi tra loro e con gli altri. E poi simuliamo un vero e proprio processo, diciamo così, di votazione, cioè con tanto di urna, di schede elettorali, per cui gli studenti e le studentesse che hanno partecipato al progetto, che hanno visto i film, votano il loro film preferito, e il film preferito è quello che viene proiettato nella serata di chiusura di Caravan Fest. Il film che è stato più amato e che quindi è stato più votato dalle tre scuole quest'anno è risultato Quo Vado, Gennaro Nunziante, film campione al box office di Checco Zalone, poi migliorato da Buon Camino quest'anno, e quindi viene proiettato in chiusura di festival in versione originale con i sottotitoli in lingua bangla. Considera che a Torpignattara c'è la comunità del Bangladesh più popolosa d'Europa, superiore per numeri a quanto pare quella londinese, che storicamente
0: è quella storica, certo.
1: Sì, e quindi in questo modo cosa succede? Succede che gli stranieri, studenti e studentesse, diventano co-programmatori di gara perché scelgono loro il film di chiusura, e al tempo stesso danno un premio, abbiamo ribattezzato il premio Nuove Cittadinanze. Perché? Perché alla fine il film che viene proiettato, Quo Vado, nel caso di quest'anno, viene restituito ad un nuovo pubblico, che è appunto quello straniero, certo, che è sul quartiere, che può apprezzarlo in versione originale con i sottotitoli in bangla. Quindi è un po' a chiudere un cerchio che comincia all'inizio dell'anno e che con Caravan trova un po' la sua parte conclusiva, ecco.
0: E che a Torpignattara e a Piazza Vittorio comincia invece 30 anni fa questo cerchio di, esatto, integrazione, esatto, da parte delle comunità.
1: E poi, sai, alla fine noi facciamo questo lavoro un po' perché siamo abitanti del quartiere, io adesso non più, ma insomma quando il festival è nato ero con Carlo Ottoni, Claudio Agnese e Gaia Perrini, che siamo i quattro che organizzano il festival, proprio residente a Torpignattara. Ma abbiamo poi imparato un po' anche sulla nostra pelle che la convivenza e le pratiche, le buone pratiche di integrazione si costruiscono dal basso e si costruiscono ogni giorno anche con progetti come questi, per cui quando spesso poi si parla dei problemi di convivenza, in realtà sono cose che conosciamo da tempo, con le quali ormai siamo venuti a patti, e poi il fatto nostro poi personale di scegliere la commedia ci ha permesso di ragionare proprio su questo, cioè di avere questo terreno comune che è quello della risata, che in tutte le differenze che ci sono, perché magari una cosa che fa ridere noi italiani non farà ridere una donna filippina o un uomo del Bangladesh, ma in realtà ci comune tutti, e poi ci fa scoprire a noi italiani e noi italiane il senso di un paese che magari percepiamo come lontanissimo, ma che vive i nostri stessi problemi.
0: Ormai sì, in grande percentuale. Alessandro, grazie davvero, ricordaci la location e le date.
1: Certo, grazie a te ovviamente. Caravan Fest si tiene dal 10 al 16 luglio 2026 al Parco Giordano Sangalli di Torpignattara, 14ª edizione. Lo slogan di quest'anno è Stand Together, per stare tutti insieme, per unirci in forza sotto la luce del proiettore, sotto le stelle, per vivere insieme questa settimana di cinema a Torpignattara. Trovate tutte le informazioni e il programma dettagliato su www.caravanfest.it. Caravan è scritto con la K e la W, ovviamente anche sui profili Facebook, Instagram e YouTube.
0: K e W. Alessandro, grazie davvero e in bocca al lupo per tutto.
1: E viva il lupo, grazie a te.
0: E quindi con Alessandro Zoppo si chiude questa puntata di Non Smorza Bassa. Per quanto riguarda Riccardo Mameli è tutto. Noi ci riaggiorniamo a domani, sempre tra le 16 e le 18. State qui, Just Train. Poi abbiamo, dopo Just Train, abbiamo chiaramente una nuova puntata di Italia in Groove, e poi la notte di Permanent Flebo. State qui, fate i bravi e le brave. Grazie a tutti.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover, tutti i brani abbastanza celebri del passato ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986, quella degli Ash, una band nordirlandese. Hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast. È un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

In Date Shame è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damn, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia, nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea, è tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. See Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

0: Wave.
1: Un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo, periodo di Syd Barrett, See 'Em in Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dave Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane, gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo, che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970. Stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Ad Our Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi RAC di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

0: brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.
1: River, wider than a mile,

Penny Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica, per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la front woman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissy Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Bleak Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissy attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

0: blessed to be here.
1: Rock Wave. Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue, Last Train to London, è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale del 1982 si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George. Brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague. La voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Ron Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità New Wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Molto bella questa rilettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo pezzo The Best, portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin De Volder, che è un membro della formazione Baltazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019, che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora ripeto Knife Blade e Long December, brano dei Counting Crows. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Pigliamo una Palestina. Vuol dire riesce a farla finire. C'è un ragazzo di 20 anni che ha un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava Hanihazen. E noi che si diventò quando sarà partigiani come lui. Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se non levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
3: Londra. Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Galizia.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio, la estación nacional.
8: Radio Aeronía Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio no parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 passi.
16: Radio Pirata, la radio nella radio.
17: Radio 100 passi.
18: E anche questa settimana ci aspetta un bel viaggio tra le onde dei mari e le onde della radio. Come al solito la stiva è stracolma di bauli pieni di pergamene, con storie e racconti. Sistemate quindi le cuffiette, le antenne come sempre e prepariamoci a solcare nuovi tragitti. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Insomma, questa storiella ormai dovreste conoscerla a memoria. A Cuba quest'oggi ci andiamo con la battaglia ai media perversi. Addio a Radio CBS News e una famiglia antifascista in un podcast. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica in collegamento dalla redazione di Radio Londra Marsala, in contatto con il mondo. Dalla Cambusa sale invece la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, che oggi è dedicato a Ghostbusters con un incredibile tuffo negli anni Ottanta. E nel cameo di Anna ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista George Onslow. Per quanto riguarda invece la nostra musica, ci porterà tra onde marine psichedeliche, festose, granitiche e anche folk, con Cream, Juan Carlos Alfonso, Led Zeppelin, Van Morrison e Lucio Dalla. Cominciamo con i Cream.

Anche oggi, come d'abitudine, facciamo tappa in quel luogo magico dove la radio non è semplicemente un elettrodomestico, ma è il vero e proprio battito cardiaco di un intero popolo, la nostra amata Cuba. Quando si pensa all'isola, la mente viaggia subito verso le spiagge, verso la musica, verso le auto d'epoca, anche se intaccate dal momento difficile creato dall'infinito e bastardo bloqueo. Ma la vera anima profonda di Cuba viaggia sulle frequenze della radio, un ecosistema radiofonico vibrante, caloroso e indissolubilmente legato alla vita di ogni giorno, formato da 100 radio di cui vi ho ampiamente parlato. Per capire l'entusiasmo che si respira ancora oggi, dobbiamo ricordare che Cuba è stata una delle pioniere assolute della radiofonia in America Latina da oltre un secolo. Le onde cubane infatti superano ogni barriera geografica e sociale, unendo le persone attraverso la voce. Dalle grandi emittenti nazionali fino alle piccole antenne comunitarie, la radio a Cuba è ovunque, nei campi, nelle cucine, per strada, sfidando blackout e enormi difficoltà. La radio trasmette calore umano, cultura e un senso di comunità imbattibile che nessun algoritmo digitale potrà mai replicare, ed è per questo che mi ha colpito la radio cubana. Ma veniamo all'attualità più preoccupante e scottante. Come si può difendere questa straordinaria realtà in un mondo dell'informazione che sta diventando sempre più aggressivo? Ce ne accorgiamo anche nel nostro piccolo sui social, perché oggi la manipolazione ha cambiato volto, come evidenziato in una recente e profonda riflessione pubblicata sul portal della radio cubana, radiocubana.cu. Ci troviamo di fronte a dei veri e propri medios perversos, ovvero media perversi, utilizzati dalle grandi egemonie globali. Ne scrive in un articolo in maniera impeccabile Silvio José Blanco Hernández. Non parliamo più solo di semplici notizie false, ma di qualcosa di molto più profondo e pericoloso che si chiama guerra cognitiva, che comprende strategie mirate ad intervenire direttamente nelle menti delle persone, capovolgendo la realtà e anestetizzando le coscienze per mantenere forme di sfruttamento economico. E tra i primi campanelli d'allarme ecco l'intelligenza artificiale e soprattutto il suo uso distorto, strumenti tecnologici straordinari che invece di essere usati per il bene comune vengono trasformati in armi di disinformazione di massa per dominare e destabilizzare i popoli più poveri. Campagne orchestrate che cercano non solo di manipolare l'opinione pubblica, ma persino di far accettare e ringraziare per quel sistema di sfruttamento. E ieri, come oggi, la radio si trasforma in uno scudo insostituibile. Per i giornalisti cubani la sfida attuale è gigantesca e si sposa perfettamente con le parole storiche del leader Fidel Castro, che ricordava come la verità ai nostri tempi navighi spesso in mari tempestosi, minacciata da immensi colossi economici e militari. Ma Cuba non si limita a subire, si organizza e risponde sul campo. Ed è un esempio straordinario di questa resistenza attiva che ci arriva dalla provincia di Camagüey, come riportato sul sito ufficiale di Radio Cadena Agramonte. I professionisti della comunicazione si riuniscono periodicamente nella giornata provinciale della comunicazione sociale. Un appuntamento che è una vera e propria officina di difesa mediatica. E qui troviamo la legge come bussola. Infatti al centro dei dibattiti c'è l'applicazione della storica legge 162 della comunicazione sociale, uno strumento normativo fondamentale per fare ordine nel caos informativo. Inoltre, in questa occasione, gli operatori radio e i giornalisti si coordinano per studiare manuali di gestione della comunicazione durante le emergenze e i flussi di fake news. Quindi, decisamente un appuntamento molto importante per questo altrettanto importante tema. Ma restiamo a Cuba, questa volta per i 100 anni con Fidel, in occasione del 100° anniversario di nascita del grande leader cubano, nato il 13 agosto 1926 a Biran. L'8 maggio 1959 Fidel tiene un discorso durante la cerimonia di ricevimento che gli abitanti della città dell'Havana gli fecero al suo ritorno nel paese dopo il viaggio negli Stati Uniti d'America, Canada, Argentina, Brasile e Uruguay. Non era un viaggio all'estero, era una necessità, disse. Siamo andati a portare il messaggio della nostra rivoluzione a tutti i popoli del continente americano. Andavamo ad incontrare altri popoli, a parlare con altri popoli, a fare in altre parti del continente ciò che facciamo qui, parlare al popolo. Smascherare gli ideali della nostra rivoluzione, gli scopi che la animano e conquistare i cuori degli altri popoli alla nostra causa.
La nostra rivoluzione, continuò Fidel, è un evento storico che non interessa solo i cubani, ma anche altri popoli. Come vera rivoluzione ha suscitato l'interesse dei popoli di tutto il continente. L'8 maggio del 1961 invece Fidel intervenne alla chiusura della riunione del Comitato Esecutivo dell'Unione Internazionale degli Studenti tenutasi al Campidoglio Nazionale a La Habana. Nel suo intervento evidenzia il valore della solidarietà tra i popoli. Il mondo è stato solidale con Cuba, disse, ed è per questo che Cuba si sente sempre più solidale con tutti i popoli del mondo ogni giorno.

E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, facciamo una tappa oltreoceano, ma senza retorica e senza i soliti toni trionfalistici a cui ci hanno abituato i media americani. Del resto lo sapete benissimo come la penso. Parliamo della fine di un'era. Il 22 maggio 2026, nel silenzio quasi generale dei grandi media generalisti, ha chiuso definitivamente i battenti la CBS News Radio. Per chi non mastica la storia dei media statunitensi, questo nome potrebbe non dire molto, anche se quelle tre lettere, di solito associate alla televisione, specie nei film, si sono fatte vedere molte, molte volte. Si tratta di una macchina informativa che ha trasmesso ininterrottamente per 99 anni. Quasi un secolo di trasmissioni con 700 stazioni radio collegate in tutti gli Stati Uniti, che da un giorno all'altro hanno dovuto spegnere i microfoni della loro fonte principale. La versione ufficiale, quella aziendale, parla di logiche di mercato. La casa madre ha tagliato i fondi, ha licenziato il personale e ha deciso che la radio vecchio stile non rende più abbastanza. Ma se scaviamo un po' sotto la superficie, la fine di CBS News Radio è lo specchio perfetto di come l'informazione americana sia oggi profondamente in crisi, stritolata tra i debiti delle multinazionali e una polarizzazione politica che sta distruggendo ogni briciolo di credibilità residua. Come sempre facciamo, serve un salto indietro nel tempo per cercare di capire meglio alcune cose. La radio americana non è nata come servizio pubblico sul modello della nostra Rai o della BBC inglese, è nata commerciale e, per carità, non c'è nulla di male. Fin dagli anni 20 l'unico obiettivo era vendere spazi pubblicitari e per farlo serviva un pubblico fedele. Quindi la CBS ci provò durante la Seconda Guerra Mondiale con giornalisti come Edward Morrow. Era l'epoca in cui la radio raccontava i bombardamenti di Londra in diretta, portando la guerra nei salotti americani. Era un giornalismo forte, sicuramente influente, ma anche costruito quel mito dell'oggettività e anche della superiorità informativa americana a cui abbiamo creduto per decenni. Un mito che, a guardarlo bene, oggi mostra tutte le sue crepe. Oggi quella magia infatti è finita. Negli ultimi anni la CBS è finita nel mirino di tutti. Donald Trump, ad esempio, l'ha ripetutamente attaccata definendola una fabbrica di fake news e minacciando ritorsioni legali. Dall'altra parte, l'ala più progressista ha accusato i vertici della rete di essersi sottomessi al potere politico pur di salvare i propri profitti, tagliando persino programmi storici della TV come il Late Show di Stephen Colbert. In questo fuoco incrociato, la radio è stata la prima a cadere. Il pubblico infatti si è spostato sui podcast, sulle piattaforme digitali o sui canali d'opinione ultra schierati, dove spesso non si cerca la notizia, ma solo la conferma dei propri pregiudizi. La chiusura di CBS News Radio, quindi, non è un romantico fallimento di una tecnologia superata dal progresso, ma probabilmente è il risultato di un modello editoriale cinico. Quando non si riesce più a monetizzare, a compiacere la politica del momento, semplicemente si chiudono i rubinetti. Finisce così un pezzo di storia del Novecento. Non c'è molto da celebrare, ma c'è molto da riflettere su dove stia andando soprattutto l'informazione globale.

Un'altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, una tappa che ci porta nell'Emilia Romagna di molti anni fa, parlando di Zoan De Filiteri, voce di un sopravvissuto, uno stupendo podcast pubblicato il 24 aprile 2025. Non è nuovo certamente, ma le cose interessanti, lo sapete, non hanno data di scadenza. Nonno di Mattia Martini, il giornalista del TG Rai dell'Emilia Romagna che ha realizzato questo podcast su Rai Play Sound. Giovanni Filiteri, detto Svan, semplicemente il suo nome in romagnolo, viveva a Massa Lombarda nella campagna Ravennate. Dopo l'8 settembre 1943 prova a fare il partigiano e viene poi costretto ad arruolarsi nell'esercito di Salò. Fa il soldato a Pesaro e si spara su un piede per non combattere. Viene quindi incarcerato a Forlì e spedito per punizione in un lager in Germania. Lavora prima in una fabbrica, poi spala le macerie nelle città bombardate. Fatica, freddo e fame sono costanti e rischia diverse volte di morire, ma riesce a sopravvivere e a tornare a casa. Il filo conduttore del podcast è la sua testimonianza. La cosa particolare e molto bella è che è registrata una ventina d'anni fa su una videocassetta ritrovata quasi per caso. Assieme alla voce di Svan ci sono interviste della sua unica sorella ancora in vita ed esperti e storici per raccontare anche la storia di altri membri della famiglia. Una famiglia antifascista, quella dei Filiteri e del paese di Massa Lombarda. Nel podcast, tra l'altro, ci sono anche degli accenni alla storia di Massa Lombarda, dove negli anni 20 e 30 nasce la frutticoltura industriale, e della famiglia Filiteri, cognome unico in Italia, una famiglia notoriamente, come già detto, antifascista. Zvan in questo podcast ci racconta come si nascose nella soffitta dei nonni materni per settimane. I fascisti minacciarono anche i genitori e viene mandato dunque a Pesaro a fare il militare. Sta di vedetta, poi la guerra si avvicina. Zvan decide di spararsi su un piede, simulando un incidente, ma i suoi superiori capiscono che ha fatto apposta e riceve così quasi per punizione delle cure sommarie. Poi viene imprigionato nel carcere di Forlì con detenuti politici, renitenti alla leva e simili. Si mangia pochissimo, si sta sempre in cella e ogni tanto alcuni detenuti scelti a caso vengono fucilati per rappresaglia. Per l'uccisione del fascista chiamato Cattiveria viene catturato e impiccato il famoso partigiano Napoleone, cugino di secondo grado di Svan, e ai suoi piedi ci sono altri 10 cadaveri, altri prigionieri prelevati dal carcere di Ravenna e trucidati. Questo per raccontarvi solo piccoli stralci di quello che potrete sentire nel podcast. Per capire e per ricordare la violenza e appunto la cattiveria dei fascisti, al giorno d'oggi sempre coperta in malo modo da storie raccontate male, e con la sempre presente volontà di denigrare e raccontare in modo distorto chi si è opposto al regime e ai tedeschi, anche al costo della vita. Storie di persone che si sono unite con quel poco che avevano, ma ricche di dignità e con l'obiettivo comune di combattere quel mostro. Svan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto. Questo il titolo del podcast che vi invito ad ascoltare su Rai Play Sound, sia da app che dal sito raiplaysound.it.

0: Into the Mystic, qualcosa di magico e di mistico che ci ha portato tra le onde di Van Morrison qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo.
1: Ciao a Gabriel Barbi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Oggi siamo sempre a Bologna e parliamo di un mostro sacro della musica italiana che purtroppo recentemente ci ha lasciato, e non per niente al Festival di Sanremo hanno deciso di dedicargli un premio, ovvero Lucio Dalla. È un premio importantissimo, ma perché parlare di Lucio Dalla? Diciamo che mi viene per la pelle d'oca questa canzone, perché c'è una canzone di Lucio Dalla, basterebbe per parlarne per 365 giorni l'anno, ovvero Caro amico ti scrivo.
2: Caro amico ti scrivo, insomma, una canzone
1: l'anno
2: molto...
1: che verrà, ovviamente.
2: Parliamo dell'anno che verrà, è una canzone molto profonda. C'ha tanti significati di cui si può parlare da un punto di vista della salute mentale. Intanto lo dice la frase stessa, appunto, caro amico ti scrivo, perché ovviamente così mi distraggo un po', no? Come a dire, come è importante appunto avere la possibilità di sfogarsi, la possibilità di avere un appoggio nei momenti bui, e sappiamo, come abbiamo sempre detto, com'è importante a livello di salute mentale questo. Poi c'ha altri spunti di salute mentale. L'anno che verrà, insomma, uno c'ha tutte quelle speranze, cambia questo, quell'altro, e poi dice la vera novità, lui dice solo questa la novità, tra un anno passerà. E questa è la novità, cioè, come a dire che poi è un anno come un altro, e ogni volta c'è la routine, no? Il discorso di ricominciare da capo, e ogni volta si ricomincia, e quindi è pure un aspetto un po' critico e negativo, però c'è molto di salute mentale.
1: Hai detto bene, c'è pure un aspetto un po' critico e un po' negativo, perché ricordiamoci

0: Sì, molte, anche perché, come dici tu, Covid, non Covid, quella speranza, tanto tutte le crisi da un punto di vista psicologico e di salute mentale a cui gli esperti nel settore, a nostro parere, a mio parere, hanno guardato sì l'aspetto sanitario, l'aspetto medico, ma nessuno ha calcolato le persone in quanto tale, di quanto poteva far male e creare disagi psicologici anche e soprattutto tra i giovani da un punto di vista di non poter avere più rapporti o addirittura di una mancanza di socialità soprattutto tra i giovani o dai bambini, non essere bambini eccetera eccetera. E poi pure perché quella speranza che uno ha in un anno migliore e poi ci si accorge che l'anno non è migliore fa proprio male alla salute mentale perché ci si arriva a un punto tale che ti illudi un anno, ti illudi 2 anni, ti illudi 3 anni, arrivi a un punto che sì non ti illudi più, però sei rassegnato e quella rassegnazione ti fa vivere male, cioè ormai non c'è più speranza, non c'è più stimolo di vivere, non c'è più voglia di rialzarti dopo un ostacolo e quindi pesa molto perché poi tutto questo ti porta facilmente, ma soprattutto se parliamo di personalità non tanto forti o fragili, ma a volte anche con personalità più forti, non è facile non cadere in tranelli, in disturbi psicologici più o meno gravi.
1: Ma diciamo in questi ultimi secondi che Lucio Dalla, che tra l'altro ha fatto anche parte in certo senso di un bellissimo film di Carlo Verdone, che era Borralco, se non sbaglio, a parte questo, che tra l'altro anche in quel film c'era un altro musicista che è nei dintorni di Bologna, che è in stadio, ma non voglio parlare di stadio, ma continuiamo a parlare di Lucio Dalla. Ovvero, guarda sempre avanti, Lucio Dalla, sempre avanti. Infatti, ha fatto una canzone bellissima che si chiama Futura.
0: Futura ovviamente parla di speranza in questo caso. Futura si parla di una bambina che metaforicamente è futura perché futura, cioè il mondo che verrà, quindi è come se la nascita di qualcuno fa ricominciare da capo, è una rinascita, è un mondo nuovo, è una speranza, è una vita nuova e quindi come se si ricominciasse e si sperasse in un futuro migliore. Con questo vi salutiamo.
2: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: E ancora grazie ad Anita e Daniel, e ricordo come sempre gli approfondimenti sui loro canali di Spreaker e di Spotify del podcast Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, la radio nella radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Topos in fabula con Luca e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti a In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Bene, cari amici, oggi vi voglio parlare di una radio che trasmette musica jazz, che trasmette dagli Stati Uniti d'America. Questa stazione radio me l'ha segnalato il Dix Roberto Pavanello di Vercelli, nostro ascoltatore che salutiamo da questi microfoni. Bene, allora la radio si chiama KUVO Jazz ed è ricevibile in internet molto bene e ascolterete molta bella musica jazz proveniente dagli Stati Uniti d'America. Cari amici, vorrei adesso salutare alcuni amici che ci hanno scritto, come Roberto Pavanello di Vercelli, Christian Gibaud dalla Francia, il nostro caro amico Carmelo di Belluno, la nostra amica Rita Faragò di Budapest, e il nostro carissimo amico Rolando e il nostro carissimo amico Adrian Mikalev da Malta. Cari amici, per oggi è tutto. Chi desidera informazioni su radioascolto scriva a me, Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11, lotto 27, 91025 Marsala TP, Italia.

0: Radio Pirata, la radio nella radio.
1: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi puntata nostalgica per chi come me ha vissuto gli anni 80 da ragazza. La settimana scorsa ho parlato degli anni 90, 2000, questa settimana degli anni 80, la settimana prossima chissà di cosa parlo. Oggi parliamo invece di Ghostbusters, ma prima, come sempre, sigla.

0: c'è una domanda semplice, quasi stupida, che però contiene tutto.
1: Quello che voglio dire è che qualche volta, se piove merda e qualcuno deve metterci un ombrello, e chi chiamerai?
2: Silenzio!
0: E no, non è solo uno slogan, è una dichiarazione di intenti, perché Ghostbusters non è davvero un film sui fantasmi, è un film su cosa facciamo quando qualcosa non dovrebbe esistere, ma esiste lo stesso. All'inizio succede una cosa molto classica, pare qualcosa di inspiegabile, biblioteca, silenzio, presenza, manifestazione, terrore. E poi arrivano loro, non sacerdoti, non scienziati nel senso classico e non sicuramente eroi.
3: Alice, ora le farò un paio di domande di rito, d'accordo? Lei o qualche membro della sua famiglia ha mai avuto diagnosi di schizofrenia? O di infermità mentale?
4: Mio zio credeva d'essere San Giuseppe.
3: Io ci metterei un bel sì. Abitualmente usa droghe, stimolanti, alcol?
4: No!
3: No, no, era per chiedere. E lei, Alice, è mestruata al momento?
0: In pratica tre tizi che davanti a un'entità ultraterrena fanno una scelta molto precisa. E se ci facessimo pagare? Qui nasce il topos, il passaggio è quasi impercettibile, ma è tutto da mistero a servizio. I fantasmi smettono di essere un problema metafisico e diventano una chiamata di lavoro.
5: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
6: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
5: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
6: Yacchiappa Fantasmi.
5: 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale.
6: Siamo pronti a credere in voi.
0: E c'è qualcosa di profondamente umano in questo. Non capire qualcosa è destabilizzante, ma se riesci a dargli un nome, un prezzo, un orario di intervento, allora smette di essere caos e diventa gestione.
7: 24 ore al giorno, festivi non esclusi. Il lavoro non ci spaventa, il conto non vi spaventa.
8: È solo una nebbia o anche le braccia e le gambe?
0: E poi c'è la faccenda dei flussi.
9: Una cosa molto importante ho scordato di dirti.
3: Quale?
9: Mai incrociare i flussi.
3: Perché?
9: Sarebbe male.
3: Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male?
9: Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce.
10: Inversione protonica totale.
3: E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Igor.
0: Questo discorso è perfetto perché sembra tecnico, quasi scientifico, ma sotto è puro istinto umano travestito da regola. Non sappiamo davvero cosa stiamo facendo, ma abbiamo creato delle procedure. E le procedure ci rassicurano. Il punto non è che funzionino sempre, il punto è che ci fanno sentire il controllo. È un'illusione elegante, un po' come tutto il sistema dei Ghostbusters, strumenti avanzati, protocolli, gerarchie per gestire qualcosa che in fondo resta incomprensibile. E se il film ti stesse dicendo una cosa molto semplice, cioè i fantasmi non sono invasori, sono resti, qualcosa che non è andato via, emozioni non chiuse, eventi non risolti, tracce che resistono. Allora i Ghostbusters cosa sono? Non cacciatori, sono spazzini dell'invisibile, ripuliscono, contengono, archiviano, non risolvono davvero il problema, lo spostano. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

0: e non potevo non metterla, Ghostbusters, super classicone di Ray Parker Jr., una delle colonne sonore più riconoscibili, credo, della storia della musica e anche del cinema. E ci stanno un paio di curiosità. L'idea del celebre Who You Gonna Call Ghostbusters nasce da una scelta molto concreta, cioè il regista Ivan Reitman voleva che il titolo del film fosse chiaramente presente nel testo. Ray Parker Jr. trasformò questo vincolo in una delle call and response più riconoscibili della storia della musica pop. Molti notarono una forte somiglianza tra Ghostbusters e I Want a New Drug di Huey Lewis. Non ve la metto, ma andate ad ascoltarla. Huey Lewis fece causa sostenendo che il groove fosse troppo simile. La disputa si concluse con un accordo extragiudiziale, quindi niente sentenza ufficiale, ma la somiglianza resta uno dei casi più discussi del pop anni 80. Ma torniamo a noi. La banalizzazione dell'assurdo è la vera genialità del film. Dopo 5 minuti nessuno si chiede più se i fantasmi esistano. La domanda diventa: quanto costa liberarsene? È una trasformazione epocale. L'impossibile entra nel mercato e quando qualcosa entra nel mercato ha perso il suo potere destabilizzante, o almeno così sembra.
1: Scegliete e perite.
2: Che significa scegliete? Per noi non è chiaro.
1: Scegliete, scegliete la forma del distruggitore.
2: Oh, capito, ho capito. Molto carino. A qualunque cosa pensiamo. Se pensiamo ad Adolfo Hitler, Hitler appare e ci distrugge, chiaro? Fate il voto in testa, fate il voto, non pensate a niente, la sola via di salvezza.
1: La scelta è fatta.
0: E questa è una delle idee più inquietanti, nascosta dentro una scena quasi comica. Il male non arriva con una forma propria, arriva